e sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio, o forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Collegamento con Cristiano online anche questa sera. Abbiamo da Sesto San Giovanni, Milano, Pasquale Di Nunzio. Sei un testimone di Gesù Cristo? E questo è il tema che Pasquale ci tratterà tra qualche istante. A voi tutti un buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto con affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos che sono collegati con noi. E questa sera vedremo insieme un argomento di grande rilevanza: essere testimoni di Gesù Cristo. E vogliamo interrogarci sulla nostra vita e poniamoci questa domanda: sono un testimone di Gesù Cristo? Sei un testimone di Gesù Cristo? Il Signore Gesù, prima di salire al cielo, disse ai suoi discepoli queste parole molto forti che troviamo in Atti capitolo 1 versetto 8. Voglio leggere con voi questo versetto. Voi, disse il Signore, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Oggi nel mondo vi sono circa 2 miliardi di persone che non sono ancora state raggiunte dal Vangelo. Ringraziamo il Signore per quello che sta operando nel mondo, anche per gli sforzi di Salvati per Servire, che cerca di portare il Vangelo in tanti paesi proprio ai nostri giorni. Dio è all'opera in varie parti della terra in modo straordinario. Pensiamo agli sforzi di traduzione che vengono fatti perché ogni popolo abbia la parola di Dio nella propria lingua. In tutto il mondo, pensate, fratelli, migliaia di persone ogni giorno fanno professione di fede. Dio è all'opera. Molto però resta ancora da fare. Milioni e milioni di persone sono incamminate verso la perdizione eterna. E la sfida più grande per i credenti oggi è rappresentata dal mondo musulmano, con milioni di persone ancora da raggiungere con il Vangelo. Pensiamo anche ai paesi dell'Europa occidentale, all'Italia in particolare, che non sono ancora stati toccati nel secolo scorso e in questo secolo da un vero risveglio spirituale. Anche in Italia vi sono oggi tanti paesi e città senza una testimonianza evangelica. Il Signore Gesù un giorno, vedendo la folla, ne ebbe compassione, perché sembravano pecore senza pastore. E noi, fratelli, abbiamo compassione? Sappiamo ancora piangere per le persone perdute? Abbiamo amore per i nostri vicini, i parenti, i colleghi di lavoro, i nostri connazionali che sono incamminati verso la perdizione eterna? E poi chiediamoci: qual è il nostro atteggiamento verso i problemi che travagliano il mondo, che travagliano la nostra società? Il mondo, come sapete, è afflitto da problemi enormi. I tempi sono veramente difficili. Abbiamo guerre devastanti in Ucraina, in Medio Oriente, in altre parti del mondo. Sono sempre più evidenti la violenza, la corruzione, l'immoralità, le tensioni politiche e sociali, la disoccupazione, l'immigrazione, il disfacimento della famiglia, le perversioni sessuali ed altro ancora. Milioni di persone sono prive del minimo necessario per la sopravvivenza. In diversi paesi del mondo molti muoiono di fame. Pensiamo in particolare a diversi paesi dell'Africa e dell'Asia. Inoltre, ancora oggi, tante persone sono oppresse, sfruttate, prive di lavoro e di dignità. Proprio oggi ascoltavo un programma alla televisione che metteva come milioni di persone sono sfruttate ancora oggi nel mondo. Ebbene, in questo contesto sociale, quale deve essere la nostra responsabilità come cristiani? Qual è la missione della Chiesa nel mondo d'oggi? Quale deve essere la nostra testimonianza oggi? Ebbene, la missione di Gesù nel mondo deve essere un modello per la nostra. Nella sua preghiera rivolta al Padre prima di morire, Gesù disse queste parole molto forti: Padre, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. E dopo la sua risurrezione dai morti, ai suoi discepoli riuniti nella camera alta, porte chiuse per timore dei giudei, Gesù disse queste parole: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Alcuni aspetti e scopi della missione di Cristo sono riferibili solo alla sua persona. Egli è venuto per essere il salvatore del mondo, per espiare i nostri peccati, per donarci la vita eterna. Naturalmente solo lui può fare questo. Egli è venuto però anche per servire. Nell'Evangelo di Marco, a capitolo 10, versetto 45, leggiamo: il figlio dell'uomo è venuto, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Egli andava di città in città predicando la buona notizia del regno e facendo del bene anche. Egli non solo predicò la buona novella, ma si interessò profondamente delle persone, partecipava alle loro sofferenze, aveva compassione, piangeva, guariva i malati, sfamava i poveri, consolava gli afflitti, insomma simpatizzava con le persone. Ebbene, noi dobbiamo imitarlo, fratelli, dobbiamo avere lo stesso amore per le persone. La nostra missione, la nostra testimonianza deve avere un carattere di servizio che abbraccia sia l'evangelizzazione e la testimonianza verbale, sia le buone opere, sia il nostro impegno sociale. Insomma, parole e fatti, fede e opere devono procedere insieme. Insomma, chiediamoci, fratelli, quale deve essere il nostro atteggiamento verso il mondo? Nel compiere la propria missione, nello svolgere la nostra testimonianza, quale atteggiamento dobbiamo avere verso il mondo, verso la società? La nostra società, come sapete, è stata definita postmoderna. Nel passato, nonostante tutto, alcuni valori e principi morali venivano accettati dalla maggior parte delle persone. Oggi assistiamo al crollo dei valori tradizionali. Molti codici morali di un tempo sono stati aboliti, senza essere stati rimpiazzati da altri. Ognuno oggi ha la sua morale, il suo codice di comportamento, la sua etica. Non vi è più una verità assoluta. Tutto è lecito, tutto è permesso. Sociologi, teologi liberali mettono in discussione quali erano i principi tradizionali, contribuendo a creare una nuova morale della sessualità, della famiglia, del lavoro e dei vari aspetti dell'esistenza. Per esempio, oggi si dice: perché sposarsi? Perché promettersi fedeltà e impegnarsi per tutta la vita? Meglio, secondo il pensiero di oggi, convivere e riservarsi la possibilità di cambiare partner quando ci stufiamo. Molti oggi affermano, per esempio, che non c'è niente di male se le coppie convivono insieme senza sposarsi, considerano come normali l'adulterio, le relazioni prematrimoniali. E infine, se l'uomo non è che un oggetto, come oggi viene affermato, allora perché non provare ogni sorta di esperienze sessuali non solo con l'altro sesso, ma addirittura con lo stesso sesso. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Filippi, chiama la società una generazione storta e perversa. In Efesini 2, in Filippesi, pardon, 2, versetti 14 e 15, leggiamo queste parole: fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili figli di Dio in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Cristo affermò che Satana è il principe di questo mondo. Con il permesso divino e fino al ritorno di Cristo, Satana è il dio di questo mondo, non lo dimentichiamo, fratelli. Tutto il mondo, leggiamo nella scrittura, giace sotto il potere del maligno, è corrotto, è malvagio. Ma di fronte a questo tipo di società corrotta e malvagia vi è un popolo nuovo, la Chiesa, la città posta sopra un monte chiamata ad essere luce e sale. Da una parte i figli di Dio, i credenti, dall'altra una generazione storta e perversa. Da una parte i salvati, dall'altra i perduti. Chiediamoci ancora: quale deve essere l'atteggiamento del cristiano verso la mentalità, i costumi, i modelli del mondo? La Bibbia ha qualcosa da dirci sui problemi che travagliano il mondo moderno, oppure possiamo comportarci come ci piace, seguendo le mode del momento? Non so cosa ne pensate voi. Io sono convinto che nelle scritture troviamo principi che regolano tutti gli aspetti della nostra vita e che sono validi per tutti i tempi, per tutte le culture. Portarci come ci piace, seguendo le mode del momento. Non so cosa ne pensate voi. Io sono convinto che nelle scritture troviamo principi che regolano tutti gli aspetti.

nostra felicità dipendono solo dall'obbedienza totale ai comandamenti del Signore. Insomma, ciò che deve caratterizzare il nostro modello di comportamento, fratelli, è la volontà di Dio rivelata nella Bibbia, nella Scrittura. Una cosa è buona non perché la fanno tutti, ma solo perché è in armonia con la parola di Dio. Non tutto è lecito, non tutto è permesso. Nella nostra testimonianza, fratelli, dobbiamo imitare il Signore Gesù e dobbiamo comportarci come Lui. Pensiamo al Signore Gesù, pensiamo alla sua opera, al suo servizio. Egli, pur rimanendo separato dal male e dallo spirito del mondo, amava profondamente gli uomini. Egli affermò un giorno: io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Al suo amore il mondo purtroppo ha risposto con l'odio ed il disprezzo. Da una parte vediamo l'umanità che rigetta Cristo, lo odia, lo crocifigge; dall'altro vediamo Gesù che l'ama, che ha compassione dell'umanità. Egli si univa ai peccatori, ai disprezzati della società, e pur non uniformandosi al loro modo di pensare e di agire, cercava di salvarli. Egli amava gli uomini, cercava di alleviare le loro sofferenze, guariva, incoraggiava, salvava, sfamava. Anche noi, fratelli, dobbiamo avere verso gli uomini perduti un profondo amore che porta al servizio. E pur non condividendo la loro mentalità, dobbiamo andare in mezzo a loro con lo scopo di condurli, di portarli a Cristo. Dobbiamo camminare in questo mondo come Cristo ha camminato, fratelli. Dobbiamo avere uno stile di vita diverso, che sia di esempio ed attragga le persone, per poterle poi evangelizzare e per poter incidere positivamente nella società. Insomma, dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di avere una vita diversa, una condotta diversa. Non dobbiamo vivere come i pagani. La vera fede, fratelli, implica un cambiamento, una vera conversione, un taglio netto col passato. Essere dei veri cristiani significa vivere una vita nuova, diversa. Significa essere delle nuove creature, andare controcorrente. E si racconta che due ranocci stavano nuotando in una pentola piena d'acqua e dicevano fra di loro: che bello stare in quest'acqua tiepida, lasciamoci andare e galleggiamo in questa acqua per sempre. E così i due ranocci si rilassarono sempre di più, senza accorgersi che la temperatura dell'acqua aumentava piano piano, ma in modo inesorabile. Prima che si rendessero conto del pericolo, furono cotti e serviti a tavola. Cari fratelli, care sorelle, la società in cui viviamo assomiglia ad una pendola, la cui acqua diventa sempre più calda e che, se non facciamo attenzione, può ucciderci spiritualmente. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a non conformarci a questo mondo. A proposito dello stile di vita diverso, io vorrei ricordare due cose molto importanti: l'importanza di essere sale e l'altra cosa, l'importanza di essere luce nel mondo. Il credente, miei cari, è chiamato ad essere luce e sale del mondo. Il sale, come sapete, ha la funzione di preservazione. Quando non c'erano i frigoriferi, il sale aveva la funzione di preservare i cibi e di evitare la putrefazione. Ebbene, la società nella quale viviamo manca di sale, manca di un sale che frena, ma il sale aveva, ripeto,

0: questa funzione di preservare i cibi. La nostra società è corrotta, la tendenza al male, alla tendenza a guastarsi, a corrompersi. Il credente è chiamato ad essere il sale, ha il compito sia di frenare il male, la corruzione, l'immoralità, là dove vive, dove lavora. Il sale serve anche a dare il sapore ai cibi. Oggi purtroppo la vita di molti è insipida, senza sapore, senza senso, vuota, infelice. Ho letto che in Italia vi sono 1 milione di persone che oggi ricorrono alle cure dello psicologo, dello psichiatra, dei centri di psicoterapia per essere guariti dal senso di angoscia e di vuoto che li opprime. E dobbiamo essere vicini a queste persone che soffrono, dobbiamo aiutare queste persone. La vita invece di un credente fedele, ripieno dello Spirito Santo, è piena di significato, anche in mezzo ai problemi, anche in mezzo alle difficoltà. Il credente ha il compito di mostrare al mondo che appartenere a Cristo è bello, straordinario, vale la pena. Deve dare il gusto, il sapore delle cose spirituali. Io sono convinto, miei cari, che la società sarebbe diversa se vi fossero dei veri credenti e se quelli che lo sono fossero più salati. Purtroppo molti credenti hanno perso la salsedine, ma chiediamoci: chi può sostituire i credenti insipidi, senza sapore? Nessuno, fratelli, nessuno può rimpiazzarli. Solo un credente ripieno dello Spirito Santo può influenzare positivamente il mondo che lo circonda e può frenare il dilagare del male, della corruzione che oggi vi sono nella società. Come vi dicevo, il credente è chiamato anche ad essere la luce, è chiamato a portare la luce di sapienza, di amore, di santità, di pace. Il credente non ha una luce propria. Come la luna riceve la luce dal sole, la riflette, così il credente deve riflettere la luce di Cristo. Vi ricordate quelle parole molto forti del Signore Gesù? Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E poi nel sermone sul monte disse: voi siete la luce del mondo. Se il credente non è più luce e sale, ha perso la sua funzione. Un filosofo pagano del secondo secolo disse queste parole a proposito della testimonianza resa dai cristiani del suo tempo. Essi, disse, scrive così questo filosofo, si astengono da ogni impurità nella speranza della ricompensa che vi sarà nell'altro mondo. Quando i loro servi e serve o figli li persuadono a diventare cristiani con l'amore che mostrano verso di loro, e quando diventano cristiani li chiamano senza distinzione fratelli. Essi non adorano dei strani, camminano in tutta umiltà e gentilezza, non si trova fra loro falsità, si amano l'un l'altro, osservano scrupolosamente i comandamenti del loro Messia, vivono onestamente e sobriamente come il loro Dio ha comandato loro. Ogni giorno e in tutte le ore lodano e adorano Dio. Parole molto forti. Così deve essere ancora oggi. Se vogliamo essere testimoni di Cristo oggi, se vogliamo adempiere la missione che il Signore ci ha affidato, dobbiamo vivere una vita trasformata, rinnovata, realizzare una vera unità fra noi credenti nella Chiesa, una profonda comunione fraterna permeata di amore, e nello stesso tempo proclamare il messaggio del Vangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Miei cari, nel compiere la nostra missione, nel dare la nostra testimonianza, dobbiamo dare la priorità all'evangelizzazione. Il cristiano non è insensibile di fronte ai gravi problemi che travagliano la società, ma è conscio del fatto che per cambiare il mondo bisogna prima di tutto cambiare l'individuo, proprio mediante la predicazione del Vangelo. Se gli uomini cambiano, anche la società cambierà. Il compito prioritario della Chiesa perciò è quello di cambiare gli uomini mediante la potenza del Vangelo. Solo le persone trasformate dalla grazia di Dio potranno essere luce e sale del mondo e influenzare positivamente la società. Dobbiamo fare il bene e dobbiamo nello stesso tempo proclamare il Vangelo. Parole e opere, ripeto, vanno di pari passo. Il grande mandato affidato alla Chiesa dal Cristo risorto è quello di evangelizzare. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 18, leggiamo: andate, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Miei cari, tutta la Chiesa deve essere mobilitata per ubbidire al grande mandato. Abbiamo nel Nuovo Testamento il quadro di una Chiesa in movimento, in missione, che va incontro alla gente che perisce. La cosa straordinaria è che Dio ci serve di testimoni umani, potrebbe servirsi degli angeli, ma lui ha scelto di servirsi di testimoni umani. Dio dà al suo popolo il privilegio di essere suoi collaboratori, sebbene non possiamo testimoniare senza la sua potenza, egli sceglie di testimoniare attraverso di noi. Non è straordinario, fratelli? Non tutti i credenti hanno i doni necessari per la predicazione, ma tutti possono e devono testimoniare della loro fede e conquistare delle anime per Cristo. Abbiamo letto all'inizio queste parole del Signore Gesù: voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. La Chiesa primitiva non era suddivisa in due categorie di persone: i laici, i cosiddetti laici da una parte, che non facevano nulla, e i cosiddetti servitori di Dio che facevano tutto. No, tutti al contrario erano attivi, impegnati nell'evangelizzazione. Ciascuno di loro era un missionario là dove si trovavano, tutti erano testimoni. Al contrario, oggi purtroppo pochi credenti si preoccupano di avere una testimonianza efficace. La maggioranza dei credenti ha bisogno di essere curata anziché essere impegnata a curare gli altri. Si racconta che Moody, il grande predicatore del Vangelo dei secoli scorsi, una sera, uscendo dalla sala dove aveva predicato il Vangelo, vide un uomo triste, appoggiato ad un lampione, e gli chiese in modo amichevole se fosse un cristiano. Ma l'uomo alzò in alto il pugno e gli rispose: non sono un cristiano, pensa ai fatti tuoi. E l'evangelista, con calma, con amore, disse: mi dispiace di averti offeso, ma devo dirti che sono proprio questi i fatti miei: mostrare alle persone il bisogno che hanno di Cristo e della sua salvezza. Subito dopo salutò e se ne andò. 3 mesi dopo l'accaduto sentì bussare alla porta. Era già sera, faceva freddo fuori. Andò ad aprire e vide proprio quell'uomo che lo aveva rifiutato 3 mesi prima, il quale gli disse: signor Moody, sono venuto qua prima di tutto per chiedergli scusa e poi perché voglio diventare un vero cristiano. Non ho avuto pace da quella sera. Lo Spirito di Dio mi ha parlato continuamente e mi ha convinto del bisogno che ho di Cristo nella mia vita. Ebbene, quella sera, quella notte, si convertì al Signore. Cari fratelli, quali sono i fatti nostri? Ci preoccupiamo solo di noi stessi, delle nostre faccende, dei nostri affari, del nostro lavoro, oppure ci preoccupiamo di conquistare delle anime per Cristo? I primi cristiani avevano consacrato completamente la loro vita al Signore. La prigione, le persecuzioni non impedivano loro di proclamare il Vangelo. Essi erano pronti a donare anche i loro beni materiali al Signore. Erano poveri, eppure sostenevano con gioia l'opera del Signore. Consideravano tutti i loro beni come appartenenti al Signore. E noi, fratelli? E poi chiediamoci, da dove dobbiamo iniziare? Ebbene, la testimonianza deve iniziare a Gerusalemme, ossia là dove siamo, e deve essere diretta verso tutti quelli con i quali siamo in contatto. E deve svolgersi ogni giorno in famiglia, al lavoro, fra i vicini di casa, a scuola, con gli amici, là dove il Signore ci manda, anche lontano. Io sono convinto, fratelli, che la testimonianza personale di ogni credente, resa ogni giorno, sia con la vita, sia con le parole, è il metodo più efficace per fare conoscere Cristo. E devo dirvi anche che la testimonianza deve essere permanente. Non deve limitarsi a dei periodi speciali dell'anno o a delle campagne evangelistiche, ma deve avere un carattere continuativo nel tempo e, come vi dicevo, deve poggiare sulla testimonianza personale di ogni credente. La vita trasformata del credente, fratelli, è una campagna di evangelizzazione permanente. E avviandomi alla conclusione, devo dirvi, fratelli, che obbedire al grande mandato è urgente. Quali sono le nostre priorità? Un giorno il Signore, mentre stava parlando alla donna samaritana che incontrò ad un pozzo, e al sopraggiungere dei discepoli, disse loro: alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Cari fratelli, dobbiamo avere una visione più ampia dei bisogni dell'opera di Dio. Un giorno il grande artista Michelangelo entrò nella sua bottega per esaminare il lavoro dei suoi allievi e fra i vari lavori esaminò a lungo il dipinto di uno dei suoi giovani artisti favoriti da lui. Poi prese un pennello e scrisse per traverso sul dipinto una parola latina, amplius, ossia più grande, più grande. Il dipinto era bello, ma la piccolezza del formato non permetteva al dipinto di mostrare tutta la bellezza. Ebbene, miei cari, il Signore vuole scrivere sulla nostra vita questa parola, amplius, più grande. Vuole allargare i nostri orizzonti, la nostra visione dell'opera di Dio. Quali sono le nostre priorità? Qual è il nostro peso per le anime perdute? Per portare al termine il grande mandato, dobbiamo allargare la nostra visione e dobbiamo raggiungere le persone in ogni parte del mondo. Partendo da Gerusalemme, dobbiamo arrivare fino all'estremità della terra. E non dimentichiamo una cosa importante, che è una chiesa che non evangelizza, che non ha una visione missionaria, è destinata a morire. Quante chiese muoiono? Perché non hanno una visione missionaria, non evangelizzano, non fanno conquista d'anime. C'è una poesia molto bella che ho letto da qualche parte, che mette in evidenza il bisogno che c'è oggi di Cristo nelle nostre città. La mia città non è fatta solo di ferro e di mattoni e di ruote che girano e corrono e di negozi affollati o strade o parchi o case messe tutte in ordine. La mia città ha occhi che brillano di lacrime, ha occhi che si struggono mentre gli anni passano, ha orecchi che non sentono mai la dolcezza del vero canto, ha piedi che inciambano sulle dure pietre dell'ingiustizia. La mia città è piena di bambini che piangono e si disperano. La mia città è piena di persone che muoiono. La mia città non è fatta solo di campanili che annunciano le ore della giornata. La mia città è fatta di uomini per i quali Cristo pianse. È fatta di anime per le quali Egli morì. È fatta di persone per le quali Egli morì. Nel 1792, in un incontro di responsabili in Inghilterra, William Carey, il padre della missione moderna, suggerì di mandare dei missionari nei paesi pagani. Il moderatore dell'incontro gli disse: «Giovanotto, siediti. Se Dio vuole salvare i pagani, lo farà senza il tuo e il mio aiuto». Ma William Carey non si diede per vinto. Nel 1793 partì per l'India, dove trascorse il resto della sua vita, fino al 1834, portando il Vangelo agli indiani. Egli ci ha lasciato una delle più forti e significative massime della storia evangelistica. Aspettati grandi cose da Dio, compi grandi cose per Dio. Miei cari, che possa essere questo il nostro motto e il nostro impegno oggi. Che Dio ci benedica. Amen.
1: Da Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, nel collegamento con Cristiano Online, abbiamo avuto con noi Pasquale Di Nunzio, che ha trattato il tema «Sei un testimone di Gesù Cristo?». Ancora una volta ringraziamo tutti voi per il gentile ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che avete la bontà di ascoltarci, noi vi ringraziamo per l'onore che ci fate. E intanto vorremmo insieme proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e dal capitolo 13 leggere i versetti da 12 a 15. Prego, Patrizia.

Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io».

0: La migliore forma di ammaestramento, di istruzione, la migliore e più incisiva pedagogia è costituita dall'esempio. Gesù ha lasciato un esempio di umiltà e di servizio, un esempio di amore e di abnegazione, un esempio di cura e di altruismo che ogni cristiano, io e voi, ha il dovere di seguire, di imitare. Ora, cari amici, non si tratta di fare ciò che lui fece, di imitarlo nei gesti, ma di seguire il suo esempio assorbendone lo spirito, facendo nostra la sua dedizione, manifestando in diverse circostanze il suo stesso amore. Forse nel corso della nostra vita non avremo mai l'occasione di lavare materialmente i piedi di qualcuno, ma potremo ascoltarlo, potremo consolare questo qualcuno, potremo incoraggiarlo, potremo fornirgli una spalla su cui piangere, dargli qualche buon consiglio, condividere e portare insieme a lui i suoi pesi, le sue preoccupazioni, i suoi dolori, lenire in qualche modo con la nostra vicinanza e con il nostro aiuto le sue sofferenze, mescolare le nostre con le sue lacrime, fargli avvertire simpatia, calore umano e tanto, tanto, tanto amore. Cose importantissime di cui tutti abbiamo bisogno. Come tutti abbiamo bisogno di qualcuno che condivida le nostre gioie, le nostre soddisfazioni. È così che il cristianesimo si veste di umanità, salendo alle più alte vette della spiritualità. Non può esistere, credetemi, non può esistere vera e profonda spiritualità se non attraverso una reale umanità. Il senso di lavarci i piedi gli uni gli altri è principalmente rivolto al perdono, alla comprensione, alla capacità, alla volontà di farci carico dei peccati, degli errori, dei difetti degli altri. Se vedo sporchi i piedi del mio fratello, non posso pensare che i miei siano immacolati. Nel cammino della vita tutti ci sporchiamo, tutti ci imbrattiamo, ci macchiamo di qualche cosa e tutti, indistintamente, abbiamo bisogno di perdono, abbiamo bisogno di remissione, di tolleranza, di indulgenza, di amore. Senza farci venire inutili sensi di colpa, suscitati spesso dal diavolo che vuole impedirci di avere fiducia nella grazia del Signore, dobbiamo imparare a renderci responsabili anche dei peccati altrui, aiutando il fratello che ha mancato a salire ai piedi del divino crocifisso per ottenere insieme a lui il necessario perdono e la grazia di poter proseguire insieme il cammino cristiano con rinnovate energie. L'esempio di Gesù sia contagioso, facendoci esercitare il perdono senza ribrezzo o nausea per il peccato altrui, sapendo che anche noi, io, voi, abbiamo quotidianamente la necessità di purificazione e di santificazione. Siete d'accordo che è così?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi terminerei le nostre considerazioni sulla sessodipendenza, sempre pronto però a riaprirle se mi scrivi o mi telefoni, dicendo questo: che si ha sessodipendenza quando il sesso diviene una malattia. E questa malattia colpisce il 5% degli uomini e il 3% delle donne in Italia. Chi sono i sessodipendenti? Beh, il ritratto di questi schiavi del sesso italiani è presto fatto: hanno in media sui 40 anni e sono per la maggior parte dei professionisti che hanno una vita sociale normale, ma per loro incollarsi ai siti porno o ai programmi proibiti in TV è qualcosa di indispensabile, come proprio una tossicodipendenza, come una droga. Il problema è che anche i giovani, i teenager, sono attaccati da questo tipo di dipendenza da sesso. Per esempio, in molte ragazze, ne parla anche la sessuologa Alessandra Graziottin dell'ospedale San Raffaele di Roma, in molte ragazze che soffrono di bulimia alimentare, il passo verso la bulimia sessuale è spesso molto breve. Per il sesso accade qualcosa di molto simile a ciò che accade per il cibo. A un certo punto viene vissuto come un'ossessione. E così come si fanno periodicamente grandi abbuffate, si comincia a cambiare continuamente partner, si altalena tra amore e odio e, come è naturale, si hanno dei grossi sensi di colpa. E allora, così come si mangia senza appetito, si vive il sesso senza desiderio, spinti esclusivamente dal bisogno di sentirsi amati e di placare l'ansia. Tu che cosa ne pensi? Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto!
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
2: Siamo già collegati con nostro Luigi Caratelli da Roma. Buongiorno Luigi, benvenuto.
3: Grazie, un caro saluto a te e agli ascoltatori.
2: Allora, parliamo di profezie, parliamo delle profezie che trovano poi riscontro nella storia e nell'attualità. Andiamo un po' indietro, quindi siamo un po', devo andare indietro con la storia per quello che è l'argomento di cui ci stiamo occupando. Abbiamo parlato la volta scorsa di come, anche secondo delle analisi approfondite da parte di cattolici, teologi cattolici, si è visto come il papato nei secoli, ha avuto dei comportamenti che lo fanno molto avvicinare a quella che è la figura che nel libro del profeta Daniele è chiamato piccolo corno, no? E allora, quando il papato diventa estraneo alla Bibbia, perché quando si pensa al papato cosa si pensa? A un'istituzione religiosa, quindi, che dovrebbe essere fondata sulla Bibbia, ma invece tante cose nella storia ci dicono il contrario, cioè non lo stiamo dicendo noi ma lo dice la storia. Quando è successo questo cambiamento?
3: Sì, non solo la storia, diciamo, profana, ma anche quella stessa cattolica, perché i primi padri, i primi vescovi reagirono anche abbastanza duramente contro l'idea di un vescovo universale, no? Diciamo che, come abbiamo detto la volta scorsa, il passo fondamentale è stato quello dell'epoca costantiniana, quando nel 300 d.C. la chiesa delle catacombe, la chiesa perseguitata, riceve, diciamo, degli onori, viene riconosciuta, e lì qualcuno diceva: da perseguitata la chiesa diventerà persecutrice, no? E a causa della politica proprio di Costantino entrarono in massa nella chiesa cristiana, quindi una specie di liberalismo politico religioso, no? Entrarono in massa i seguaci degli antichi culti pagani e misterici, no? Non è un mistero, appunto, che il suo esercito fosse formato da cristiani e mitraici, cioè adoratori del sole, adoratori di Mitra. Ecco perché escogitò poi quella tecnica, quel trucchetto della croce, visto che i cristiani avevano come simbolo della loro fede la croce, i mitraici lo stesso, il simbolo del sole era una croce, quindi in qualche modo lui prese due piccioni con una fava, però a detrimento del cristianesimo, della cristianità, perché cominciarono a entrare culti pagani nel cristianesimo, modalità pagane di conoscere e riconoscere Dio, no? E il Falconi, per esempio, dice: dei profittatori sagaci che non miravano ad altro che a servirsi della loro immatricolazione nella Chiesa per agevolare la loro scalata alle alte cariche dello Stato, entrarono appunto nella Chiesa. Quindi c'era questa già visione, no, del entrare, diciamo, in Chiesa per poter sedere sul trono dello Stato. Ecco. E questa infiltrazione, continua Falconi, di uomini spregiudicati di coscienza e inclini al mercinomio era senza paragone più grave dell'altra già deplorata dell'affluenza di ricchezze mai prima sperimentate in proporzioni così cospicue. E poi conclude: la tentazione incontrata dalla Chiesa, e purtroppo non vinta, con Costantino fu quella di cedere al mondo, accedendo sempre più a nuovi compromessi, mentre tradiva quella temperie eroica e metteva fine a quell'atmosfera eccitata e stimolante che era stata nei primi secoli l'attesa del ritorno del Signore. Quindi qui abbiamo un autore cristiano, insomma, che contesta la nascita del cattolicesimo, no? Ed è proprio in questo contesto che si getteranno le fondamenta per produrre in qualche modo la struttura papale e la figura del papato, e in questo modo diventa il vescovo di Roma soprattutto preso di mira da alcuni come fosse il pontefice massimo, perché erediterà il vescovo di Roma dall'imperatore romano proprio questa dicitura, no? Questa onorificenza, il pontefice massimo. Poi in quel periodo storico viene fuori il documento contestatissimo del famosa donazione di Costantino, no? Costantino avrebbe donato in punto di morte ricchezze alla Chiesa, mai risultato vero, anzi gli storici hanno completamente distrutto questa fandonia. Per esempio il National Geographic dice una cosa molto interessante, che l'impero romano d'Occidente stava spegnendosi e il successivo impero bizantino non era mai stato in grado di intervenire nelle beghe di potere italiane. Il papato era rimasto l'unico vero rappresentante nella penisola. Quando dovette scontrarsi con i potentati che avrebbero dato vita a un sacro romano impero, i pontefici ritennero doveroso cautelarsi, creando ad arte un documento, la cosiddetta donazione di Costantino, che a scanso di equivoci li rendeva effettivi padroni dell'impero, anche qualora gli imperatori avessero voluto considerarsi tali senza la loro approvazione. Questo è il National Geographic, insomma, al di sopra di ogni parte. Quindi qui abbiamo la Chiesa che incomincia a essere prepotente, e per potersi cautelare contro l'influenza dei politici che avrebbero costruito il Sacro Romano Impero, incomincia, insomma, a truccare le carte. Costantino ci ha detto che siamo noi gli eredi dell'impero, noi ecclesiastici, noi papato, voi dovete solo obbedire. E qui nascono tutti gli scandali, diciamo, della storia del papato. Insomma, sette secoli dopo, l'insigne studioso Lorenzo Valla scoprì che era tutta una truffa, e questa truffa non venne redatta al tempo di Costantino, quindi non era Costantino che dava queste priorità, onorificenze, peculiarità alla Chiesa romana, no? Ma venne redatta questo documento, questo falso, nel 1440. Venne pubblicata, la truffa venne scoperta nel 1440, pubblicata nel 1517, proprio addirittura nell'epoca della Riforma, no? Quindi venivano denunciati vari anacronismi storici che erano presenti in questa donazione, tante anomalie storiche, geografiche. Quindi praticamente un serio studioso come appunto il Valla nel 400 non poteva fare a meno di dire: ma questa è una fake news, se avesse potuto usare questa terminologia moderna. Ecco, quindi cominciamo male, cioè la Chiesa papale trucca le carte per poter essere regno di questo mondo. Mm-hmm. E questo è molto grave per un rappresentante di Dio sulla terra, insomma.
2: Dicevo che alla fine l'amore per il potere, la ricchezza, il fasto hanno preso sopravvento dell'amore per il Vangelo, per l'umiltà, per quelli che sono poi i messaggi che Gesù portava avanti. Torniamo a parlare con Luigi Caratelli. A un certo punto la Chiesa ha perso quella semplicità, quell'amore per i poveri, no? Che aveva proprio quando è nata con gli apostoli. Era una Chiesa povera ma ricca di spirito. Nei secoli invece è diventata povera di spirito e ricca invece in denaro, in tante cose. E Francesco d'Assisi, ricordiamo che lui vedeva questa struttura, soffriva per questo e ha fatto una scelta sua, no? di poter vivere secondo quelli che erano i principi del Vangelo, che non erano proprio i principi del papato. Ha avuto degli scontri, ma alla fine la figura di Francesco forse serviva a una Chiesa che stava perdendo, per dare un po', diciamo, forse un po' di vitalità. Quindi è stato lasciato, no, a poter fare un movimento che seguisse la povertà. Ma qual era la situazione nella Chiesa costantiniana rispetto al ruolo del Papa? Quindi cosa la Chiesa di Costantino, la Chiesa che nasce con Costantino, pensava rispetto al ruolo del Papa?
3: Sì, diciamo, prima, visto che mi hai imboccato, era meglio che stavi zitta, perché adesso dovremmo magari allargare un po', però dove arriviamo, perché proprio dall'ambito cattolico, diciamo, o comunque cristiano, vennero le critiche più aspre per questo modo che la Chiesa aveva di considerare se stessa come un potentato terreno politico, no? Per esempio, molti si ricorderanno il bellissimo film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, che parlava proprio dell'esperienza di Francesco. E quando Francesco va dal Papa, credo fosse Innocenzo III, adesso non ricordo bene, c'è questa scena di Francesco sporco perché aveva atteso, come i papi sapevano fare allora, far attendere fuori delle porte coloro che non erano altolocati, aveva atteso molto davanti la porta della chiesa, poi venne fatto entrare e va davanti al Papa a proporre la sua regola. E lì Zeffirelli ha un intuito molto interessante: la telecamera si sposta, la cinepresa si sposta su una tribuna dove c'erano dei prelati, dei vescovi, cardinali, e c'è un prelato che, guardando un vescovo o un cardinale, quindi un principe della Chiesa, dice: ma come? Il Papa ha dato ragione a questo qui tutto sporco? E quell'altro fa: ma sai che forse questo qui ci riporterà anche i poveri dentro la Chiesa. Quindi fu sfruttata l'immagine di Francesco, e Barbero ed altri studiosi moderni criticano moltissimo questa strumentalizzazione della Chiesa Cattolica della figura di San Francesco, che era, diciamo, molto più novax. Ma sai che forse questo qui ci riporterà anche i poveri dentro la Chiesa. Quindi fu sfruttata l'immagine di Francesco, e Barbero ed altri studiosi moderni criticano moltissimo questa strumentalizzazione

0: no? Da Pietro Valdo veni fuori di Valdè, è quel periodo storico in cui c'è una coscienza molto forte dei cristiani che si accorgono che la loro chiesa ha deragliato dalle linee, diciamo, del Vangelo. Quindi quello che noi stiamo dicendo non è per criticare la Chiesa cattolica, assolutamente, perché gli stessi cattolici si sono resi conto che la Chiesa cattolica è andata molto al di là, come dicevi tu, della semplicità e della purezza del Vangelo. Nell'anno 330, quindi tornando alla tua domanda, no, la capitale dell'impero viene trasferita a Bisanzio, e questo contribuì in larga misura ad accrescere proprio l'autorità del vescovo di Roma, no? E quindi cominciò qui la scalata al titolo di pontefice massimo, che prima era titolo peculiare proprio degli imperatori romani. E scrive Blocher: per molto tempo la cristianità non ha avuto un capo universale, quindi questa è storia, non c'è mai stato un papa fino al 300 dopo Cristo, 400 anzi dopo Cristo, continua Blocher, giuridicamente riconosciuto. Nel VI secolo Gregorio Magno, quindi siamo nel 500 dopo Cristo, vescovo di Roma, avendo il patriarca di Costantinopoli, Giovanni il Digiunatore, assunto il titolo di vescovo universale, scrisse una lettera all'imperatore Maurizio, protestando contro l'usurpazione bestemmiatrice di un titolo che non apparteneva a nessuno. Quindi Gregorio Magno rimproverò il suo collega, tra virgolette, Giovanni, accomunandolo all'anticristo, e dice chiaramente nella sua epistola sesta: io dichiaro che chiunque si chiama vescovo universale o vuole che gli sia dato tale titolo ha l'orgoglio e il carattere dell'anticristo di cui è il precursore. Quindi non sono stati i protestanti che verranno fuori 1200 anni dopo a chiamare il papa l'anticristo, sono stati gli stessi vescovi cattolici nei confronti di uno di loro che si voleva arrogare il titolo appunto di vescovo universale, pontefice massimo. Dice: no, ma che stai dicendo, caro fratello? Abbassa le penne, perché questo non è biblico, e se tu vuoi questo, di biblico c'è solo l'epiteto di anticristo. Ecco, sorge lì l'idea del papato come lo conosciamo oggi, che è appunto anticristico, benché all'interno del cattolicesimo ci siano tante persone, sia laiche che religiose, che amano Cristo, e Cristo si occuperà di loro.
1: Magari qualche volta, Luigi, dovremmo fare una puntata in cui prende in esame anche l'abbigliamento, no? Quelle cose che ancora il Papa oggi utilizza, che risalgono a tempi antichi, e ancora queste cose non le ha tolte. E questo mi fa riflettere: perché non togliere qualcosa che è legato o comunque a una storia che non è una storia molto limpida della Chiesa, no? Quindi cambiare anche certe tradizioni, anche a livello di vestiario o di tipo liturgia, questo potrebbe significare un voler rompere col passato e veramente ritornare al Vangelo.
0: Solo liturgia, ma anche dogmi e dottrine che non sono Bibbia. È già in preparazione anche questo tipo di escursus.
1: Perfetto, ok, allora siamo perfettamente in linea. Grazie allora, Luigi, alla prossima.
0: Grazie a te e agli ascoltatori.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 9, versetti 7 e 8. Il Signore siede come Re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia. La riflessione che segue è a cura di Roberto Frasch. Oggi, domenica, adoriamo il Signore per quello che è e per la sua opera. Ci aiuta il salmista con i primi 6 versi del Salmo. Il Signore lo aveva liberato dai nemici. Il Signore ha liberato anche noi dal nemico, vincendolo sulla croce. Come il salmista che alza gli occhi al cielo, anche noi contempliamo il Signore come Re in eterno. Rispetto ai tempi antichi, abbiamo perso la visione dell'onnipotenza dei re e della loro gloria. Eppure, pensando all'eternità, siamo riconoscenti, perché è il nostro Signore che la abita da Re. Non solo, è Lui, l'Eterno, che giudicherà il mondo con giustizia. Per noi che siamo testimoni ogni giorno di pesanti e diffuse ingiustizie, questa affermazione è piena di consolazione. Oggi, quindi, possiamo adorare il Signore per quello che ha fatto per gli uomini e per ognuno di noi, vale a dire il suo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. Possiamo celebrarlo come il Re eterno e giusto che interverrà per giudicare ogni cosa

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Apocalisse capitolo 1 versetto 18. Gesù ha detto: fui morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Fu morto, ma ora è vivente. La piccola Gioia è in vacanza dalla zia, che è una vera cristiana. Essa racconta alla bambina molti episodi della vita di Gesù quando era sulla terra e della sua morte sulla croce. La piccola ascolta con attenzione fino a quando viene il momento di andare a dormire. La mattina dopo si siede per la colazione e la zia dice: Gioia, ringraziamo il Signore prima di mangiare. Gioia esclama: eh no, zietta, perché ieri sera mi hai raccontato che è morto. Colta di sorpresa, la zia si rende conto che effettivamente al racconto mancava l'essenziale e subito prosegue: sì, Gioia, ieri sera ti ho raccontato che Gesù è morto su una croce, ma lui è poi risuscitato la domenica mattina. I suoi discepoli lo hanno visto e gli hanno parlato, e lui ha mostrato loro le mani e i piedi con ancora i segni dei chiodi. Ha anche permesso loro di toccarlo, perché avevano bisogno di essere sicuri che non fosse uno spirito, ma lui in persona. È stato morto, ma oggi non lo è più. È in cielo, seduto sopra un trono di gloria. La realtà della resurrezione è d'importanza capitale. Senza di essa la fede cristiana non avrebbe nessun valore. Come dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 15 versetti 19 a 20: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. I credenti non hanno un Salvatore morto, ma un Salvatore vivente che è nel cielo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 2 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 20 il verso 8, dove è scritto così: fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Al tempo di Gesù c'erano alcune situazioni molto simili a quelle dei giorni nostri. Mi riferisco al sistema lavorativo del caporalato. Specialmente se la raccolta dell'uva era urgente, succedeva che se non si provvedeva in fretta si perdeva. Quindi gli uomini senza lavoro si trovavano la mattina presto nella piazza del mercato in attesa che il padrone della vigna li ingaggiasse. Era gente povera che con la paga di un giorno poteva sfamare la famiglia per un giorno. Fin qui tutto normale. Ma quando arriva il momento della paga, il padrone di cui parla Gesù dà la stessa retribuzione sia a quelli che hanno lavorato tutto il giorno sia a quelli che hanno lavorato solo un'ora. Alcuni sindacati odierni farebbero fuoco e fiamme per condannare un simile atteggiamento, ma Gesù è venuto a portare la sua giustizia e, come sempre, stravolge la nostra giustizia. La giustizia terrena è umana, ma quella di Gesù è divina, perché il cielo e la grazia di Dio non sono appannaggio di chi è arrivato primo o di chi ha vissuto con serietà la sua fede. Non è così. La grazia di Dio è un dono, non si merita e non si compra, e anche chi arriva all'ultimo momento può riceverlo. Gloria a Dio. Ricordate il ladrone sulla croce accanto a Gesù? Era la stessa grazia, lo stesso modo di donare, lo stesso Gesù. Forse stai cercando di fare qualcosa di speciale per guadagnare il regno di Dio, ma Gesù ti dice: rilassati, fa che io diventi il tuo salvatore, e anche se sei arrivato all'ultimo minuto, c'è un dono anche per te.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Stessa paga. Valentina faceva la segretaria da 10 anni ed era eccellente nel suo lavoro. Poiché l'azienda stava ampliando il suo staff, dopo diversi colloqui fu assunta Francesca. Le due divennero colleghe e furono presto anche buone amiche. Gli equilibri si ruppero però quando Valentina venne a sapere che Francesca riceveva la sua stessa paga mensile. Così tra le due si insinuò un po' di invidia e iniziarono delle contese. Ricevere la stessa paga non voleva dire che Valentina non svolgesse un buon lavoro o che Francesca meritasse di più di lei, semplicemente l'azienda aveva deciso così. Umanamente una situazione di questo tipo è ingiusta, ma non nel mondo spirituale. Ti spiego meglio. Una persona che oggi accetta Cristo nella sua vita, che si ravvede dai suoi peccati, che prega e legge la parola di Dio, che si unisce alla Chiesa, eredita la stessa salvezza e le stesse benedizioni di una persona che ha fatto e fa le stesse cose da quando è nata. Perché questo? Perché il perdono dei peccati e la salvezza non si ricevono per merito, ma per grazia. Non c'è nessuna competizione nella logica del regno. Tutti riceviamo la stessa salvezza e la stessa grazia dal momento in cui riconosciamo Gesù come nostro Signore e Salvatore. Nessun diritto maggiore per anzianità. Siamo tutti figli amati del nostro Padre Celeste.
3: Per esperienza posso dire che paragonarsi agli altri non è sempre vantaggioso. Anzi, direi che dalla quasi totalità dei confronti si esce scoraggiati e addirittura l'autostima scende. Forse non sappiamo che ognuno di noi riceve dei doni particolari, i cosiddetti talenti di cui parlava Gesù, distribuiti secondo la sapienza di Dio. Nella lettera ai Corinzi, al capitolo 7, infatti, leggiamo che ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Arriviamo facilmente a capire allora che è inutile fare paragoni con gli altri, oltretutto così facendo sprechiamo il nostro tempo e impediamo al nostro talento di portare frutto. Dovremmo piuttosto seguire il consiglio scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4, che dice così: ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ecco allora ciò che dovremmo fare: servire come possiamo ed essere attivi nel regno di Dio, ognuno a suo modo, non dimenticando che ognuno di noi per il Signore è unico, prezioso e speciale. Ci lasciamo anche per oggi con l'intenzione, spero, di imparare ad accontentarci del dono che abbiamo ricevuto e ad esserne grati a Dio, usandolo per portargli gloria. Un abbraccio a tutti voi e buona giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù.

che ha un valore infinito per il nostro creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Benvenuto Luigi.
2: Un caro saluto Daniela e anche a tutti gli ascoltatori.
1: E a distanza dialoghiamo, quindi Catania dialoga con Roma. Il bello della tecnologia. Allora, anche noi possiamo lanciarci dei messaggi particolari. No. Allora, parliamo di messaggi che ci vengono da un mondo parallelo, forse, non lo so. Allora, parliamo di fenomeni paranormali. L'altra volta Luigi ci hai presentato alcuni contattisti, cioè delle persone che nel mondo dicono di essere stati contattati da extraterrestri, comunque da personaggi non umani, che hanno dato loro dei messaggi. Ma in questi messaggi che questi uomini, forse anche donne, hanno ricevuto, qual è il tenore di questi messaggi? È vero che ci sono alcuni messaggi che fanno addirittura riferimento alla Bibbia?
2: Sì, infatti il personaggio di cui abbiamo cominciato a parlare la volta scorsa, Claude Bourrion, oggi conosciuto come Rael, il profeta degli Elohim, no? Ha fatto proprio questa operazione. Ora non sappiamo se sia vero o no il suo incontro con gli extraterrestri, lui la racconta nei suoi libri. Allora io, che non ci casco tanto facilmente, ammettiamo che Rael, Claude Bourrion, abbia voluto insomma fare un po' di soldi con le notizie che vanno più di moda in questi ultimi decenni, cioè con il contatto extraterrestre. Va bene, allora io lo vado ad attaccare sul suo terreno, che è quello, cioè sul mio terreno, che è quello dei messaggi biblici. Siccome Rael dice di essere stato portato nell'astronave di questi personaggi, i quali gli hanno consigliato telepaticamente di andare a comprare una Bibbia. E poi, quando lui ha avuto il primo incontro, si è seduto all'interno dell'astronave, racconta che gli extraterrestri gli hanno chiesto: ricorda qualcosa di particolare che hai fatto in questa settimana? E lui dice: ma veramente non ricordo nulla di particolare, ma su, ricorda. Ma non lo so, una cosa strana è che in questa settimana ho comprato una Bibbia. Ecco, vedi? Noi ti abbiamo guidato telepaticamente per acquistare una Bibbia. Mm-hmm. E quindi noi ti spieghiamo adesso la Bibbia fin dall'inizio, perché siamo stati noi, gli Elohim, a farla scrivere ai nostri contattisti, Mosè, Elia, Gesù Cristo. Ma, aggiungono questi furbacci, non ci hanno capito proprio per bene. Quindi quello che è scritto nella Bibbia, dettato da noi ai nostri contattisti, cioè ai profeti, non è del tutto vero. Ora che il momento è giunto, abbiamo scelto te per correggere quelle cose che noi abbiamo fatto scrivere 3500 anni fa. Quindi pensate all'intelligenza di questi Elohim, così tanto cari anche a Mauro Biglino, che aspettano 3500 anni per correggere dell'imbecillità che loro hanno fatto scrivere a dei profeti che non sono stati in grado di capirli. Cioè siamo all'assurdo. Eppure, diciamo, alle conferenze di questi personaggi vanno migliaia di persone che sono proprio affascinate dal fatto che loro distruggono la Bibbia così come era stata scritta per portare una nuova interpretazione della Bibbia. E noi vedremo in questi minuti che abbiamo e anche nei prossimi, di venerdì prossimo, quali sono queste correzioni che gli extraterrestri hanno fatto alla Bibbia. E già questo puzza di bruciato. Quindi è un messaggio che do a tutti i miei cari amici ufologi, cioè quelli che credono ai contattisti: attenzione, non fatevi ingannare da questi personaggi che scrivono libri, fanno conferenze e hanno le tasche piene di soldi. E lo

0: fanno magari anche in buona fede. Questo è il pericolo.
1: Allora, quindi questi messaggi sono messaggi che non sempre sono lontani dal testo biblico, come ci hai detto, quali sono le incongruenze? Tu già ci hai accennato qualcosa, cioè il fatto di dire Mosè ha scritto ma non ha scritto quello che noi volevamo dire, già ci fa capire che c'è qualcosa che non va. Ma ci sono dei messaggi specifici di questi alieni che proprio sono in netta contraddizione, quindi anche per la persona che non ha conoscenze teologiche, ma leggendo il brano biblico e ascoltando, comunque leggendo i messaggi, può vederne le incongruenze, quindi le divergenze.
0: Sì, ma comincio proprio dai due libri scritti da Rael, che ho dovuto sorbirmi tutti e due, adesso li ho bruciati, insomma, perché ho raccolto il messaggio, l'ho pubblicato sui miei libri e il resto lo posso anche scartare e allontanare da casa mia. Per esempio, a Rael questi Elohim avrebbero riferito: non c'è nessun Dio ed evidentemente nemmeno l'anima. Dopo la morte non c'è niente, se la scienza non fa niente perché ci sia qualcosa. Ora, è una cosa incredibile, anche perché questi extraterrestri si presentano proprio nelle vesti, diciamo, di scienziati, no? E così come dicono i moderni contattisti, sarebbero loro a darci i veri rudimenti della scienza. E una di queste idee balsane è che nel testo biblico si evince che gli Elohim hanno fatto un esperimento di clonazione, di ingegneria genetica, e purtroppo gli esseri umani sono quelli venuti male. Quindi praticamente questi dei così intelligenti, così grandi, di cui parlano i moderni contattisti, non sono stati capaci nemmeno di formare l'uomo ad hoc, cioè andate a fare un altro mestiere, non quello di Dio, capito? Andate a fare un altro mestiere, voi e i profeti che oggi parlano di voi, gli Elohim. Allora, meno male, ripeto, ci sono dei siti di fratelli ebrei che conoscono l'ebraico, non come Vorillon che non conosceva la Bibbia, o come Biglino che conosce la Bibbia e se la stiracchia a modo suo. Gli ebrei conoscono realmente le parole scritte nella Torah, e lì facilmente questi fratelli ebrei hanno mandato a raccogliere zucchine sia a Vorillon che a Biglino. Insomma, basta leggere quello che dicono questi studiosi ebrei, insomma, che vengono citati spesso anche da loro, figuratevi.
1: Vengono citati perché vogliono dare più credito alle loro parole, però poi questo
0: sì,
1: credito viene dato per chi non conosce l'ebraico. Quindi quando, certo, non si conosce l'ebraico, io sono una di quelle che lo conosce molto poco, allora si può far dire a quella parola qualsiasi cosa. Io ho fatto il latino e so che una parola può essere tradotta in tanti modi, e quindi poi è la bontà di chi traduce scegliere quel vocabolo che è più adatto al contesto, ma si possono far dire cose anche opposte. Da quello che tu stavi raccontando, che ci sono uomini che dicono di tradurre dall'ebraico, dicono di conoscere l'ebraico, e quindi fanno dire alla Bibbia cose che la Bibbia non vuole dire. E il problema è che chi ascolta loro, non conoscendo l'ebraico, si trova in difficoltà. Quindi come si fa per capire questi messaggi? Sono messaggi coerenti o incoerenti rispetto alla Bibbia?
0: Basta andare a leggere la Bibbia personalmente, se si è sinceri, chiedere aiuto a Dio di farcela comprendere, perché il problema è proprio questo, come dicevi appunto, non è la questione di sapere l'ebraico, io neppure lo conosco, mi fido degli specialisti. Il problema è che questi personaggi parlano di Bibbia a un pubblico che non conosce neppure la Bibbia. Quindi la prima cosa da fare per metterli in contrasto non è andare a studiare l'ebraico, ma andare a vedere quello che è scritto sulla Bibbia che abbiamo in casa. Ecco, poi se volete fare una ricerca approfondita, ripeto, ci sono siti di ebrei che ce l'hanno a morte con questi venditori di bugie. E ritorniamo a uno di questi, che è Claude Vorillon. Nel suo libro Gli extraterrestri mi hanno portato sul loro pianeta, alla pagina 66, dopo aver convinto Rael che ci vuole la scienza per governare il mondo, la scienza che portano loro logicamente, allora dicono che non c'è nessun Dio, neppure l'anima, se la scienza non fa nulla perché ci sia qualcosa. Ma la scienza è capace di creare l'anima? Beh, allora se non possiamo fidarci di Dio, di chi dobbiamo fidarci? Ecco, alla pagina 66 scrive Rael su dettatura degli extraterrestri: i medium sono utili, cercateli. Allora, Ecco perché dicevo, bisogna anche saper leggere la Bibbia e non lasciarsi ingannare da questi profeti biblici improvvisati. Perché? Perché se gli extraterrestri di Israele dicono che i medium bisogna che noi li cerchiamo per avere il contatto con le divinità, aprendo la Bibbia scopriamo che nella Bibbia i medium sono proibiti. Allora chi diamo ragione? A loro che utilizzano la Bibbia o alla Bibbia che sconfessa loro? Il problema è proprio questo: se uno legge Deuteronomio, capitolo 18, si accorge di come poter facilmente eliminare perfino gli extraterrestri. Siamo più potenti degli extraterrestri se siamo studiosi della Bibbia. Ecco che cosa dice la Bibbia riguardo dei medium. Ripeto, gli extraterrestri dicono a Vorion: i medium sono utili, cercateli. Stranamente, facciamo ora il gioco che la Bibbia sia stata fatta scrivere da questi Elohim, da questi extraterrestri, 3500 anni fa, e 3500 anni fa dicevano cose completamente diverse da quelle che dicono oggi a Rael. Oggi a Rael dicono questi signori che hanno fatto scrivere la Bibbia ai profeti: cercate i medium. 3500 anni fa questi Elohim imbranati dicevano: quando sarai entrato nel paese che gli Elohim ti danno, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono qui. Non si trovi in mezzo a te chi consulti gli spiriti, cioè non ci devono essere medium, perché chiunque fa queste cose è in abominio agli Elohim. Allora io dico: che razza di dei siete se 3500 anni fa ci dite attenzione, i medium sono proibiti, e oggi ci dite i medium sono il nostro canale di comunicazione? Certo, visto che siete scienziati, siete pronti a dirci: ma a quel tempo non ci avrebbero capito. Ma che razza di dei siete se non vi fate capire a ogni uomo di ogni epoca? Cosa che invece la Bibbia ha fatto: parla ad ogni uomo di ogni epoca in maniera chiara. E come diceva 3500 anni fa, grazie allo scrittore Mosè, che i medium sono pericolosi, oggi la Bibbia continua a dirci: i medium sono pericolosi, e i medium sono anche i contattisti ufologi, quelli che cercano di dirci di aver avuto contatti con gli extraterrestri. Posso credere alla loro buona fede, io non sto demonizzando l'uomo, ma alle scempiaggini che vengono dette da questi uomini io vi dico: fate una barriera, altrimenti non avrete proprio salvezza. E una di queste barriere è proprio la Bibbia, la quale dice già cose che sconfessano questi signori venuti dall'aldilà, insomma.
1: Quindi bisogna approfondire la scrittura. Io consiglio, anche per capire di più, di utilizzare anche più versioni, più traduzioni, perché ci aiutano, certo, ad ampliare, certo, un concetto. A volte un concetto in una traduzione poco chiaro, letto in un'altra traduzione diventa più chiaro. Quindi avere più traduzioni, avere più Bibbie, può essere utile se vogliamo proprio essere studiosi della Bibbia. Cerchiamo la guida da parte dello Spirito Santo, non solo ciò che ci viene dalla nostra mente, certo, ma chiedere al Signore di aiutarci a capire di più. Un'ultima battuta, certo, Luigi, e poi ci salutiamo.
0: Sì, no, allora posso solo preannunciare questi tempi da capestro, proprio da extraterrestri. Possiamo dire una cosa molto interessante, che siccome gli Elohim di Israele hanno detto di aver contattato Mosè per far scrivere i 10 comandamenti, ecco, allora noi la prossima volta vedremo come questi Elohim sono così, diciamo, impreparati di aver fatto scrivere a Mosè una cosa e oggi di comunicarcene un'altra. Allora, Mosè era o non era un vostro inviato? E la Bibbia è o non è un libro attendibile? E voi siete attendibili?
1: Interessante domanda, e naturalmente questo ci fa venire la curiosità rispetto a quello che ci dirai la prossima volta. Allora, grazie Luigi, alla prossima.
0: Grazie a te Daniela, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, anche agli UFO.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 5 minuti.
1: E siamo già collegati con Luigi Caratelli da Roma. Buongiorno, il venerdì è il giorno in cui noi insomma dedichiamo del tempo a parlare di fenomeni paranormali, perché sono realtà, sono diciamo realtà che un po' si presentano in varie parti del mondo. Abbiamo parlato nelle scorse puntate che tra questi fenomeni dal cielo ci sono delle apparizioni ufologiche, ma anche delle apparizioni mariane. C'è visto l'altra volta che c'è uno stretto connubio fra le due apparizioni, fra questi due tipi, che sembrano molto diverse l'una dall'altra, però in realtà invece ci sono delle connessioni. Qual è il denominatore comune, no, rispetto a queste apparizioni? Perché l'altra volta ci spiegavi come su per giù nello stesso periodo, a un certo punto, è successo che da un lato, da una parte del mondo, quello cristiano, erano più presenti le apparizioni mariane, invece l'altra parte del pianeta, magari un po' più laico, invece si presentavano queste apparizioni che invece erano ufologiche, quindi dischi volanti o cose simili.
2: Sì, diciamo, e le informazioni ci giungono proprio dagli osservatori, che tra virgolette sono di parte, nel senso che sono quasi tutti studiosi del fenomeno ufologico, no? Ma hanno dovuto constatare questo connubio, cioè interessati al fenomeno ufologico hanno visto che c'è questa concordanza, quasi se si mettessero d'accordo extraterrestri e Madonna per apparire nello stesso momento storico. Come dicevi tu, per chi è cattolico la Madonna, per chi invece è laico o protestante, tra virgolette, gli extraterrestri, anche se purtroppo in campo cattolico abbiamo molti veggenti, diciamo così, ufologici e mariani nello stesso tempo, no? Ricordavo tempo fa Pier Giorgio Caria, che è il discepolo di Giorgio Bongiovanni, che a sua volta era discepolo di Eugenio Siragusa, no? Che affermano con molta forza la dottrina cattolica, soprattutto mariana, ma non disdegnano di sostenere anche, diciamo, l'apparizione ufologica. Perché? Perché pensano che siano due aspetti di uno stesso fenomeno. Questo mi ha incuriosito quando facevo la ricerca per dei programmi nel 78 o 79, non mi ricordo quando, per la radio Voce della Speranza. Per esempio c'è l'americano Jacques Vallée, no? Che non è un denigratore, è un sostenitore del fenomeno UFO, il quale dice, leggo da un suo libro, che questo fenomeno è un riproporsi in chiave moderna di una corrente culturale già presente nella storia di altre epoche. Ecco, vediamo che cosa dice. Cioè, elfi, gnomi, fate, folletti, regni favolosi, apparizioni angeliche e mariani. E quindi gli odierni UFO, quindi gli oggetti che porterebbero gli extraterrestri, in altri termini costituirebbero la versione aggiornata di una realtà intelligente manifestatasi via via nel corso dell'evoluzione umana in funzione della mentalità e delle credenze del momento. E aggiunge qualcosa John Keel, che è un altro studioso dello stesso fenomeno, e lui dice, concordemente con Jacques Vallée, il fenomeno si manifesta differentemente assumendo esso stesso, caso per caso, una particolare, e qui attenzione ai verbi che usa e agli aggettivi, una particolare fallace maschera in funzione delle credenze, conoscenze e aspettative di chi lo osserva. A livello di massa il discorso si complica, perché queste intelligenze parafisiche, quindi paranormali, no? Utilizzano questa tecnica, non si mostrerebbero mai nella loro realtà, ma dietro a un paravento ingannatore. Poi vedremo come Pinotti dice la stessa cosa aggiungendo un pizzico di religiosità. Questi personaggi dicono soltanto sono intelligenze parafisiche, no? Che però, e usa qui un aggettivo il John Keel, no? Che sono praticamente pericolose, no? Sono delle maschere, cioè chi ci sta dietro non si mostra mai quale esso è, ma con le maschere in base alle aspettative delle persone. Tu credi alla Madonna, ti do la soddisfazione, ti appaio come Madonna. Tu credi agli extraterrestri, benissimo, ecco una mia trasformazione. E prima di concludere la prima parte, voglio citare proprio lo stesso Pinotti, che ripeto credo che sia il massimo esperto di ufologia, quella tecnica, non quella esoterica, no? Dice: i fenomeni mariani sarebbero solo l'aspetto più attuale e totalizzante, avendo l'effetto apparente di unificare i critici valori psico-socio-antropologici di tutto il pianeta nel suo forse più difficile momento storico, attorno a un archetipo spirituale rassicurante e materno, cioè come è la figura della Madonna. Poi conclude, e qualcuno lo mette tra virgolette come per dire, ecco, John Keane, Jacques Vallée dicevano sono intelligenze parafisiche, e lui dice questo qualcuno ci sta proponendo di fatto adesso una nuova religione planetaria unificante imposta attraverso un'apparente teofania, quindi apparizione, atta peraltro a sviluppare nell'uomo comportamenti palesemente acritici e pertanto anche di sostanziale sottomissione alla sua volontà. Poi nella seconda parte vedremo come nomina oggettivamente questo personaggio che sta al di dietro, al di là, ed è la fonte principale di questo tipo di manifestazioni sia ufologiche che mariane, come dice Pinotti, ma anche elfi, gnomi, folletti, regni favolosi delle leggende, per esempio nordiche, no? Lui dice praticamente c'è un solo personaggio dietro tutte
1: questo.
2: Queste manifestazioni, e quello che fa è per ingannare, e questo è importante.
1: Quindi insomma cerca di rispondere ai vari gusti, quindi se il gusto è quello di qualcosa, esatto, di particolare che abbia a che fare con dischi volanti e popolazioni di altri pianeti, ecco, ci sono gli UFO. Altrimenti se è una persona religiosa, una persona che ha una sua fede, presentare la Madonna o anche qualche altro santo può rispondere meglio al bisogno di credere delle persone. Ma ci ascoltiamo un brano in lingua spagnola di Daniel Caso e Mariana Coronel, Te incontrerè, perché vorremmo veramente invece portare i nostri ascoltatori a voler desiderare di incontrare il nostro Signore e non altri incontri. E torniamo a parlare con Luigi Caratelli, stiamo parlando di fenomeni paranormali, di apparizioni mariane, apparizioni ufologiche, ci sono appunto dei ricercatori, delle persone che hanno cercato di capire di più su questi fenomeni, hanno visto che ci sono queste connessioni, questi connubi fra i due tipi di apparizioni. Ma qual è lo scopo di queste manifestazioni? Tu prima citavi Pinotti, se non sbaglio, dicendo che insomma lui ha visto che c'è questo legame, no, fra i due tipi, c'è una regia comune. Lui come forse voleva anche dire una regia comune, forse lui non si rende conto di quale sia questa regia, ma dice c'è una regia comune.
2: Sì, esatto, perché Pinotti è assolutamente attendibile per il fatto che è un ufologo convinto, non un contattista. Quindi nell'ambito ufologico bisogna distinguere queste due attività, quella del contattista che fa quasi la parte del medium e quello che è l'ufologo e che crede a intelligenze extraterrestri e che constata, perché lui fa una ricerca scientifica, no? Come attraverso strumenti assolutamente asettici come i radar delle torri di controllo, i stessi militari che hanno vagliato il problema, non si possa più nascondere che ci sia un fenomeno extraterrestre. Ora che poi scopriremo magari è gestito dalla Russia o dall'America, perché hanno costruito modelli fantascientifici di avioggetti, lo vedremo, però quello che conta è poi capire come questi personaggi che pilotano queste aeronavi poi si palesino al mondo e diano messaggi. L'importante è questo, perché Pinotti ha constatato che esiste un fenomeno, ma quale messaggio ci danno questi due ambiti, quello ufologico e mariano? Io mi ricordo che qualche anno fa ne parlai diffusamente in conferenza e credo anche alla radio, quindi mi perdonino coloro che hanno già ascoltato questo riferimento, ma qualche anno fa contemporaneamente il mondo votò attraverso il web per il 93% delle preferenze su tre soggetti che erano stati presentati sui video, no? Sugli schermi. Uno era Arrival, dove si parlava di astronavi che scendevano sulla Terra per cercare di proporre la pace, no? Quindi gli extraterrestri che occupavano queste astronavi, che si erano fermati sui cieli delle grandi capitali europee e mondiali, quindi New York, Mosca, eccetera, eccetera, attraverso l'azione di una scienziata che comincia a decifrare il loro alfabeto, dice, poi va all'ONU a dirlo: guardate che questi vengono per portarci la pace. Poi, lo stesso periodo c'era sui canali di Berlusconi Bernadette, no? L'apparizione mariana di Lourdes, e poi Au Joie, che era un invito a contattare le intelligenze parafisiche, in questo caso i morti, attraverso la famosa tavola, no? O come dicevamo in Italia, il piattino, le lettere d'alfabeto, il sì o no. 93% di consensi positivi, quindi la gente è assetata di fenomeni paranormali o spirituali. Attenzione, come diceva Jacques Vallée e John Keel, che sono intelligenze parafisiche che usano una maschera. E infatti, cito Pinotti, quello che aveva annunciato: solo il futuro potrà dirci quali siano le ultime reali intenzioni dell'ignoto regista. Ecco che già lo caratterizza più da vicino. Un ignoto regista, uno solo, no? Di questa complessa operazione. Il cristianesimo si è manifestato solo quando il mondo antico era di fatto unificato a Roma, poi invece si corruppe, no? Curiosamente, il neocristianesimo, quindi quello attuale, mariano, si manifesta ed esplode oggi proprio mentre il mondo attuale si avvia a riunificare l'Occidente con l'Est. E dopo, cosa farà il regista? Ecco, lo chiama regista. I cristiani danno un altro nome, insomma, lo identificano in maniera diversa, ma comunque una intelligenza parafisica, quindi extraterrestre, spirituale, se vogliamo, che però, attenzione, come dicevano questi studiosi, appare sempre con una maschera e tende a unificare ciò che invece la Bibbia dice di tenere ben separato. E questo mi fa veramente pensare, no? Esattamente i messaggi mariani e quelli ufologici sono in aperto contrasto con la Bibbia. Che questo regista di cui parla lo scienziato Pinotti sia già un po' adombrato nella stessa Bibbia, e allora dovremmo capire quali sono i messaggi che arrivano dal mondo ufologico e quello mariano e che sono in contrasto con quelli biblici. E allora scopriremo il trucco e il regista.
1: Questo è importantissimo perché ci si può anche confondere ascoltando i messaggi, possono essere anche dei messaggi anche positivi, no? No, non per forza devono essere dei messaggi negativi,
2: Tranquillizzanti,
1: messaggi
2: certo.
1: anche consolatori, comunque messaggi che possono dare una speranza, però bisogna vedere la totalità dei messaggi e se questi messaggi per noi che siamo credenti sono in armonia con quello che la scrittura ci insegna o se ci sono delle parti contrastanti, perché ci deve essere un filo logico, no? È un filo conduttore che deve portare la scrittura. Se ci allontana, lì dobbiamo stare attenti. E quindi penso che una delle prossime volte che ci incontreremo, Luigi, dovrai un po' farci sapere quali sono i messaggi dominanti, no? Di queste apparizioni, sia quelle
2: Sì,
1: mariane che quelle
2: certo.
1: ufologiche, visto che comunque non si è
2: Uno su tutti
1: cessato.
2: per non, sì, uno su tutti per non lasciare l'amaro in bocca, no? Sia dall'ambiente mariano. In alcune apparizioni, che da quello ufologico in toto quasi, arriva un messaggio sulla reincarnazione, cosa che non esiste sulla Bibbia, perché è scritto e stabilito che si muoia una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Quindi qui abbiamo già un confronto da poter fare.
1: E quindi questo è un messaggio comune ai due tipi, no? Quindi ai due tipi di apparizioni, sia quelle
2: Sì,
1: mariane che
2: non in tutte le
1: ufologiche.
2: apparizioni, ma è un filo conduttore in tutti e due i filoni.
1: Quindi sulla reincarnazione. E se noi facessimo un sondaggio in Italia, penso che ci siano diverse persone, no? Che credono alla reincarnazione e che seguono poi
2: Anche tra
1: delle
2: cristiani,
1: religioni,
2: certo,
1: no?
2: anche tra i
1: Anche fra
2: cristiani,
1: cristiani
2: certo.
1: delle religioni, o comunque si discostano magari un po' dal cristianesimo, ma poi cercano sempre di inglobarlo e di portare avanti questo pensiero, questa dottrina sulla reincarnazione. Ma ne sapremo di più, ne capiremo di più nelle prossime volte che ci incontriamo e dove tu ci darai modo di ascoltare diversi messaggi e di poter sviluppare, ecco, aiutarci a sviluppare un po' un certo senso critico. Ascoltare e poi valutare, non bere tutto quello che ci viene dato, ma poter discernere. Allora, grazie Luigi. Noi ci sentiamo la prossima settimana, lunedì con l'archeologia biblica, e poi venerdì prossimo torneremo a parlare di fenomeni paranormali. Alla prossima.
2: Benissimo, alla prossima.

gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti. Così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: domande come pretesto. Sì, un pretesto da parte dei farisei nei confronti di Gesù per cercare, come sempre, come di consueto, di coglierlo in fallo. Cominciano a monitorarlo, diciamo così, sin dalla prima mattina. Lo fanno gli stalker, si direbbe oggi in maniera moderna. Ma andiamo con ordine. Siamo giunti al capitolo 10 del Vangelo di Marco. In maniera particolare si tratta dei primi 12 versetti di questo capitolo, e in precedenza Gesù aveva già cominciato ad insegnare ai suoi apostoli, ai 12 in maniera particolare, seduti attorno a lui, su delle questioni abbastanza delicate, su chi fosse il maggiore fra loro e il maggiore nel regno dei cieli, e in maniera particolare come considerare gli altri, partendo dalla considerazione rivolta verso i bambini, che di questa considerazione non avevano poi tanta in quella società, e speriamo sia abbastanza diversa la questione nella nostra di società. Ma continuiamo con l'insegnamento di Gesù. Gesù era in una casa privata in quei momenti a Cafarno, in questa città che era diventata uno dei suoi punti di riferimento, e parte insieme ai suoi da Cafarno, si dirige verso sud, ai confini della Giudea, ad est del fiume Giordano, ci dice Marco. E ancora una volta attorno a lui si era riunita una gran folla, e Gesù insegnava anche qui, continuava ad insegnare. E arrivano appunto alcuni farisei e vengono a chiedergli: secondo te è lecito il divorzio? E ovviamente cercavano, come dicevamo, di tendergli una trappola con questa domanda, e Gesù risponde: che cosa disse Mosè del divorzio? E loro rispondono: disse che si poteva concedere. Mosè ha detto che se un uomo vuole mandare via sua moglie, basta che le scriva una lettera di ripudio. Allora Gesù dice: perché credete che Mosè abbia detto così? Ve lo dico io, quella fu una concessione, perché avete il cuore duro. Ecco, e bastava poi d'altra parte leggere quello che dice Mosè nel capitolo 24 del libro del Deuteronomio, dove c'è una sorta di riassunto, diciamo così, di quella che è la legge mosaica. Lui scrive: quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Se lei, uscita di casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro, e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Questo era un po' quello che diceva Mosè a proposito, ma Gesù va oltre questo, perché dice, come ricordavamo pochi momenti fa, questo fu una concessione. L'atto di ripudio, la lettera di ripudio di cui parlava Mosè, vi fu concessa perché voi avete il cuore duro. Quindi non è normale questa cosa qui, non è lecita, cioè non è secondo la legge, e quindi non è neanche lecito il divorzio, cioè non è secondo la legge di Dio che possa esistere il divorzio. Soprattutto in questi termini, aggiungiamo noi, nel senso che se un uomo diceva la legge di Mosè, trova qualcosa di indecente, che cosa? Nella moglie, non è ben specificato, poteva essere qualunque cosa, poteva essere un capriccio del momento, si era scocciato, si era stufato, non piaceva più la forma del naso della moglie o come si era accorciata i capelli, non lo sappiamo, qualcosa di indecente che non è secondo la decenza, ecco. E Gesù, ripeto, lo ripeto ancora una volta, va oltre tutto questo, perché dice: questa non è la volontà di Dio, e fu una concessione a causa del vostro cuore duro. E c'è ancora qualcosa da poter dire su questo episodio del Vangelo di Marco, e la vedremo fra poco. E riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Domande come pretesto, un pretesto cercato in questo caso dai farisei per accusare Gesù. È il tema scelto da loro in quella giornata, era proprio il divorzio. Secondo te è lecito il divorzio? Questa è la domanda rivolta a Gesù mentre insegnava in pubblico davanti ad una folla. E abbiamo già visto nel segmento precedente della nostra rubrica la risposta di Gesù. Gesù chiede a loro di riportare l'opinione di Mosè, la legge di Mosè in merito al divorzio, e loro dicono: Mosè ha detto che se un uomo vuole mandare via sua moglie basta che le scriva una lettera di ripudio, un atto di ripudio, qualcosa di pubblico, insomma. E Gesù risponde: quella fu una concessione, perché non è questa la volontà di Dio, e vi fu concesso perché voi avete il cuore duro, perché la volontà di Dio è completamente diversa, perché le scritture dicono che fin dal principio Dio li fece maschio e femmina, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla moglie in una unione così profonda che non saranno più due persone distinte e separate, ma saranno una cosa sola, come se fossero una sola persona. È questa la volontà di Dio per un uomo e una donna. E per questo motivo l'uomo non può separare quello che Dio ha unito. E qui Gesù è molto chiaro. Non ci può essere il capriccio per mandare via la moglie, come in tanti si suppone facessero, questa idea che scaturiva dalla legge di Mosè, che quando l'uomo avesse scoperto qualcosa di indecente a carico della moglie che aveva anche appena sposato, lui poteva scrivere questo atto di ripudio, questa lettera di ripudio, gliela poteva dare e mandarla via, e poi insomma lei facesse quello che voleva. Questo non è proprio la cosa migliore, no? Anche perché, dicevamo anche prima, cos'è indecente, chi giudica cosa sia indecente? Invece Gesù è molto chiaro: l'uomo non può separare quello che Dio ha unito, e l'unica cosa per cui ciò può essere fatto, lo dirà poi Matteo nel passo parallelo nel suo Vangelo, il passo parallelo a quello di Marco che oggi stiamo analizzando, ecco, Matteo riporterà la frase di Gesù dove Gesù dice: chiunque manda via sua moglie salvo che perché è stato tradito dalla moglie la fa diventare adultera, e chiunque sposa questa donna commette adulterio, quest'uomo commette adulterio a sua volta. Bene, dicevo, Gesù è molto chiaro. Certo, quelle trattate in quel caso erano situazioni normali. Oggi ci sono situazioni molto più variegate e molto più complesse in una società anch'essa piena di situazioni, difficoltà varie, novità rispetto alla società di migliaia e migliaia di anni nel passato, prima del nostro presente, prima della nostra attualità. Quindi è chiaro che poi nell'ambito sociale e nell'ambito ecclesiastico si possano e si debbano fare le opportune considerazioni da caso a caso, ma il caso generale è proprio questo: il divorzio non è, secondo la volontà di Dio, nell'ambito di un matrimonio tra un uomo e una donna. E su questo Gesù è molto chiaro. Ed è anche chiaro che tutte e tutti noi abbiamo ancora tanto da imparare. E qui si parla solo dell'uomo, sembra quasi lui a poter giudicare, a poter dirimere, a poter decidere in base alle situazioni. E oggi la società anche in questo ambito è diversa ed è chiaro che la dignità della donna, seppure calpestata tante volte, invece deve essere recuperata e deve essere messa al pari di quella dell'uomo. E che ci deve essere da ambo le parti, sia da parte dell'uomo a maggior ragione che da parte della donna, la ricerca della crescita reciproca e del rispetto reciproco, e l'affermazione anche pratica, reale, di questi concetti, così come è stato nella promessa matrimoniale. Che il Signore ci benedica e ci aiuti in questo ambito così difficoltoso ed anche particolare.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 7:01.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 9, versetti 7 e 8. Il Signore siede come Re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia. La riflessione che segue è a cura di Roberto Frasch. Oggi, domenica, adoriamo il Signore per quello che è e per la sua opera. Ci aiuta il salmista con i primi 6 versi del Salmo. Il Signore lo aveva liberato dai nemici. Il Signore ha liberato anche noi dal nemico, vincendolo sulla croce. Come il salmista che alza gli occhi al cielo, anche noi contempliamo il Signore come Re in eterno. Rispetto ai tempi antichi, abbiamo perso la visione dell'onnipotenza dei re e della loro gloria. Eppure, pensando all'eternità, siamo riconoscenti, perché è il nostro Signore che la abita da Re. Non solo, è Lui, l'Eterno, che giudicherà il mondo con giustizia. Per noi che siamo testimoni ogni giorno di pesanti e diffuse ingiustizie, questa affermazione è piena di consolazione. Oggi, quindi, possiamo adorare il Signore per quello che ha fatto per gli uomini e per ognuno di noi, vale a dire il suo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. Possiamo celebrarlo come il Re eterno e giusto che interverrà per giudicare ogni cosa.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Apocalisse capitolo 1 versetto 18. Gesù ha detto: fui morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Fu morto, ma ora è vivente. La piccola Gioia è in vacanza dalla zia, che è una vera cristiana. Essa racconta alla bambina molti episodi della vita di Gesù quando era sulla terra e della sua morte sulla croce. La piccola ascolta con attenzione fino a quando viene il momento di andare a dormire. La mattina dopo si siede per la colazione e la zia dice: Gioia, ringraziamo il Signore prima di mangiare. Gioia esclama: eh no, zietta, perché ieri sera mi hai raccontato che è morto. Colta di sorpresa, la zia si rende conto che effettivamente al racconto mancava l'essenziale e subito prosegue: sì, Gioia, ieri sera ti ho raccontato che Gesù è morto su una croce, ma lui è poi risuscitato la domenica mattina. I suoi discepoli lo hanno visto e gli hanno parlato, e lui ha mostrato loro le mani e i piedi con ancora i segni dei chiodi. Ha anche permesso loro di toccarlo, perché avevano bisogno di essere sicuri che non fosse uno spirito, ma lui in persona. È stato morto, ma oggi non lo è più. È in cielo, seduto sopra un trono di gloria. La realtà della resurrezione è d'importanza capitale. Senza di essa la fede cristiana non avrebbe nessun valore. Come dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 15 versetti 19 a 20: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. I credenti non hanno un Salvatore morto, ma un Salvatore vivente che è nel cielo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 2 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 20 il verso 8, dove è scritto così: fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Al tempo di Gesù c'erano alcune situazioni molto simili a quelle dei giorni nostri. Mi riferisco al sistema lavorativo del caporalato. Specialmente se la raccolta dell'uva era urgente, succedeva che se non si provvedeva in fretta si perdeva. Quindi gli uomini senza lavoro si trovavano la mattina presto nella piazza del mercato in attesa che il padrone della vigna li ingaggiasse. Era gente povera che con la paga di un giorno poteva sfamare la famiglia per un giorno. Fin qui tutto normale. Ma quando arriva il momento della paga, il padrone di cui parla Gesù dà la stessa retribuzione sia a quelli che hanno lavorato tutto il giorno sia a quelli che hanno lavorato solo un'ora. Alcuni sindacati odierni farebbero fuoco e fiamme per condannare un simile atteggiamento, ma Gesù è venuto a portare la sua giustizia e, come sempre, stravolge la nostra giustizia. La giustizia terrena è umana, ma quella di Gesù è divina, perché il cielo e la grazia di Dio non sono appannaggio di chi è arrivato primo o di chi ha vissuto con serietà la sua fede. Non è così. La grazia di Dio è un dono, non si merita e non si compra, e anche chi arriva all'ultimo momento può riceverlo. Gloria a Dio. Ricordate il ladrone sulla croce accanto a Gesù? Era la stessa grazia, lo stesso modo di donare, lo stesso Gesù. Forse stai cercando di fare qualcosa di speciale per guadagnare il regno di Dio, ma Gesù ti dice: rilassati, fa che io diventi il tuo salvatore, e anche se sei arrivato all'ultimo minuto, c'è un dono anche per te.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Stessa paga. Valentina faceva la segretaria da 10 anni ed era eccellente nel suo lavoro. Poiché l'azienda stava ampliando il suo staff, dopo diversi colloqui fu assunta Francesca. Le due divennero colleghe e furono presto anche buone amiche. Gli equilibri si ruppero però quando Valentina venne a sapere che Francesca riceveva la sua stessa paga mensile. Così tra le due si insinuò un po' di invidia e iniziarono delle contese. Ricevere la stessa paga non voleva dire che Valentina non svolgesse un buon lavoro o che Francesca meritasse di più di lei, semplicemente l'azienda aveva deciso così. Umanamente una situazione di questo tipo è ingiusta, ma non nel mondo spirituale. Ti spiego meglio. Una persona che oggi accetta Cristo nella sua vita, che si ravvede dai suoi peccati, che prega e legge la parola di Dio, che si unisce alla Chiesa, eredita la stessa salvezza e le stesse benedizioni di una persona che ha fatto e fa le stesse cose da quando è nata. Perché questo? Perché il perdono dei peccati e la salvezza non si ricevono per merito, ma per grazia. Non c'è nessuna competizione nella logica del regno. Tutti riceviamo la stessa salvezza e la stessa grazia dal momento in cui riconosciamo Gesù come nostro Signore e Salvatore. Nessun diritto maggiore per anzianità. Siamo tutti figli amati del nostro Padre Celeste.
3: Per esperienza posso dire che paragonarsi agli altri non è sempre vantaggioso. Anzi, direi che dalla quasi totalità dei confronti si esce scoraggiati e addirittura l'autostima scende. Forse non sappiamo che ognuno di noi riceve dei doni particolari, i cosiddetti talenti di cui parlava Gesù, distribuiti secondo la sapienza di Dio. Nella lettera ai Corinzi, al capitolo 7, infatti, leggiamo che ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Arriviamo facilmente a capire allora che è inutile fare paragoni con gli altri, oltretutto così facendo sprechiamo il nostro tempo e impediamo al nostro talento di portare frutto. Dovremmo piuttosto seguire il consiglio scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4, che dice così: ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ecco allora ciò che dovremmo fare: servire come possiamo ed essere attivi nel regno di Dio, ognuno a suo modo. Non dimenticando che ognuno di noi per il Signore è unico, prezioso e speciale. Ci lasciamo anche per oggi con l'intenzione, spero, di imparare ad accontentarci del dono che abbiamo ricevuto e ad esserne grati a Dio, usandolo per portargli gloria. Un abbraccio a tutti voi e buona giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un caro saluto a tutti voi. Ben trovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È sempre Matteo che vi parla e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, il numero 8. E oggi vedremo l'amore, che è un attributo non solo di Dio, ma anche deve essere un nostro attributo. Leggo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, al verso 16, che dice in questo modo: Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Dio non è semplicemente amorevole, egli è l'amore stesso. Dio è la personificazione dell'amore perfetto. È un amore responsabile, un amore fedele verso il benessere delle sue creature. Dio trova piacere nel condividere ciò che gli appartiene e lo fa verso di noi, appunto, che siamo l'oggetto del suo amore. Egli desidera il bene di tutti e dona gratuitamente, senza lamenti o rimpianti. Il suo amore trova la sua espressione principale nel perdonare i peccatori. E lo fa attraverso l'opera che il Signore Gesù ha compiuto sulla croce. Il suo amore trova la sua espressione principale, dicevo, nel perdonare i peccatori, proprio perché Dio è misericordioso, è pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Questo è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, al versetto 7. L'amore di Dio è eterno e immutabile. Dio non è mai stato separato dal suo amore perfetto. Anche prima di manifestare questo amore alle sue creature, Dio è amore, dice il verso che abbiamo letto prima. Egli è eterno. Eterno amore, in quanto la sua natura è eterna ed è amore. E poi l'amore di Dio è sovrano, cioè libero, spontaneo e non trova alcuna causa fuori da se stesso. Egli ama le sue creature perché sono sue e perché ha scelto di amarle, non perché esse lo meritino o attraggono il suo amore, poiché, diceva l'Apostolo Paolo, in noi, cioè negli uomini, non abita alcun bene. Lo dice quando scriveva ai Romani nel capitolo 7 della lettera omonima, al versetto 18. Ancora l'amore di Dio è infinito e santo. Questo vuol dire che è privo di qualunque limiti o qualunque difetto.
Al di là di quanto il cuore e la mente finita dell'uomo possano concepire, esso, cioè l'amore di Dio, sorpassa ogni conoscenza. Questo lo diceva sempre l'Apostolo Paolo quando scriveva ai credenti di Efeso nel capitolo 3. E ancora, l'amore di Dio ama i non credenti, addirittura, cioè coloro non solo che non credono in Lui, che magari lo bestemmiano, oppure coloro che negano la sua esistenza. Questo significa che il Signore ama le sue creature imperfette, razionali, cioè ama se stesso in loro, perché appunto ogni creatura è fatta a sua immagine e somiglianza. E il Signore si compiace nell'uomo, che è il riflesso appunto della sua stessa immagine. E poi il Signore ama i credenti, cioè i suoi figli. I figli di Dio, che sono oggetto speciale del suo amore, è a loro che Lui si rivela nel senso più ricco e completo, facendo di essi i beneficiari del suo amore, un amore che salva, e dando loro il premio della vita eterna. Questo lo diceva l'Apostolo Paolo al capitolo 6 della lettera ai Romani, al verso 23. Sapete, amici, l'amore di Dio è l'esercizio della sua bontà verso il singolo peccatore, per il quale egli ha dato suo figlio Gesù come salvatore. E infatti dice nella lettera ai Romani al capitolo 5, sempre l'Apostolo Paolo, al verso 8, che Dio ha amato noi mentre eravamo peccatori. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La consapevolezza di ogni cristiano credente deve essere che il comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo siano la base di tutta la morale cristiana. Dopo Cristo è morto per noi. La consapevolezza di ogni cristiano credente deve essere che il comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo

poiché non ci riusciremo mai a ricambiare l'amore che Dio ha usato per noi. Bensì, essendo in Cristo delle nuove creature, coerenza vuole che l'amore per Dio e per il prossimo sia un oggetto quotidiano di una pratica naturale. Faccio mia per voi, cari amici, in conclusione, l'esortazione dell'Apostolo Paolo verso i Filippesi nel capitolo 1 al verso 9. Io prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Bene amici, la meditazione termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto. A risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Amico mio di Pino Prota. Ben ritrovati da Elena Rubino. Potremmo sicuramente dire che il tema conduttore di buona parte dell'album che stiamo ascoltando in questi giorni sia quello evangelistico. A riprova di ciò, oltre alle diverse tracce su questo tema, ce lo conferma anche l'immagine in copertina che vede Pino Prota, l'autore dell'album, che parla con un ragazzo, forse un suo amico, mentre gli spiega qualcosa dalla Bibbia. Amico mio si intitola la traccia che ascoltiamo adesso, che è anche quella che dà il nome all'album. Pino Prota.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. In generale si crede che vita cristiana significhi liberazione da ciò che causa afflizione. Si tratta invece di liberazione nelle afflizioni, il che è cosa ben diversa. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo, male alcuno non lo coglierà, cioè nessuna calamità si accosterà al luogo in cui tu sei insieme con Dio. Se sei figlio di Dio, certamente ti imbatterai in difficoltà ed afflizioni, ma Gesù ti dice di non sorprendertene. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo, non dovete temere più nulla. Molte persone che prima della conversione avrebbero disdegnato di parlare di cose spiacevoli, disgrazie o calamità, dopo che sono nati di nuovo, fissano spesso il loro pensiero sulle afflizioni a causa di un concetto errato di ciò che significa essere santo. Il Signore non ci dà una vita vittoriosa, ci dà la vita a misura che conseguiamo la vittoria. Lo sforzo che facciamo, quella è la forza. Se non c'è sforzo, non c'è forza. Stai forse chiedendo a Dio di darti vita, libertà e gioia? Non potrà dartele, a meno che tu non accetti lo sforzo. Appena sarai pronto ad affrontarlo, otterrai la forza. Vinci la timidezza e fai il primo passo, e Dio ti darà da mangiare i frutti dell'albero della vita e ne sarai nutrito. Il dispendio delle energie fisiche porta alla spossatezza, allo stremo, ma il dispendio delle energie spirituali ci accresce la forza. Dio non ci dà la forza per domani o per la prossima ora, ma soltanto per lo sforzo che stiamo facendo sul momento, mentre invece noi abbiamo la tentazione di voler affrontare e superare le difficoltà partendo dal punto prospettico del buon senso umano. Il cristiano colpito dalle difficoltà può anche giubilare, perché vede quanto sarebbe assurdo pensare di poterle superare e vincere se non fosse Dio a farlo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Come vi ho già detto, i nostri riflettori sono accesi in questi giorni non su una recente o nuova produzione, ma su un'incisione quasi storica. Vedeva infatti la luce nel modenese nel 1987, prodotta dall'allora Centro Radio di Voce della Bibbia. Il sound è quello di quei tempi, piacevolissimo all'ascolto anche oggi, ma soprattutto i contenuti sono invariati e sono quelli che contraddistinguono la musica cristiana contemporanea che trova le sue radici nella Sacra Scrittura. Il brano che vi propongo adesso si intitola Giovanni Battista e la voce è quella di Pino Prota.

Carissimi amici ascoltatori, buongiorno. Roberto è ancora ai microfoni sulle nostre frequenze come ogni mattina alla stessa ora per un nuovo incontro insieme, quello del buongiorno, oggi 2 agosto.

nostra trasmissione della durata di 10 minuti propone buona musica classica, quest'oggi ancora del compositore Haydn, intervallata da spunti di riflessione, di attualità o di vita pratica, come sempre confrontandoci con ciò che dice la parola di Dio, la Bibbia.

se noi siamo molto attenti a ciò che ci circonda, la natura, siamo in grado di vedere come la vita si rinnova di giorno in giorno. Quando il sole sorge e riversa la sua luce ed il suo calore sulla terra, i fiori si aprono, gli uccelli cantano, ovunque la vita è stimolata. Possiamo trasmettere questo semplice concetto, questa semplice osservazione, anche in campo spirituale, in quello che è il nostro rapporto che abbiamo o non abbiamo con Dio. La stessa cosa, appunto quella del rinnovamento, accade per mezzo dello Spirito di Dio, il quale rinnova l'essere interiore, la nuova vita di coloro che hanno creduto in Lui. Tant'è vero che per mezzo della grazia divina Lui agisce per stimolare l'uomo, per disciplinarlo, per farlo crescere e quindi per dare un vero e proprio rinnovamento interiore. Ma parleremo di questo e di quelli che sono i rinnovamenti dettati dalle ideologie umane dopo un primo stacco musicale per il quale vi auguro un buon ascolto.

i buoni propositi dettati dalle ideologie umane, selezionati, identificati già dall'antichità attraverso i filosofi, attraverso tutto un insieme di studi sulla psiche, su quello che è il cuore dell'uomo, ha portato in un certo senso l'umanità a migliorarsi, tra virgolette, anche se la parola di Dio ci ricorda che invece non è proprio cambiato nulla sotto il sole. L'uomo è rimasto, anzi forse è divenuto ancora più egoista, orgoglioso. La parola di Dio ci ricorda che avere un rinnovamento nella propria vita per ricercare di migliorarci non può escludere Dio dal fare questo intervento. Quando infatti l'uomo si avvicina per fede a Cristo Gesù, riceve una nuova vita attraverso lo Spirito Santo. E questo rinnovamento lo si può vedere perché produce degli effetti pratici nel comportamento spontaneamente, così come ad esempio l'acqua che scorre spontanea da una sorgente. È lo Spirito Santo, questa terza parte della divinità, che tiene il cuore e le occupazioni del credente su Cristo, presentandoci le bellezze morali proposte da Gesù per condurci a un miglioramento continuo della nostra vita nel quotidiano. Dio opera per mezzo della Bibbia, della sua parola e attraverso la preghiera, per mezzo dei doni spirituali dati a coloro che si sono avvicinati a Lui, attraverso le classiche riunioni cristiane, in modo da nutrire l'anima nostra di quella che è il contenuto spirituale, per fortificarci nella speranza e nell'amore. Ma ciò che impedisce allo Spirito Santo di agire nelle nostre vite sono i peccati che l'uomo si ostina a commettere e, quando ne è consapevole, a non confessare a Dio. È per questo motivo che l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma, al capitolo 12, al versetto 2, dice: «Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché, per esperienza, conosciate quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Al contrario di conformarci a questo mondo, dobbiamo quindi riservare dei momenti di calma per leggere la Scrittura, pregare a Dio ed essere disponibili per Lui. È quello che tu fai quotidianamente?

Eccoci dunque giunti al consueto momento della preghiera insieme. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu puoi rinnovare le nostre vite al meglio. Ma questo deve essere anche un nostro impegno, quello di venire a te con fede affinché possiamo vedere un miglioramento nelle nostre vite. E questo in maniera totalmente svincolata da concetti, da insegnamenti, da filosofie umane, perché solamente l'opera divina dello Spirito Santo nei nostri cuori può portarci ad una trasformazione in meglio. E quindi agisci, Padre, nelle nostre vite, te lo chiediamo con tutto

Spero che questo argomento ti abbia interessato al punto da volere esprimere il tuo giudizio, la tua opinione. I nostri recapiti sono sempre disponibili. Al termine della trasmissione ti saranno elencati, quindi in questi pochi secondi, durante i miei saluti, ti invito a prendere carta e penna, così potrai annotarteli subito dopo. Per quanto mi concerne, io ti ringrazio dell'ascolto e rinnovo a domani alla stessa ora un nuovo buongiorno in mia compagnia. Ciao!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore e il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Sono le ore 9:03.
1: Notiziario del 2 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. L'annuncio del presidente Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di avere accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, che ha spiegato: ho accettato per il bene del futuro del mondo, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani. E 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di avere sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Una coppia è morta in un appartamento centrato dai colpi sparati da un elicottero, ha spiegato il portavoce della difesa civile. Un anziano e un giovane invece sono stati uccisi in un altro attacco a ovest di Gaza City, mentre altre 3 persone, compreso un bimbo, sono stati colpiti da un attacco a nord-ovest di Khan Yunis. L'Irlanda, in qualità di paese di turno alla presidenza dell'Unione Europea, ha convocato per martedì una riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni per discutere della crisi migratoria di Ceuta. Restiamo in stretto contatto con gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione, ha affermato il presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Intanto, dopo 48 ore, la situazione a Ceuta sta tornando alla normalità con il progressivo rientro in Marocco delle 50.000 persone entrate nell'exclave spagnola. Sale tuttavia il bilancio dei morti, ora sono 84. Si cercano i dispersi, arrivano anche le barriere di dissuasione in mare per evitare nuovi ingressi. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un bar caffè nel centro della capitale russa alla presenza del capo dell'aeronautica si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte, altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba che una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto nel locale è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel bar caffè e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. 3 persone sono state uccise, altre 7 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un portavoce della città di Tewinfal. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia, intervenuta sul luogo della sparatoria, ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante, ha confermato il responsabile dell'ufficio stampa della città. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore. Veniamo alla cronaca italiana. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal 4° piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di sabato nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. È stata estratta dalle macerie la 3ª vittima della palazzina crollata a Messina. Si tratta di Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa nel bazar cinese che si trovava al 1° piano dell'edificio. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari. Le altre 2 vittime, di cui sono stati estratti i corpi, sono l'imprenditore Carmelo Leone e la sorella Rosa Leone. Si cercano ancora 3 dispersi. Sono il marito di Rosa, Santino Magazzù, l'altra sorella, Sara Leone, e il domestico cingalese tre gli indagati per il crollo, tra cui un parente delle prime due vittime. Ci sono due indagati dopo il ritrovamento del corpo di un musicista di 55 anni in una stanza di albergo di Perugia a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Con lui anche un'altra componente della stessa orchestra, trovata in vita e ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Ravenna, in terapia intensiva. Le ipotesi di reato a vario titolo sono omicidio colposo e lesioni personali gravissime. E infine, tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Il veicolo è caduto intorno alle 13. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. 11 passeggeri, 2 membri dell'equipaggio sono deceduti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Sul nostro paese si è imposto un campo di alta pressione a matrice subtropicale. La giornata è caratterizzata da un tempo soleggiato, afoso e molto caldo, con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Sono attesi nelle ore pomeridiane alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra Lazio e Abruzzo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Sono le ore 9 e 34 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Una generazione dal cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia. Salmo 78, da 8 a 9. Prima della battaglia, i guerrieri di Israele si erano schierati. Tutti gli occhi erano puntati sul popolo di Efraim. Erano più gloriosi di tutti gli altri, come brillavano i loro pettorali, con quale coraggio gli arcieri brandivano le loro armi. Ma quando le cose si fecero serie e si mossero contro il nemico, tra gli efraimiti scoppiò il panico. Scapparono via. Una storia vergognosa. Non è mai stata dimenticata in Israele. Com'è stato possibile? La risposta ce la dà il nostro Salmo. Facevano troppo affidamento sulla loro gloriosa armatura e sui loro archi. Ma poiché Israele non era un popolo come gli altri, ma un popolo con cui il Dio vivente aveva stretto un patto, il Signore doveva essere la loro forza e la loro sicurezza. Ora furono messi in imbarazzo per la loro fiducia nelle armi terrene. Il cui spirito non fu fedele a Dio, dice il nostro testo. Questo è un avvertimento importante per tutti coloro che fanno parte dell'alleanza del Nuovo Testamento, stipulata al Calvario attraverso il sangue di Gesù. Chi è entrato in questa alleanza vive esperienze simili a quelle degli Efraimiti. Sarà sconfitto se si affiderà alla propria astuzia o alla propria forza. Il Signore, che ci ha comprati così a caro prezzo, vuole essere tutto per noi. Ma poi succede, quando siamo sconfitti e abbiamo perso completamente la fiducia in noi stessi, che il Signore ci rialza e ci rende vincitori. La Bibbia non dice siate forti, dice piuttosto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Signore, crea in noi nuova vita, affinché possiamo sempre rivolgerci a te, quando il nostro coraggio viene meno. Amen.

Benvenuti cari amici all'ascolto di Un pensiero al giorno. Non potevo certo mancare a questo appuntamento con voi e anche oggi, 2 agosto, siamo guidati alla meditazione dal calendario Il Buon Seme che ci indica il libro di Prima Pietro e dal capitolo 3 andiamo a leggere i versetti 8 e 9. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione.

Non è facile per noi immaginare le difficoltà di origine razziale, sociale, culturale dei cristiani del primo secolo d.C., ai quali si rivolgeva l'apostolo Pietro. Eppure questi credenti, che spesso tutto pareva separare, erano chiamati a vivere insieme nelle loro assemblee. Una cosa li univa: l'amore per il comune Salvatore, che permetteva loro di sormontare ogni tipo di differenza e perfino di essere edificati da esse. È per questo che la Bibbia li incoraggia a rinforzare in modo molto concreto questo legame dell'amore cristiano, essendo concordi, cioè con uno stesso sentimento, che era quello che animava il Signore mentre era sulla terra: dimenticare se stesso per poter servire gli altri. Ed erano anche compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi. Questo è l'amore in attività, che prende a cuore i problemi altrui per venire in aiuto a tutti. Erano anche umili, ricordandoci così che dobbiamo tutto alla grazia di Dio. Infine, non rendete male per male. Il discepolo di Cristo segue l'esempio del suo maestro, che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente, così come ci viene suggerito in 1 Pietro 2:23. Cari amici all'ascolto, anche noi dobbiamo desiderare, praticando attorno a noi l'amore fraterno, dimostrare che amiamo con tutto il cuore il Signore. E con questa esortazione, cari amici, vi saluto sulle note della nostra sigla di chiusura. E Carmelo, a Dio piacendo, vi dà appuntamento a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal Salmo 9, versetti 7 e 8. Il Signore siede come re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia. La riflessione che segue è a cura di Roberto Frasch. Oggi, domenica, adoriamo il Signore per quello che è e per la sua opera. Ci aiuta il salmista con i primi 6 versi del Salmo. Il Signore lo aveva liberato dai nemici. Il Signore ha liberato anche noi dal nemico, vincendolo sulla croce. Come il salmista che alza gli occhi al cielo, anche noi contempliamo il Signore come re in eterno. Rispetto ai tempi antichi, abbiamo perso la visione dell'onnipotenza dei re e della loro gloria. Eppure, pensando all'eternità, siamo riconoscenti, perché è il nostro Signore che la abita da re. Non solo, è Lui, l'Eterno, che giudicherà il mondo con giustizia. Per noi che siamo testimoni ogni giorno di pesanti e diffuse ingiustizie, questa affermazione è piena di consolazione. Oggi, quindi, possiamo adorare il Signore per quello che ha fatto per gli uomini e per ognuno di noi, vale a dire il suo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. Possiamo celebrarlo come il Re eterno e giusto che interverrà per giudicare ogni cosa.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Apocalisse capitolo 1 versetto 18. Gesù ha detto: fui morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Fu morto, ma ora è vivente. La piccola Gioia è in vacanza dalla zia, che è una vera cristiana. Essa racconta alla bambina molti episodi della vita di Gesù quando era sulla terra e della sua morte sulla croce. La piccola ascolta con attenzione fino a quando viene il momento di andare a dormire. La mattina dopo si siede per la colazione e la zia dice: Gioia, ringraziamo il Signore prima di mangiare. Gioia esclama: eh no, zietta, perché ieri sera mi hai raccontato che è morto. Colta di sorpresa, la zia si rende conto che effettivamente al racconto mancava l'essenziale e subito prosegue: sì, Gioia, ieri sera ti ho raccontato che Gesù è morto su una croce, ma lui è poi risuscitato la domenica mattina. I suoi discepoli lo hanno visto e gli hanno parlato, e lui ha mostrato loro le mani e i piedi con ancora i segni dei chiodi. Ha anche permesso loro di toccarlo, perché avevano bisogno di essere sicuri che non fosse uno spirito, ma lui in persona. È stato morto, ma oggi non lo è più. È in cielo, seduto sopra un trono di gloria. La realtà della resurrezione è di importanza capitale. Senza di essa la fede cristiana non avrebbe nessun valore. Come dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 15 versetti 19 a 20: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. I credenti non hanno un Salvatore morto, ma un Salvatore vivente che è nel cielo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 2 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 20 il verso 8, dove è scritto così: fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Al tempo di Gesù c'erano alcune situazioni molto simili a quelle dei giorni nostri. Mi riferisco al sistema lavorativo del caporalato. Specialmente se la raccolta dell'uva era urgente, succedeva che se non si provvedeva in fretta si perdeva. Quindi gli uomini senza lavoro si trovavano la mattina presto nella piazza del mercato in attesa che il padrone della vigna li ingaggiasse. Era gente povera che con la paga di un giorno poteva sfamare la famiglia per un giorno. Fin qui tutto normale. Ma quando arriva il momento della paga, il padrone di cui parla Gesù dà la stessa retribuzione sia a quelli che hanno lavorato tutto il giorno sia a quelli che hanno lavorato solo un'ora. Alcuni sindacati odierni farebbero fuoco e fiamme per condannare un simile atteggiamento, ma Gesù è venuto a portare la sua giustizia e, come sempre, stravolge la nostra giustizia. La giustizia terrena è umana, ma quella di Gesù è divina, perché il cielo e la grazia di Dio non sono appannaggio di chi è arrivato primo o di chi ha vissuto con serietà la sua fede. Non è così. La grazia di Dio è un dono, non si merita e non si compra, e anche chi arriva all'ultimo momento può riceverlo. Gloria a Dio. Ricordate il ladrone sulla croce accanto a Gesù? Era la stessa grazia, lo stesso modo di donare, lo stesso Gesù. Forse stai cercando di fare qualcosa di speciale per guadagnare il regno di Dio, ma Gesù ti dice: rilassati, fa che io diventi il tuo salvatore, e anche se sei arrivato all'ultimo minuto, c'è un dono anche per te.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Stessa paga. Valentina faceva la segretaria da 10 anni ed era eccellente nel suo lavoro. Poiché l'azienda stava ampliando il suo staff, dopo diversi colloqui fu assunta Francesca. Le due divennero colleghe e furono presto anche buone amiche. Gli equilibri si ruppero però quando Valentina venne a sapere che Francesca riceveva la sua stessa paga mensile. Così tra le due si insinuò un po' di invidia e iniziarono delle contese. Ricevere la stessa paga non voleva dire che Valentina non svolgesse un buon lavoro o che Francesca meritasse di più di lei, semplicemente l'azienda aveva deciso così. Umanamente una situazione di questo tipo è ingiusta, ma non nel mondo spirituale. Ti spiego meglio. Una persona che oggi accetta Cristo nella sua vita, che si ravvede dai suoi peccati, che prega e legge la parola di Dio, che si unisce alla Chiesa, eredita la stessa salvezza e le stesse benedizioni di una persona che ha fatto e fa le stesse cose da quando è nata. Perché questo? Perché il perdono dei peccati e la salvezza non si ricevono per merito, ma per grazia. Non c'è nessuna competizione nella logica del Regno. Tutti riceviamo la stessa salvezza e la stessa grazia dal momento in cui riconosciamo Gesù come nostro Signore e Salvatore. Nessun diritto maggiore per anzianità. Siamo tutti figli amati del nostro Padre Celeste.
3: Per esperienza posso dire che paragonarsi agli altri non è sempre vantaggioso. Anzi, direi che dalla quasi totalità dei confronti si esce scoraggiati e addirittura l'autostima scende. Forse non sappiamo che ognuno di noi riceve dei doni particolari, i cosiddetti talenti di cui parlava Gesù, distribuiti secondo la sapienza di Dio. Nella lettera ai Corinzi, al capitolo 7, infatti, leggiamo che ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Arriviamo facilmente a capire allora che è inutile fare paragoni con gli altri, oltretutto così facendo sprechiamo il nostro tempo e impediamo al nostro talento di portare frutto. Dovremmo piuttosto seguire il consiglio scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4, che dice così: ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ecco allora ciò che dovremmo fare: servire come possiamo ed essere attivi nel regno di Dio, ognuno a suo modo. Non dimenticando che ognuno di noi per il Signore è unico, prezioso e speciale. Ci lasciamo anche per oggi con l'intenzione, spero, di imparare ad accontentarci del dono che abbiamo ricevuto e ad esserne grati a Dio, usandolo per portargli gloria. Un abbraccio a tutti voi e buona giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Amico mio di Pino Prota. Stili musicali diversi per il secondo e ultimo album di Pino Prota, un progetto che lo vide in studio nel 1987 con Gianfranco Piccirillo alle tastiere, Raffaele Giuliani al flauto, Alberto Girgenti al piano, Luca Genta al violoncello e lui stesso alle percussioni, chitarra, mandola e basso. Come abbiamo già detto tantissime volte, la musica gospel è quella musica che prende ispirazione dal Vangelo, dalla Bibbia. E così come hanno fatto molti in passato, partendo dai Negro Spirituals, ci sono brani che raccontano storie e vite di famosi personaggi biblici. Uno di questi è Noè e di lui ci canta adesso Pino Prota.

Notiziario del 2 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. L'annuncio del presidente Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di avere accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, che ha spiegato: ho accettato per il bene del futuro del mondo, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani. E 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di avere sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Una coppia è morta in un appartamento centrato dai colpi sparati da un elicottero, ha spiegato il portavoce della difesa civile. Un anziano e un giovane invece sono stati uccisi in un altro attacco a ovest di Gaza City, mentre altre 3 persone, compreso un bimbo, sono stati colpiti da un attacco a nord-ovest di Khan Yunis. L'Irlanda, in qualità di paese di turno alla presidenza dell'Unione Europea, ha convocato per martedì una riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni per discutere della crisi migratoria di Ceuta. Restiamo in stretto contatto con gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione, ha affermato il presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Intanto, dopo 48 ore, la situazione a Ceuta sta tornando alla normalità con il progressivo rientro in Marocco delle 50.000 persone entrate nell'exclave spagnola. Sale tuttavia il bilancio dei morti, ora sono 84. Si cercano i dispersi, arrivano anche le barriere di dissuasione in mare per evitare nuovi ingressi. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un bar caffè nel centro della capitale russa alla presenza del capo dell'aeronautica si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte, altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba che una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto nel locale è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel bar caffè e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. 3 persone sono state uccise, altre 7 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un portavoce della città di Devonshire. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia, intervenuta sul luogo della sparatoria, ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante, ha confermato il responsabile dell'ufficio stampa della città. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore. Veniamo alla cronaca italiana. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal 4° piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di sabato nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. È stata estratta dalle macerie la 3ª vittima della palazzina crollata a Messina. Si tratta di Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa nel bazar cinese che si trovava al 1° piano dell'edificio. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari. Le altre 2 vittime, di cui sono stati estratti i corpi, sono l'imprenditore Carmelo Leone e la sorella Rosa Leone. Si cercano ancora 3 dispersi. Sono il marito di Rosa, Santino Magazzù, l'altra sorella, Sara Leone, e il domestico cingalese. 3 gli indagati per il crollo, tra cui un parente delle prime 2 vittime. Ci sono 2 indagati dopo il ritrovamento del corpo di un musicista di 55 anni in una stanza di albergo di Perugia a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Con lui anche un'altra componente della stessa orchestra, trovata in vita e ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Ravenna, in terapia intensiva. Le ipotesi di reato a vario titolo sono omicidio colposo e lesioni personali gravissime. E infine, tragedia in Perù: un piccolo aereo turistico di
diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Il veicolo è caduto intorno alle 13. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. 11 passeggeri, 2 membri dell'equipaggio sono deceduti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Sul nostro paese si è imposto un campo di alta pressione a matrice subtropicale. La giornata è caratterizzata da un tempo soleggiato, afoso e molto caldo, con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Sono attesi nelle ore pomeridiane alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra Lazio e Abruzzo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

semplice ascoltarci in internet. Siamo voci fuori sul nostro sito in alto, parole più lente, radio italiane, oppure diretta là il canale 1, potete ascoltarci.

0: 25 alle ore 10:30 tutto evangelico in diretta.
1: Che si risveglierà e saprà chi
0: il messaggio all'interno del culto sarà da parte di Antonio Di Nunzio,
1: il re delle
0: trasmesse sui 97 300

Molti si domandano la vita che cos'è, cercando nel profondo fino al cuore, fino a che un giorno come l'altro ti svegli e sai che c'è risposta ad ogni

Una buona domenica nel Signore a tutti. Siamo ancora nella gioia anche questa mattina di incontrarci qui in questo locale e avere questo tempo di lode, di adorazione al Signore, essendo anche preparati per questo incontro. E vogliamo subito salutare tutti gli ascoltatori di Radio Logos, tutti gli amici che ci ascoltano anche puntualmente da tante parti, anche forse dall'estero, e vogliamo dire anche di salutare tutti i nostri fratelli e sorelle che sono a casa, che non stanno bene. Siamo certi che ci ascoltano. Giorni fa abbiamo sentito anche la sorella Innante Giovanna, un contatto radio di tanti anni fa, abbiamo avuto dalla diretta che avevamo il sabato. Questa sorella ci ha frequentato fin quanto ha potuto e in questo periodo però è ammalata a casa. Ci siamo sentiti anche per telefono con Eliseo, l'ho chiamata io giorni fa, lei è sempre all'ascolto, quindi la salutiamo oggi personalmente, ma non è solo particolarmente a lei ma a tutti gli ascoltatori, anche chi casualmente sul 97.300 vi diamo il benvenuto questa mattina per ascoltare questo culto che eleviamo per la gloria del Signore. E abbiamo come programma nella prima parte dei canti che canteremo insieme, daremo il titolo per i credenti che ci ascoltano e che conoscono, poi avremo un tempo di lode attraverso la preghiera e faremo ancora una volta, divideremo la cena del Signore insieme con il pane e con il vino come ogni domenica mattina, come il Signore ci ha detto ogni primo giorno della settimana. Poi nella seconda parte abbiamo un messaggio da parte del Signore, questa volta c'è Antonio Di Nunzio con noi per il messaggio e quindi ascolteremo parte della parola di Dio e vi chiediamo di seguirci fino alla fine. E noi continueremo a pregare per voi che ci ascoltate e che non siete presenti qui, come ci insegna il Signore a pregare gli uni per gli altri. Allora, prima di iniziare l'incontro chiediamo la guida del Signore perché possa guidare ognuno di noi ad essere partecipi a questo culto, perché non lo fa soltanto qualcuno di noi, ma lo facciamo tutti insieme. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché ancora questa mattina ci hai condotti qui. Non era certo, sicuro, Signore, ma questa mattina noi siamo qui perché tu hai voluto questo. E ti ringraziamo perché possiamo avere l'opportunità di lodare e benedire il Signore e per quello che tu hai fatto per noi, per il tuo grande amore che è sparso nei nostri cuori. Ti ringraziamo, Signore, ti chiediamo di guidarci, di guidare ognuno di noi perché possa essere partecipe a questo incontro, sia nei canti che fra poco loderemo, Signore, canteremo attraverso canti, poi ancora nelle preghiere di adorazione a te, nella divisione ancora dei simboli che hai voluto lasciarci quale ricordo, Signore, perché siamo dimentichevoli, ma tu ci conosci bene. E poi nell'ultima parte, Signore, la parte importante, anche dove la parola di Dio deve essere al centro, anche il messaggio della tua parola. Signore, ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Allora inizieremo con il primo canto, loderò l'Eterno in ogni tempo.

avremo il tempo nella preghiera e canteremo quest'ultimo canto, Dio meraviglioso, santo e glorioso, canto 50.

0: Signore, vogliamo ringraziarti innanzitutto perché ci hai condotti qui questa mattina con la gioia nel cuore per ascoltare la tua parola, per pregarti, per adorarti, per ringraziarti per quanto fai nella vita di ciascuno di noi. Vogliamo pregare per questo incontro. O tu, Signore, fortificare il fratello che avrà il messaggio da darci da parte tua, che possiamo essere attenti e certamente attingeremo ciascuno secondo il proprio bisogno. Ti ringraziamo anche perché, per amore nostro, hai accettato di andare alla croce per liberarci dal peccato una volta per sempre. Siamo tuoi figli, Signore, anche se a volte pecchiamo, che ci accorgiamo di questo e ti chiediamo perdono. Ristabiliamo, Signore, la cosiddetta connessione con te. Vuoi tu, Signore, benedire ancora il seguito di questo incontro? Ti ringraziamo ancora per quanti ci ascoltano anche sulla radio e per noi presenti che siamo qui ad ascoltare la tua parola. Grazie nel nome di Gesù.
1: Amen.
2: Quello che sei, ma anche per quello che hai fatto per ognuno di noi. Grazie per la via che hai tracciato in Cristo, che ha donato se stesso per donarci la vita eterna. Signore, Lui che è Dio, ha preso un corpo e ha preso il nostro posto sulla croce, soffrendo come avrebbe sofferto ognuno di noi. Nessuno avrebbe fatto questo, Signore. Ecco perché vogliamo ancora una volta ringraziarti e lodarti nel suo nome. Amen.
1: Amen.

0: nostra vita. Grazie perché ci hai cercati, ci hai salvati, ci hai liberati e ci hai dato la vita in Cristo, la vita eterna in Cristo Gesù. Grazie Signore perché questa mattina possiamo essere ancora qui insieme per dirti Signore un grazie sincero di cuore, manifestarti la nostra gratitudine per quello che tu fai e compri ogni giorno. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
1: La lode, la gloria, la potenza, l'onore e la benedizione, la maestà e lo splendore nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Lui. Tutta la terra, Padre Santo, parla di Te e Ti adora. Ti rendiamo lode e grazie, Padre Santo, per ogni bene e benedizione che hai riservato per noi nei luoghi spirituali e celesti, per i meriti che il nostro Signore Gesù Cristo ha speso sulla croce. E grazie per la protezione e per la benedizione materiale che anche oggi effonderai abbondantemente nelle nostre case e nelle nostre vite. Ti rendiamo lode e grazie, Padre Santo, per la bellezza del tuo creato, opera infallibile delle tue dita che anche oggi metti a nostra completa disposizione. Ti rendiamo grazie, Padre Santo, perché tu ci hai liberati dalla fossa del nostro peccato e dall'ombra della morte eterna, donandoci il sangue e il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, che ha spezzato tutte le catene del nemico, i funi e i lacci dell'avversario, e ci ha donato vita e vita in abbondanza. Grazie, Signore, perché ci hai donato delle vesti nuove e splendenti, di vino purissimo, che vogliamo offrire alla Tua presenza come sacrificio eterno di lode a Te gradito. Grazie, perché ci hai donato la corona regale per poter vivere e governare insieme al nostro Signore Gesù Cristo nel Tuo regno eterno. O Signore Dio Padre Onnipotente, fondi su di noi la potenza del Tuo Santo Spirito che venga a dimorare nel nostro corpo, che sia tempio, sempre tempio della Tua presenza. O Signore, Ti prego di cospargere di olio benedetto il nostro capo, fa che il nostro calice trabocchi. Signore, riempi la nostra lucerna dell'olio benedetto, fa sì che la nostra faretra sia sempre abbondante dell'olio della salvezza, sino al giorno della venuta di Cristo Signore, per liberarci per sempre dagli spiriti delle tenebre. Noi lo attendiamo. Grazie Signore, benedetto il tuo santo nome, attraverso il nome terribile, potente e glorioso, tre volte santo di nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
2: Signore nostro Padre,
3: benedetto
2: il tuo santo nome, come tu in questa settimana, Padre Santo, ti sei preceduto di noi. Grazie, Padre, che abbiamo visto la manifestazione del tuo amore nei nostri mondi. E adesso, Padre Santo, ti siamo davanti a te per adorare, quando le nostre menti e i nostri cuori siano scelti da ogni cosa che riguarda la vita terrena, e ti siamo concentrati esclusivamente sull'opera cruenta che il tuo figlio oggi ha compiuto lì sul tuo regno della luce, per la mia e per la nostra salvezza. Padre, avendo realizzato che in noi, Padre, non c'è nulla, nulla che potevamo salvarci, ma grazie a quel sacrificio che Egli ha fatto oggi, noi possiamo chiamarti col dolce nome di Padre Celeste. E come tuoi figli, questa mattina, Padre Santo, non solo a parole, ma con il nostro cuore e con tutto

soltanto possiamo adorarti per le tue infinite qualità, perché tu sei l'unico vero Dio, ma possiamo anche chiamarti Padre e lodarti perché nella persona del tuo Figlio Gesù ci hai aperto la via della salvezza. E ti ringraziamo per questo sacrificio irripetibile che Egli ha compiuto al posto nostro, Signore, prendendo su di sé i nostri peccati su quella croce. Ti ringraziamo, ti lodiamo perché tutti insieme possiamo ricordarlo in un modo particolare anche questa mattina. Voglia tu continuare a benedirci e a accettare, Signore, il profumo che vogliamo spandere alla tua presenza con la nostra lode. Nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen.

0: continuare nella lode, nell'adorazione a te. Grazie Signore per ci dai la possibilità di esprimerti con la voce, con il cuore, quello che tu hai operato in Cristo Gesù. Un'operazione in salvezza della nostra anima. Tu hai provveduto. Hai provveduto l'agnello purissimo, colui che è morto sulla croce, Gesù, il tuo unigenito figliuolo, che ci ha versato il suo sangue perché potessimo essere perdonati, lavati dei nostri peccati. Grazie Signore, perché per la tua potenza tu hai risuscitato dei morti ed è alla tua presenza accanto a te ed intercede per noi. La risurrezione è stato il suggellare quella che è stata l'opera di redenzione compiuta alla croce. Se non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede, non saremmo qui questa mattina, ma tu lo hai risuscitato con potenza e ciò ha qualificato, ha confermato quel sacrificio compiuto alla croce per la salvezza dell'uomo peccatore. Grazie Signore perché il Vangelo ci ha raggiunti, la buona notizia che Gesù è venuto per morire sulla croce per i peccatori. Noi vi abbiamo posto mente, cuore, abbiamo compreso il valore del suo sacrificio, abbiamo aperto il nostro cuore alla tua grazia, abbiamo accolto Gesù nel nostro cuore, abbiamo la tua presenza per lo Spirito Santo in noi, quale pegno della tua eredità. Sì Signore, grazie, ti apparteniamo per l'eternità, non per i nostri meriti, ma soltanto per la tua grazia, per l'opera di Cristo Gesù. Grazie, continuiamo ad esprimerti la nostra lode e la nostra adorazione in Cristo Gesù. Amen. Amen.
1: Davanti a te ci rendiamo conto che non meritiamo niente Padre, ma stando intorno alla tua tavola possiamo veramente aprire i nostri cuori nel ricordare quanto il tuo figliolo Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Grazie per la via che ci ha aperta, grazie per l'opera che egli ha compiuto per la nostra salvezza e desideriamo veramente esprimerti con tutto il nostro cuore il grazie che rivolgiamo a te. Grazie Padre per Gesù e per ogni benedizione che Lui ci dona di avere, nel nome di Suo Santo. Amen. Amen.
2: Amen. Prima di passare alla distribuzione dei simboli, vogliamo cantare il canto 118, L'amor del Padre io vedo.

come ogni domenica mattina siamo qui a offrire al Signore un culto di lode e di adorazione, e fra questo c'è anche la cena del Signore. Che ci ricorda l'ultima sera di Gesù con i suoi apostoli, e di settimana in settimana noi continuiamo a rispettarla e a praticarla. Il pane e il vino sono i due elementi della cena del Signore. Sappiamo, il pane rappresenta il suo corpo, un corpo trafitto, martoriato, e il vino rappresenta il suo sangue che è stato versato alla croce per la nostra redenzione. E prima che questi due simboli vengano distribuiti, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti da 14 a 18. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 14 a 18. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui ha vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Queste parole furono pronunciate da Gesù stesso. Egli stava parlando con Nicodemo, un uomo molto istruito e religioso. Nicodemo era un dottore della legge, era un fariseo, è un membro influente del Sinedrio e conosceva l'episodio al quale Gesù faceva riferimento. Gesù stava ricordando un fatto storico avvenuto molti anni prima, durante il tragitto che il popolo di Israele, guidato da Mosè, stava compiendo dall'Egitto verso la Palestina. Tra le tante situazioni difficili che il popolo dovette affrontare durante questo viaggio, ci fu questa situazione ricordata da Gesù: i serpenti del deserto. Il popolo di Israele arrivò in una zona del deserto dove vi erano numerosi serpenti velenosi che mordevano la gente, ed il loro veleno ne procurava la morte. E questo era chiaramente un giudizio di Dio a causa della loro incredulità e mancanza di fede. La situazione era molto difficile. Allora il popolo gridò a Mosè chiedendogli di fare qualcosa, ed egli pregò il Signore di allontanare quel flagello. Leggiamo in Numeri, capitolo 21, versetti 8 e 9. Il Signore disse a Mosè: forgiati un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo comprendere che molto materiale di quello che leggiamo nell'Antico Testamento, personaggi, fatti storici, eccetera, sono figure di realtà spirituali che poi si concretizzano nel ministero e nella persona di Gesù. Quel serpente di bronzo era figura di colui che un giorno sarebbe stato issato fra terra e cielo, su una croce per essere l'antidoto, il rimedio contro il veleno con cui il serpente antico, cioè Satana, ha avvelenato e avvelena ancora oggi gli uomini. Egli, Satana, si serve di molte specie di serpenti per ferire mortalmente e uccidere la loro anima.
lo fa tramite la droga, la magia, la mafia, la prostituzione, le guerre, la corruzione. E queste sono quelle più diffuse. Ma anche di cui si parla poco non sono meno pericolosi. L'egoismo, l'avidità, la sete di potere. Tutto ciò possiamo sintetizzarlo in una sola parola: peccato. Molti altri serpenti vengono issati su delle antenne, giornali, televisione e mass media come rimedio contro i mali della società odierna, i programmi politici, associazioni umanitarie, congregazioni religiose, circoli culturali e tanti altri. Ma nessuno di questi rimedi, anche se alcuni sono apprezzabili per lo sforzo e la sincerità per i fini che si prefiggono, nessuno di questi rimedi raggiunge il problema vero dell'uomo per risolverlo definitivamente. E ancora una volta, il peccato. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, che il peccato, quando è compiuto, produce la morte spirituale e che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Detto così, la situazione sembra catastrofica e senza via di scambio, ma l'antidoto, il rimedio, c'è e si chiama Gesù Cristo. Come Mosè aveva innalzato il serpente di bronzo, un giorno di circa 2000 anni fa, egli, Gesù, fu issato su di una croce. Da allora, tutti quelli che hanno rivolto lo sguardo verso di lui sono stati salvati e liberati dal morso del serpente antico. Caro amico, caro ascoltatore, ciò che Dio ti chiede oggi è di riguardare a Gesù, di credere con tutto il tuo cuore che solo Lui ti può salvare e di accettarlo nella tua vita come il tuo unico e personale salvatore. Il sangue che Gesù ha versato sulla croce l'ha versato anche per te. Tu, come noi, hai bisogno del suo aiuto e invocalo con tutto il tuo cuore. È vero, può sembrarti troppo facile, troppo semplice per essere vero, ma ti assicuro, stanne certo, che puoi essere salvato, puoi essere liberato dai tuoi peccati e puoi essere trasformato, quindi diventare una nuova persona e avere una gioia che prima non hai mai conosciuto. Sperimenterai che c'è una vita abbondante che tu puoi vivere in Cristo. Egli ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, seconda parte: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Se sei stanco di cercare a destra e a sinistra la gioia e la pace, se sei deluso dalle istituzioni, se non hai potuto trovare una vera soddisfazione nella religione, nella politica o nei divertimenti di questa terra, ascolta. Accetta l'invito del Maestro Gesù, che ancora oggi proclama nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Amen.

0: Signore, con quanto ci resta, ti ringraziamo per questi momenti che ci stai donando. Padre, fa che i nostri cuori sono predisposti alla tua parola. Voglio tu benedire il nome del Signore Gesù, benedetto con te, Amen.
1: Amen.
0: Sono predisposti alla tua parola. Voglio tu benedire il nome del Signore Gesù, benedetto con te, Amen.
1: Amen.

Bene. La maggior parte delle persone lo sa perché magari gliel'ha detto il proprio papà, la propria mamma. Ma magari ci ricordiamo più facilmente se abbiamo dei figli o dei nipoti, perché è un ricordo più vicino, ci ricordiamo la prima parola che è stata del nostro figlio o del nostro nipote. E con un po' di orgoglio, la prima parola della nostra prima figlia è stata papà. Quindi ebbi una grande soddisfazione in quel caso. Le altre due non me le ricordo. Ma oltre a questa parola, c'è un'altra parolina che tutti i bambini dicono tra le prime parole che dicono. E nostra figlia Anna Chiara, la più piccolina, fino a qualche mese fa, diceva quasi solo quella. E questa parola è mio. Mio. Vede un libro, un gioco, un giornalino. Mio. E l'essere umano ha un senso innato per il possesso, cioè reclamare qualcosa per sé è qualcosa che è connaturato alla natura umana. Ma questa attitudine, che è naturale, spesso degenera nel corso degli anni e diventa un qualcosa di negativo. Apriamo la scrittura nel Vangelo di Luca, al capitolo 12. E vediamo come Gesù, in una delle tante occasioni in cui lo fece, parla di questo argomento e cerchiamo di trarre alcuni insegnamenti per noi. All'inizio del capitolo leggiamo che la gente si era riunita a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri. Ora c'è questa grande moltitudine che sta lì per ascoltare Gesù. E Gesù, leggiamo, se scorriamo con gli occhi i primi versetti di questo capitolo, vediamo che Gesù parla di diversi argomenti, fa diversi inviti ai suoi ascoltatori, invita questa moltitudine a guardarsi dall'ipocrisia, a non temere i persecutori che possono uccidere il corpo ma non possono fare nulla contro l'anima, e ancora di più invita i suoi ascoltatori a riconoscere il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, davanti agli uomini, per essere poi riconosciuti da Dio davanti al suo trono in cielo. E Gesù sta parlando di queste cose così profonde, così importanti, ma a un certo punto irrompe davanti a Gesù un uomo, e quest'uomo sembra ben poco interessato a questi discorsi che sta facendo Gesù. Mi sembra invece molto più interessato alle sue finanze. E leggiamo dal versetto 13, Luca 12, versetto 13. Or uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». Quest'uomo vuole approfittare dell'autorità di Gesù, del Rabbi Gesù, per risolvere una sua questione privata, la spartizione dell'eredità. Probabilmente non aveva avuto da suo fratello quello che egli riteneva gli fosse dovuto, aveva avuto magari una quota minore della sua eredità. Qualche studioso fa delle ipotesi, magari costui era il primogenito della famiglia, aveva diritto a una quota doppia e non l'aveva ricevuta. Insomma, voleva reclamare questo suo diritto e chiama in mezzo a questa situazione Gesù per ottenere quello che gli era stato tolto. Però Gesù cosa fa? Dinanzi a questa situazione mette subito le cose in chiaro. La sua missione non era quella di amministrare la giustizia sulla terra. E infatti dice: chi mi ha costituito giudice o spartitore tra di voi? Ossia, egli il suo compito non era quello di fare il giudice, cioè di amministrare la giustizia e quindi dare a ciascuno il suo. E non era neanche quello di dividere i beni come un qualsiasi esecutore testimone.

0: testamentario. E non era neanche, tra l'altro, quella di, in quel momento, quello di stabilire il suo regno sulla terra. Ma Gesù, sappiamo che cosa era venuto a fare, lo dice più volte, era venuto ad annunciare il Vangelo, era venuto ad insegnare, era venuto a prendersi carico delle infermità del suo popolo, ma era venuto soprattutto a fare quello che abbiamo ricordato poco fa, a soffrire, era venuto a morire sulla croce per i peccati del popolo e non solo, ma per i peccati di tutto il mondo. Era venuto a morire e a risuscitare vittorioso. Per cui non era certo compito di Gesù quello di spartire l'eredità tra questi due fratelli. E non aveva nessuna intenzione di farlo. Però cosa fa Gesù? Ha davanti a sé tutta questa moltitudine e approfitta di questa situazione per dare un importante ammonimento. Versetto 15. State attenti e guardatevi da ogni avarizia. E quell'uomo, come tanti nel corso della storia, anche il giorno d'oggi, aveva un grave problema, appunto quello dell'avarizia. Ma proviamo a riflettere, quali sono i problemi dell'avaro? L'avaro innanzitutto è un avido. In che senso? È avido perché vuole ottenere sempre di più. Non gli basta quello che ha, vuole accrescere sempre di più i suoi beni, vuole possedere sempre di più. In piccolo o in grande. Ma l'avaro non è solo avido, ma anche un altro problema, che è quello dell'egoismo. Cioè tutto quello che lui ottiene e fa di tutto per ottenere lo vuole tenere soltanto per sé. Vuole essere l'unico beneficiario di ciò che riesce a guadagnare. E Gesù cosa fa? Mette subito un ammonimento ai suoi uditori. Davanti ai suoi uditori dice innanzitutto state attenti. Cioè ponete bene mente alle cattive conseguenze dell'avarizia e poi guardatevi, cioè statene bene lontani. Però Gesù non si ferma a dare un ammonimento generico, ma spiega anche il motivo per cui bisogna considerare bene e stare alla larga dall'avarizia. Continuiamo il versetto. State attenti e guardatevi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E questo è proprio l'inganno che guida l'avaro. Perché l'avaro cosa fa? L'avaro in fondo crede che tutta la sua vita, cioè tutti gli aspetti della sua vita, siano in qualche modo collegati ai beni che possiede, ai beni materiali. E siccome tutta la sua vita dipende dai beni materiali, ecco che vuole accumularne sempre di più. E più ne accumula e più vuole fare in modo che restino a sua disposizione, li tiene tutti per sé. E Gesù cosa fa? Subito smaschera questa convinzione sbagliata. Non è dai beni che uno ha che egli ha la sua vita. Ma la vita è intesa in che senso? Innanzitutto l'essere in vita. L'essere in vita non dipende da quello che uno ha. L'essere in vita è un dono ben più prezioso ed è indipendente dai beni materiali. E Gesù lo dirà molto chiaramente qualche versetto più avanti, quando dirà che la vita vale più di ciò che si ha da mangiare o di ciò che si ha per vestirsi. E la vita da chi dipende? Dipende da Dio. L'essere in vita è indipendente da quello che uno possiede, ma anche la vita intesa come pienezza di vita, come soddisfazione, come felicità, non è in relazione con i beni materiali, perché sappiamo che la pienezza di vita e la felicità si possono trovare solo in Dio. Ma non solo questa vita, l'essere in vita, il modo in cui viviamo, ma anche la vita futura non dipende in alcun modo dai beni materiali, perché non si può comprare la propria vita eterna, ma la vita è un dono che si riceve grazie al sacrificio di Cristo e ricevendo questo sacrificio di Cristo, questa grazia mediante la fede. In altre parole, cosa dice Gesù? Se metti al centro della tua vita i beni materiali, la ricerca dei beni materiali e delle ricchezze, hai sbagliato tutto nella tua vita. Hai sbagliato tutto. Ma Gesù non si ferma a un ammonimento, non si ferma a spiegare il motivo, ma come fa spesso, racconta una parabola. E leggiamola al versetto 16, la parabola che racconta Gesù. E disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi. Vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Questa è una parabola conosciutissima, la conosciamo molto bene, ma vediamola ancora insieme. Il protagonista chi è? È un uomo ricco, è un uomo che ha probabilmente una grande estensione di terreni, è un uomo che probabilmente nel corso della sua vita si era dedicato al lavoro, si era dato da fare in quello che faceva, aveva lavorato bene, aveva coltivato, aveva accumulato delle ricchezze, aveva guadagnato probabilmente lecitamente quello che aveva. E questo uomo, per la descrizione che ne fa Gesù, possiamo ipotizzare che fosse probabilmente un uomo con una natura ben diversa da quella, ad esempio, dei pubblicani, che erano, lo sappiamo, degli uomini incaricati da Roma per riscuotere le tasse e che erano molto ricchi, ma i quali avevano guadagnato e guadagnavano le proprie ricchezze frodando gli altri. Esigevano più di quanto dovuto e in tal modo si arricchivano. È solo un'ipotesi, ma probabilmente quest'uomo era molto onesto, lavorava con le sue mani, si dava da fare, si impegnava, cercava di capire come far fruttare i suoi terreni, e oggi diremmo che forse era uno di quegli imprenditori che si sono fatti da soli. Aveva dedicato la sua vita a questo. Ma lasciamo le ipotesi e torniamo a quello che dice il testo. A un certo punto della sua vita, una vita fatta di lavoro e anche di ricchezze, a un certo punto succede un qualcosa di imprevisto che lo lascia interdetto. Questo raccolto di quest'anno è troppo grande, è così grande che non sa dove mettere il frutto del suo raccolto. E allora quest'uomo, l'uomo della parabola, si chiede: che farò? Che farò poiché non so dove riporre i miei raccolti? E pensate, tanti raccolti potrebbero andare sprecati. È un uomo che sa come accumulare ricchezze, certo non vuole perderne altre, vuole cercare di non farsi sfuggire questa occasione di questo raccolto straordinario. E i suoi granai, i suoi magazzini non erano abbastanza capienti? Ma allora quest'uomo cosa fa? Medita, cerca di trovare una soluzione. È scritto che ragionava così tra sé. Chissà quanto tempo ci ha ragionato. Ed ecco che a un certo punto si accende la lampadina. Ecco cosa farò. Prenderò un po' dei miei soldi e cosa farò? Abbatterò i miei granai, i miei magazzini e ne costruirò di più grandi. E così sarò in grado di mettere al sicuro tutto questo raccolto. E poi alla fine, dopo che avrò fatto questo, finalmente dirò: anima mia, goditi la vita. Basta lavorare. Ormai starò tutto il giorno sul divano. Anzi no, quasi quasi no. Sì, mi voglio riposare, però voglio anche godermi la vita, voglio mangiare, voglio bere, voglio accaparrarmi il miglior vino che posso trovare, mi voglio divertire, voglio fare dei conviti, voglio fare delle feste. ma sì, ho talmente tante ricchezze che basteranno per godermi la vita per tanti anni, quindi finalmente ho raggiunto il top. E non so se siete d'accordo, però questi discorsi sembrano quasi quei discorsi da bar, no? Che sentiamo, ah, adesso gioco questa schedina, se vinco al Superenalotto, lunedì al lavoro non mi vedono, basta, non lavoro più. Parto per un'isola deserta e mi riposerò. Oppure, ah, certo, se dopo che avrò accumulato un po' di quattrini, adesso mi do da fare, a un certo punto ne accumulerò una certa quantità e finalmente potrò godermi la vita, farò dei viaggi, feste, champagne finalmente, e potrò godermi la vita. Oppure qualcuno che è lì lì per andare in pensione, ah, fra poco la liquidazione, finalmente, potrò finalmente alla fine di una vita di lavoro mi comprerò quell'oggetto che tanto ho desiderato, regalerò a mia moglie quella collana, eccetera. Oh, finalmente mi godrò la vita, ormai ho finito. Ed è interessante notare, non so se ci abbiamo fatto caso, che questa persona dice di parlare alla sua anima, dice anima mia, dice di parlare alla sua anima, ma pensa a tutt'altro che alla sua anima, pensa soltanto a soddisfare i suoi desideri materiali. E facendo così, alla fine, ciò che rimane a bocca asciutta è proprio la sua anima. Probabilmente molti sarebbero d'accordo con questo tipo di discorsi, no? Certo, è arrivato il momento di riposarsi, godersi la vita. Ma Gesù è di ben diverso avviso, e Dio in questa parabola cosa dice? Come definisce questo uomo? Lo definisce stolto, lo definisce sciocco. Perché? Ma perché è sciocco questo uomo per Dio? Perché quest'uomo ha costruito tutta la sua vita su un fondamento sbagliato. E cosa ha fatto? Ha messo al centro della sua vita la ricerca di beni terreni, l'accumulo delle ricchezze, perché pensava che in queste cose avrebbe ottenuto la felicità, perché pensava che in queste cose avrebbe ottenuto l'appagamento e perché era sicuro di potersi così assicurare una lunga vita di piaceri. Hai molti beni ammassati per molti anni, per molti anni. Versetto 20, cosa dice il Signore? Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? Ecco che tutto quello che aveva costruito, tutto quello che aveva fatto in tanti anni e che stava facendo in quel momento svanisce in uno schiocco di dita. Mi ha fatto molto riflettere il fatto che Gesù, nella parabola, non dice che il Signore gli tolse i beni. Poteva anche essere così. E il Signore dice, adesso i tuoi granai bruceranno, adesso verranno dei popoli stranieri, razzieranno i tuoi magazzini e non ti resterà più niente. Tu che farai? Avrebbe potuto. Forse non lo fece perché se così fosse stato, certo magari quell'uomo avrebbe avuto modo di riflettere sulla effimerità dei beni materiali, sul fatto che c'è un Dio che, da cui dipendono tutte le cose e anche le sue ricchezze. Ma per ipotesi sarebbe potuto accadere che quest'uomo, passato il momento di difficoltà, essendo il suo cuore rimasto uguale, avrebbe di nuovo rifondato la sua vita sui beni materiali, sulla ricerca di ciò che è effimero. Non lo sappiamo. Però sappiamo che Dio gli chiede indietro l'anima perché vuole far capire a quest'uomo, ma soprattutto vuole far capire a chi ascoltava la parabola allora e chi l'ascolta oggi, quella cosa fondamentale che abbiamo detto prima, che non è dall'abbondanza dei beni che uno ha la sua vita. Cioè la vita nostra, la vita di ciascuno di noi, non è più bella, più sicura, più felice o più lunga se abbiamo di più. Ma la pienezza della vita si trova solamente in Dio che è il padrone della nostra vita, in Dio che può, che dà la vita e che la toglie quando vuole. E allora, magari tra di noi non c'è nessuno ricco, nessuno che ha ammassato tanti beni, però questo atteggiamento può averlo qualsiasi persona, ciascuno di noi, nel proprio piccolo, possiamo avere questo pericolo di cercare di avere di più e di trattenere per noi. Ma Dio dice, Gesù dice che se questo è il fondamento della nostra vita, se le nostre scelte e il nostro modo di vita è basato su questo retropensiero, ecco che abbiamo sprecato la nostra vita. E non solo avremo sprecato la nostra vita, ma avremo sprecato pure tutto quello che abbiamo accumulato, perché, dice il Signore, è quello che è accumulato, di chi sarà? Sarà di qualcun altro che lo gestirà al posto tuo. Un piccolo incontro, un breve incontro con un uomo in mezzo a quella folla, una breve parabola, ma degli insegnamenti che valgono anche oggi. Cosa possiamo portare a casa? Su cosa possiamo riflettere intorno a questo brano? I beni materiali, sì, sono in fin dei conti una benedizione, sono qualcosa che ci viene concesso da Dio, perché tutto procede da Dio e è scritto che il Signore fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, cioè quello che noi abbiamo in fin dei conti ce lo dà Dio. E se Dio ci concede qualcosa, quel poco che abbiamo o quel tanto che abbiamo, dobbiamo pensare a essere riconoscenti a Lui. Però c'è sempre l'ammonimento di Gesù: state attenti e guardatevi dall'avarizia. Guardiamoci quindi da cosa? Nel nostro piccolo, non dobbiamo essere dei milionari. Guardiamoci dall'avidità, cioè da quel desiderio che potrebbe sorgere nel nostro cuore di avere sempre di più, di fare qualcosa per avere sempre di più, e soprattutto guardiamoci dall'egoismo, dal fatto di trattenere tutto per noi, per usare ciò che abbiamo per i nostri desideri, per i nostri piaceri. Ma se Dio ci dà qualcosa, quel poco o tanto, ringraziamolo, ma soprattutto usiamolo anche per gli altri. E ci ricordiamo, nella Chiesa primitiva, cosa ci viene detto in Atti? In Atti 4 è scritto che la moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di un'anima sola, e non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Il che non significa non avere una propria casa, una propria macchina, un proprio conto in banca, ma significa che l'atteggiamento è diverso, cioè quello che ho non è mio, non è qualcosa che devo tenere per me, ma è qualcosa che Dio mi ha dato anche per metterlo a disposizione di chi ha bisogno. E tra l'altro l'insegnamento è questo, che più beni abbiamo in base a quello che Dio ci dà, e più siamo responsabili di come usiamo queste risorse, e più siamo responsabili nell'aiutare chi ha bisogno. E amare il prossimo e amare i fratelli significa anche questo, significa anche mettere a disposizione ciò che abbiamo per gli altri. Non essere egoisti, ma essere aperti a dare ciò che Dio ci ha dato. E il terzo insegnamento qual è? È quello di essere ricchi davanti a Dio. Ma che significa essere ricchi davanti a Dio? Abbondare non in ricchezze materiali, ma in fede, in amore, in speranza, nello zelo per i perduti. Abbondare in queste cose, abbondare anche nelle buone opere, che è scritto che il Signore ce l'ha preparate, abbondare in questo. E così facendo, abbondando in queste cose, cosa ci costruiremo? Dice la Scrittura. Gesù cosa dice? Accumulatevi un tesoro nei cieli, dove la ruggine e la tignola non consumano e i ladri non possono rubare. Sforziamoci di essere ricchi davanti a Dio. Ma una considerazione finale al termine di queste brevi riflessioni. Più avanti, se andiamo avanti nel capitolo, potremo farlo da soli. Dopo aver parlato della condizione di chi ha una certa quantità di ricchezze, Gesù parla di chi, al contrario, non ha quasi niente per vivere, di chi si trova in difficoltà economiche. Quindi, da una parte c'è chi accumula per sé e non sa neanche dove mettere i beni che ha, e dall'altra parte c'è chi non sa cosa mangiare domani, c'è chi non sa se domani riuscirà a vestirsi in modo dignitoso. Ed ecco che mentre da un lato il problema è l'avidità e l'egoismo, dall'altra parte il problema qual è? È l'ansia. Dall'altra parte, per chi non ha quasi niente, il problema è l'ansia, è la preoccupazione, è la preoccupazione per il futuro. E in questo caso, vediamolo a casa, nelle nostre riflessioni, in questo caso le parole piene d'amore di Gesù quali sono nei confronti di chi ha difficoltà? Non temere, non temere, abbi fede e Dio provvederà, ma alla luce di quello che ha detto, se siamo in queste condizioni, se c'è qualcuno intorno a noi in queste condizioni, Dio dice non temere, Dio provvederà, ma Dio potrebbe provvedere anche grazie alla generosità di chi ha di più. Perciò dobbiamo essere aperti a condividere quello che Dio ci ha dato. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché da ogni parte della tua parola traiamo dei tesori, Signore, e non dei tesori che marciscono, ma dei tesori eterni. Signore, tu conosci la nostra condizione. Probabilmente non c'è nessuno che può dirsi ricco. Però, Signore, tu vuoi che ciascuno di noi comunque guardi nel suo cuore, nell'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di quel poco o tanto che abbiamo. Signore, aiutaci a stare attenti, a guardarci da ogni avarizia. Aiutaci a condividere quello che noi abbiamo con il prossimo, con i nostri fratelli, Signore, a essere generosi e soprattutto ad abbondare nelle ricchezze che non spariranno mai. Signore, guida la nostra vita, trasforma la nostra vita grazie alla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Sono certo che al termine di questo incontro possiamo ringraziare il Signore per come ha guidato ogni cosa, ogni momento di questo tempo che abbiamo trascorso insieme. E come dicevo all'inizio, eravamo certi anche che non saremmo andati via senza aver ricevuto qualcosa da portare a casa. E di solito, quando abbiamo la parola del Signore, se usciamo fuori da un incontro e non abbiamo portato niente a casa, non sarà colpa della parola di Dio, ma sarà colpa nostra, forse, di come il nostro atteggiamento, l'ascolto, la predisposizione, il voler recepire quanto il Signore dice attraverso il messaggio del suo servo. Siamo certi anche perché gli ascoltatori anche oggi hanno potuto così gustare della parola del Signore, ma soprattutto rivedere la propria vita, sia per loro che per noi che siamo qui. La parola del Signore parla a tutti, parla anche al fratello che espone la parola, in primo, perché? Perché nelle sue riflessioni davanti al Signore non può venire qui e espletare quando il Signore ha parlato al suo cuore. Quindi è un crescere insieme, è un andare avanti, perché possiamo giorno dopo giorno sempre di più essere guidati da Lui per crescere nella statura spirituale e pensare a quanto il Signore ancora oggi ha voluto dirci. Quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori che sono sintonizzati su Radio Logos, i nostri fratelli e sorelle, ci impegniamo a pregare ancora per voi come voi lo fate per noi. E adesso diamo alcune notizie importanti, perché ci sono due appuntamenti nel prossimo mese di settembre, se il Signore non torna, però sappiamo che il Signore ci dice di fare anche dei programmi e metterli davanti a Lui. Ci sono due domeniche importanti dove noi già da alcuni mesi abbiamo ricevuto un invito ad un agape da parte della chiesa di Via Marinaccio. Quest'agape verrà fatta al centro Betel e hanno scelto di farla la prima domenica di settembre. Allora ricordiamoci, il 6 settembre siamo invitati dall'assemblea di Via Marinaccio al centro Betel per fare un agape insieme a loro. Poi cosa succede? A settembre noi come centro Betel abbiamo un agape che racchiude tutti gli incontri e i campi biblici evangelici, come sapete, di solito la facciamo la prima domenica di settembre. Allora per amor fraterno ci siamo spostati alla seconda, e la seconda è il 13, quindi abbiamo due agape importanti, e che voglio dire importanti perché dobbiamo sforzarci ad essere presenti a queste agape, perché sappiamo che sono belle, anche perché abbiamo sempre il pomeriggio libero, possiamo stare insieme, dove qui abbiamo poco tempo alla fine di ogni incontro perché il nostro orologio ci porta a tutti i nostri impegni. Quindi il 6 settembre, il 13 settembre qui non ci saranno incontri, perché vogliamo che partecipiamo tutti a questi incontri, Dio volendo e fisicamente se stiamo bene. Senz'altro poi vedremo con Eliseo di Radiologos anche di vedere anche se possiamo fare i collegamenti. Noi cerchiamo di sforzarci per fare anche il collegamento, però la presenza è diversa da chi può esserlo. Quindi mettiamo davanti al Signore il 6, il 13, io lo dirò anche sul gruppo, così incominciamo a dire anche a chi non è fra noi in questo periodo a mettere da parte queste due domeniche dove possiamo godere di questa comunione insieme. Il nostro prossimo incontro è giovedì sera, sappiamo che la prima parte è studio biblico, la seconda parte è preghiera. Quindi Dio volendo giovedì sera alle 19:30 saremo qui per questo incontro. Dio benedica ognuno di noi nel resto della domenica e che possiamo essere sempre disponibili ad essere anche di servitori nel servizio, fare una telefonata, sentirci con qualcuno che da tanto non ci sentiamo dalla nostra assemblea e continuare a pregare gli uni per gli altri. Che il Signore ci benedica. Amen.

0: Abbiamo ascoltato il culto in diretta dalla comunità evangelica di Foggia.
1: Il buio non sarà mattino, da questo cedro cadranno foglie, ti seguirò fin dove vorrei.
0: Questa mattina abbiamo avuto il messaggio da parte di Davide Galano.
1: Sì, la mia tempesta sarà calma piatta e la tua mano.
0: Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Cristiani Online. Alle 19.30 abbiamo una replica, come ogni domenica, a parte la pausa per quanto riguarda le tende che abbiamo avuto in questo periodo, ritorna la replica con Paolo Moretti. Quindi ore 19.30. Collegati su Radio Logos per ascoltare Cristiani Online con Paolo Moretti. Potete ascoltare la nostra programmazione, la nostra radio sui canali 97 e 300 MHz se avete una radio in FM. Se invece siete in giro, al mare, in questo periodo potete ascoltarci tramite il sito www.radiologos.it. Basta cliccare su uno dei due pulsantini che vi rimanderà alla nostra diretta. Poi, meglio ancora se possedete una radio DAB, i canali sono 5A e 5B di Space DAB. Se volete, io vi invito gentilmente a seguirci sui social, la pagina Facebook Radio Logos, la pagina Instagram è Radio Logos FG. Cerchiamo di essere attivi il più possibile, ci fa piacere come sempre ricevere i vostri feedback, vostre interazioni anche sul numero di cellulare che vi ripeto 338 25 10 347. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica e, insomma, in questa domenica di caldo vi auguro che sia comunque una buonissima giornata. Un saluto da Eliseo e da me, da Deborah. Ciao a tutti.

mentre stai guardando fuori. Gli altri ti tradiscono, ma lui è fedele, lo sai.

0: uomo prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 12 e 43 minuti.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo in ogni istante.

e rinnovo la promessa. Quando mano nella mano, gli occhi persi in fondo ai tuoi, dissi ti amo. E ci stringe un filo d'oro

0: in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Compassion.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Notiziario del 2 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. L'annuncio del presidente Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di avere accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, che ha spiegato: ho accettato per il bene del futuro del mondo, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani. E 8 persone sono rimaste uccise in seguito ai raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di avere sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Una coppia è morta in un appartamento centrato dai colpi sparati da un elicottero, ha spiegato il portavoce della difesa civile. Un anziano e un giovane invece sono stati uccisi in un altro attacco a ovest di Gaza City, mentre altre 3 persone, compreso un bimbo, sono stati colpiti da un attacco a nord-ovest di Khan Yunis. L'Irlanda, in qualità di paese di turno alla presidenza dell'Unione Europea, ha convocato per martedì una riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni per discutere della crisi migratoria di Ceuta. Restiamo in stretto contatto con gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione, ha affermato il presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Intanto, dopo 48 ore, la situazione a Ceuta sta tornando alla normalità con il progressivo rientro in Marocco delle 50.000 persone entrate nell'exclave spagnola. Sale tuttavia il bilancio dei morti, ora sono 84. Si cercano i dispersi, arrivano anche le barriere di dissuasione in mare per evitare nuovi ingressi. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un bar caffè nel centro della capitale russa alla presenza del capo dell'aeronautica si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte, altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba che una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto nel locale è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel bar caffè e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. 3 persone sono state uccise, altre 7 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri nei pressi di un ristorante nel sud dell'Idaho, negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un portavoce della città di Tewinfal. Al momento della sparatoria centinaia di persone erano presenti nella zona. La polizia, intervenuta sul luogo della sparatoria, ha trovato il corpo del presunto aggressore in un'area vicino al ristorante, ha confermato il responsabile dell'ufficio stampa della città. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto avvenuto e determinare il movente dell'aggressore. Veniamo alla cronaca italiana. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di sabato nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. È stata estratta dalle macerie la 3ª vittima della palazzina crollata a Messina. Si tratta di Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa nel bazar cinese che si trovava al primo piano dell'edificio. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari. Le altre 2 vittime, di cui sono stati estratti i corpi, sono l'imprenditore Carmelo Leone e la sorella Rosa Leone. Si cercano ancora 3 dispersi, sono il marito di Rosa, Santino Magazzù, l'altra sorella, Sara Leone, e il domestico cingalese. 3 gli indagati per il crollo, tra cui un parente delle prime 2 vittime. Ci sono due indagati dopo il ritrovamento del corpo di un musicista di 55 anni in una stanza di albergo di Perugia a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Con lui anche un'altra componente della stessa orchestra, trovata in vita e ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Ravenna, in terapia intensiva. Le ipotesi di reato a vario titolo sono omicidio colposo e lesioni personali gravissime. E infine, tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Il veicolo è caduto intorno alle 13. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. 11 passeggeri, 2 membri dell'equipaggio sono deceduti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Sul nostro paese si è imposto un campo di alta pressione a matrice subtropicale. La giornata è caratterizzata da un tempo soleggiato, afoso e molto caldo, con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Sono attesi nelle ore pomeridiane alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra Lazio e Abruzzo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Questa è la puntata del 2 di agosto di A come almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 2 di agosto 1100, re Guglielmo II d'Inghilterra perde la vita in un incidente di caccia, trafitto da una freccia in circostanze poco chiare. Il corpo verrà ritrovato due giorni dopo. 1790, primo censimento statunitense. 1798, fine della battaglia del Nilo fra la flotta francese e quella britannica. 1870, Tower Subway, il primo tunnel sotto un fiume facente parte della metropolitana sotterranea, apre a Londra. 1902, Italia, entra in vigore il regio decreto legge che elimina l'obbligo delle catene per i detenuti. 1903, fallita sollevazione delle popolazioni dei Balcani contro la Turchia. 1916, alle ore 23 circa, esplode la nave da battaglia Leonardo da Vinci, ancorata nel Mar Piccolo di Taranto. Si trattò di un episodio di sabotaggio. 1934, Adolf Hitler diventa Führer della Germania. 1944, durante la notte vengono uccisi tutti i 22.000 Rom e Sinti superstiti nel campo di concentramento nazista di Auschwitz. 1945, si chiude la conferenza di Potsdam. 1955, viene brevettato il velcro. 1980, alle 10.25 una bomba esplode alla stazione di Bologna, causando 85 morti. 1981, Mohammed Ali Rajai è eletto presidente dell'Iran. E chiudiamo con questa notizia del 2 agosto 1990. L'Iraq invade quel giorno il Kuwait, il che porterà alla guerra del Golfo.

0: dizionario biblico.
1: Anche questa puntata comprende una paginetta legata al nostro dizionario biblico, dove scopriamo due termini diversi. Il primo è Abacta, che in realtà è un nome proprio di persona. Apparteneva al primo ministro del re Assuero, come ci viene indicato appunto nella Bibbia, nel libro di Ezechiele per la precisione. E poi Abana, che invece era il fiume di Damasco.

0: Gospel Jukebox.
1: Il nostro Gospel Jukebox ospita alternativamente, a giorni alterni, un artista italiano e poi uno straniero della musica cristiana contemporanea o della musica gospel. Oggi tocca al nostro paese, ospitiamo un duo di rapper cristiani che rispondono al nome di Two Soul. Il pezzo che ci presentano è il brano con cui si sono fatti conoscere, si intitola Libero.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'unione, la prima cooperazione dei singoli uomini, poi delle famiglie, delle tribù, dei clan, avevano creato le prime comunità, i primi villaggi indipendenti da altri. Ma ognuno, pur trascorrendo la propria esistenza nel proprio territorio, la vita e le attività erano condizionate da altri villaggi e spesso ne dovevano subire anche le conseguenze. La maggior parte delle popolazioni sorgevano sulle rive dei fiumi e questi, per quanto ci si adoperasse per arginarli o si impiegassero somme ingenti per costruire utili canali di irrigazione per l'agricoltura, diventavano lavori inutili se a monte di quel fiume altri villaggi prelevavano acque, provocando la mancanza di flusso delle stesse a valle. Dannosi poi se i villaggi a monte non curavano letti e argini, quando le piene stagionali si abbattevano su altri villaggi a valle, distruggendo così ogni cosa. Necessaria era quindi un'unione, con un unico governo che guidasse e disciplinasse i lavori di carattere generale e nel contempo prelevasse da ogni villaggio l'onere necessario per affrontare i lavori. Una di queste prime civiltà agricole, il cui fiume rappresentava la vita, era l'Egitto, interamente adagiato nelle rive del Nilo per quasi 1000 chilometri. E per le ragioni a che abbiamo esposto, nel 3100 avanti Cristo, le città-stato lungo il fiume, dal basso all'alto Egitto, erano tutte unite e sotto un unico regno del mitico faraone Menes, capostipite della prima dinastia. Gli scambi matrimoniali fra gruppi vicini contribuì ad instaurare relazioni amichevoli attraverso la diffusione dei legami di sangue su una vasta area e, come oggi sappiamo, in breve tempo tutti i villaggi, tutte le città-stato presentarono una lingua e una cultura comuni. A Menes, convenzionalmente, si attribuisce la nascita della prima nazione del pianeta Terra. Ecco dunque, chiamiamola così, la scoperta, l'invenzione di cui abbiamo parlato oggi. Con la città-stato inizia la storia e lo sviluppo di tante diverse civiltà. La struttura che segna il passaggio dalla libera tribù primitiva allo stato organizzato diventa a piramide, ai due lati della base contadini e schiavi, su un gradino più alto artigiani e mercanti, più in alto ancora sacerdoti e capi militari e al vertice il re.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Il programma si conclude qui, io ringrazio tutti per la cortese attenzione e vi ricordo che torneremo in onda con A come Almanacco anche domani alla stessa ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Benvenuto Luigi.
2: Un caro saluto Daniela e anche a tutti gli ascoltatori.
1: E a distanza dialoghiamo, quindi Catania dialoga con Roma. Il bello della tecnologia. Allora, anche noi possiamo lanciarci dei messaggi particolari. No. Allora, parliamo di messaggi che ci vengono da un mondo parallelo, forse, non lo so. Allora, parliamo di fenomeni paranormali. L'altra volta Luigi ci hai presentato alcuni contattisti, cioè delle persone che nel mondo dicono di essere stati contattati da extraterrestri, comunque da personaggi non umani, che hanno dato loro dei messaggi. Ma in questi messaggi che questi uomini, forse anche donne, hanno ricevuto, qual è il tenore di questi messaggi? È vero che ci sono alcuni messaggi che fanno addirittura riferimento alla Bibbia?
2: Sì, infatti il personaggio di cui abbiamo cominciato a parlare la volta scorsa, Claude Bourrion, oggi conosciuto come Rael, il profeta degli Elohim, no? Ha fatto proprio questa operazione. Ora non sappiamo se sia vero o no il suo incontro con gli extraterrestri, lui la racconta nei suoi libri. Allora io, che non ci casco tanto facilmente, ammettiamo che Rael, Claude Bourrion, abbia voluto, insomma, fare un po' di soldi con le notizie che vanno più di moda in questi ultimi decenni, cioè con il contatto extraterrestre. Va bene, allora io lo vado ad attaccare sul suo terreno, che è quello, cioè sul mio terreno, che è quello dei messaggi biblici. Siccome Rael dice di essere stato portato nell'astronave di questi personaggi, i quali gli hanno consigliato telepaticamente di andare a comprare una Bibbia. E poi, quando lui ha avuto il primo incontro, si è seduto all'interno dell'astronave, racconta che gli extraterrestri gli hanno chiesto: ricorda qualcosa di particolare che hai fatto in questa settimana? E lui dice: ma veramente non ricordo nulla di particolare. Ma su, ricorda. Ma non lo so, una cosa strana è che in questa settimana ho comprato una Bibbia. Ecco, vedi? Noi ti abbiamo guidato telepaticamente per acquistare una Bibbia. Mm-hmm. E quindi noi ti spieghiamo adesso la Bibbia fin dall'inizio, perché siamo stati noi, gli Elohim, a farla scrivere ai nostri contattisti, Mosè, Elia, Gesù Cristo. Ma, aggiungono questi furbacci, non ci hanno capito proprio per bene. Quindi quello che è scritto nella Bibbia, dettato da noi ai nostri contattisti, cioè ai profeti, non è del tutto vero. Ora che il momento è giunto, abbiamo scelto te per correggere quelle cose che noi abbiamo fatto scrivere 3500 anni fa. Quindi pensate all'intelligenza di questi Elohim, così tanto cari anche a Mauro Biglino, che aspettano 3500 anni per correggere dell'imbecillità che loro hanno fatto scrivere a dei profeti che non sono stati in grado di capirli. Cioè siamo all'assurdo. Eppure, diciamo, alle conferenze di questi personaggi vanno migliaia di persone che sono proprio affascinate dal fatto che loro distruggono la Bibbia così come era stata scritta per portare una nuova interpretazione della Bibbia. E noi vedremo in questi minuti che abbiamo e anche nei prossimi, di venerdì prossimo, quali sono queste correzioni che gli extraterrestri hanno fatto alla Bibbia. E già questo puzza di bruciato. Quindi è un messaggio che do a tutti i miei cari amici ufologi, cioè quelli che credono ai contattisti: attenzione, non fatevi ingannare da questi personaggi che scrivono libri, fanno conferenze e hanno le tasche piene di soldi, e lo fanno magari anche in buona fede. Questo è il pericolo.
1: Allora, quindi questi messaggi sono messaggi che non sempre sono lontani dal testo biblico, come ci hai detto. Quali sono le incongruenze? Tu già ci hai accennato qualcosa, cioè il fatto di dire Mosè ha scritto ma non ha scritto quello che noi volevamo dire, già ci fa capire che c'è qualcosa che non va. Ma ci sono dei messaggi specifici di questi alieni che proprio sono in netta contraddizione, quindi anche per la persona che non ha conoscenze teologiche, ma leggendo il brano biblico e ascoltando, comunque leggendo i messaggi, può vederne le incongruenze, quindi le divergenze.
2: Sì, beh, comincio proprio dai due libri scritti da Rael, che ho dovuto sorbirmi tutti e due, adesso li ho bruciati, insomma, perché ho raccolto il messaggio, l'ho pubblicato sui miei libri e il resto lo posso anche scartare e allontanare da casa mia. Per esempio, a Rael questi Elohim avrebbero riferito: non c'è nessun Dio ed evidentemente nemmeno l'anima. Dopo la morte non c'è niente, se la scienza non fa niente perché ci sia qualcosa. Ora è una cosa incredibile, anche perché questi extraterrestri si presentano proprio nelle vesti, diciamo, di scienziati, no? E così come dicono i moderni contattisti, sarebbero loro a darci i veri rudimenti della scienza. E una di queste idee balsane è che nel testo biblico si evince che gli Elohim hanno fatto un esperimento di clonazione, di ingegneria genetica, e purtroppo gli esseri umani sono quelli venuti male. Quindi praticamente questi dei così intelligenti, così grandi, di cui parlano i moderni contattisti, non sono stati capaci nemmeno di formare l'uomo ad hoc, cioè andate a fare un altro mestiere, non quello di Dio, capito? Andate a fare un altro mestiere, voi e i profeti che oggi parlano di voi, gli Elohim. Allora, meno male, ripeto, ci sono dei siti di fratelli ebrei che conoscono l'ebraico, non come Vorillon che non conosceva la Bibbia, o come Biglino che conosce la Bibbia e se la stiracchia a modo suo. Gli ebrei conoscono realmente le parole scritte nella Torah, e lì facilmente questi fratelli ebrei hanno mandato a raccogliere zucchine sia a Vorillon che a Biglino, insomma. Basta leggere quello che dicono questi studiosi ebrei, insomma, che vengono citati spesso anche da loro, figuratevi.
1: Vengo citati perché vogliono dare più credito alle loro parole, però poi questo credito viene dato per chi non conosce l'ebraico. Quindi, quando certo non si conosce l'ebraico, io sono una di quelle che lo conosce molto poco, allora si può far dire a quella parola qualsiasi cosa. Io ho fatto il latino e so che una parola può essere tradotta in tanti modi, e quindi poi è la bontà di chi traduce scegliere quel vocabolo che è più adatto al contesto, ma si possono far dire cose anche opposte. Da quello che tu stavi raccontando, che ci sono uomini che dicono di tradurre dall'ebraico, dicono di conoscere l'ebraico, e quindi fanno dire alla Bibbia cose che la Bibbia non vuole dire. E il problema è che chi ascolta loro, non conoscendo l'ebraico, si trova in difficoltà. Quindi come si fa per capire questi messaggi? Sono messaggi coerenti o incoerenti rispetto alla Bibbia?
2: Basta andare a leggere la Bibbia personalmente, se si è sinceri, chiedere aiuto a Dio di farcela comprendere, perché il problema è proprio questo, come dicevi appunto. Non è la questione di sapere l'ebraico, io neppure lo conosco, mi fido degli specialisti. Il problema è che questi personaggi parlano di Bibbia a un pubblico che non conosce neppure la Bibbia. Quindi la prima cosa da fare per metterli in contrasto non è andare a studiare l'ebraico, ma andare a vedere quello che è scritto sulla Bibbia che abbiamo in casa. Ecco, poi se volete fare una ricerca approfondita, ripeto, ci sono siti di ebrei che ce l'hanno a morte con questi venditori di bugie. E ritorniamo a uno di questi, che è Claude Vorillon. Nel suo libro Gli extraterrestri mi hanno portato sul loro pianeta, alla pagina 66, dopo aver convinto Rael che ci vuole la scienza per governare il mondo, la scienza che portano loro logicamente, allora dicono che non c'è nessun Dio, neppure l'anima, se la scienza non fa nulla perché ci sia qualcosa. Ma la scienza è capace di creare l'anima? Beh, allora se non possiamo fidarci di Dio, di chi dobbiamo fidarci? Ecco, alla pagina 66 scrive Rael su dettatura degli extraterrestri: i medium sono utili, cercateli. Allora, ecco perché dicevo, bisogna anche saper leggere la Bibbia e non lasciarsi ingannare da questi profeti biblici improvvisati. Perché? Perché se gli extraterrestri di Israele dicono che i medium bisogna che noi li cerchiamo per avere il contatto con le divinità, aprendo la Bibbia scopriamo che nella Bibbia i medium sono proibiti. Allora chi diamo ragione? A loro che utilizzano la Bibbia o alla Bibbia che sconfessa loro? Il problema è proprio questo. Se uno legge Deuteronomio, capitolo 18, si accorge di come poter facilmente eliminare perfino gli extraterrestri. Siamo più potenti degli extraterrestri se siamo studiosi della Bibbia. Ecco che cosa dice la Bibbia riguardo dei medium. Ripeto, gli extraterrestri dicono a Vorion: i medium sono utili, cercateli. Stranamente, facciamo ora il gioco che la Bibbia sia stata fatta scrivere da questi Elohim, da questi extraterrestri, 3500 anni fa, e 3500 anni fa dicevano cose completamente diverse da quelle che dicono oggi a Rahel. Oggi a Rahel dicono: questi signori che hanno fatto scrivere la Bibbia ai profeti, cercate i medium. 3500 anni fa questi Elohim imbranati dicevano: quando sarai entrato nel paese che gli Elohim ti danno, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che sono qui, non si trovi in mezzo a te chi consulti gli spiriti, cioè non ci devono essere medium, perché chiunque fa queste cose è in abominio agli Elohim. Allora io dico: che razza di dei siete se 3500 anni fa ci dite attenzione, i medium sono proibiti, e oggi ci dite i medium sono il nostro canale di comunicazione? Certo, visto che siete scienziati, siete pronti a dirci: ma a quel tempo non ci avrebbero capito. Ma che razza di dei siete se non vi fate capire a ogni uomo di ogni epoca? Cosa che invece la Bibbia ha fatto: parla ad ogni uomo di ogni epoca in maniera chiara. E come diceva 3500 anni fa, grazie allo scrittore Mosè, che i medium sono pericolosi, oggi la Bibbia continua a dirci: i medium sono pericolosi, e i medium sono anche i contattisti ufologi, quelli che cercano di dirci di aver avuto contatti con gli extraterrestri. Posso credere alla loro buona fede, io non sto demonizzando l'uomo, ma alle scempiaggini che vengono dette da questi uomini, io vi dico: fate una barriera, altrimenti non avrete proprio salvezza. E una di queste barriere è proprio la Bibbia, la quale dice già cose che sconfessano questi signori venuti dall'aldilà, insomma.
1: Quindi bisogna approfondire la scrittura. Io consiglio, anche per capire di più, di utilizzare anche più versioni, più traduzioni, perché ci aiutano, certo, ad ampliare, certo, un concetto. A volte un concetto in una traduzione poco chiaro, letto in un'altra traduzione diventa più chiaro. Quindi avere più traduzioni, avere più Bibbie, può essere utile se vogliamo proprio essere studiosi della Bibbia. Cerchiamo la guida da parte dello Spirito Santo, non solo ciò che ci viene dalla nostra mente, ma chiedere al Signore di aiutarci a capire di più. Un'ultima battuta, Luigi, e poi ci salutiamo.
2: Sì, no, allora posso solo preannunciare questi tempi da capestro, proprio da extraterrestri. Possiamo dire una cosa molto interessante, che siccome gli Elohim di Israele hanno detto di aver contattato Mosè per far scrivere i 10 comandamenti, ecco, allora noi la prossima volta vedremo come questi Elohim sono così, diciamo, impreparati di aver fatto scrivere a Mosè una cosa e oggi di comunicarcene un'altra. Allora, Mosè era o non era un vostro inviato? E la Bibbia è o non è un libro attendibile? E voi siete attendibili?
1: Interessante domanda, e naturalmente questo ci fa venire la curiosità rispetto a quello che ci dirai la prossima volta. Allora, grazie Luigi, alla prossima.
2: Grazie a te Daniela, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, anche agli UFO.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Salmo 9, versetti 7 e 8. Il Signore siede come re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia. La riflessione che segue è a cura di Roberto Frasch. Oggi, domenica, adoriamo il Signore per quello che è e per la sua opera. Ci aiuta il salmista con i primi 6 versi del Salmo. Il Signore lo aveva liberato dai nemici. Il Signore ha liberato anche noi dal nemico, vincendolo sulla croce. Come il salmista che alza gli occhi al cielo, anche noi contempliamo il Signore come re in eterno. Rispetto ai tempi antichi, abbiamo perso la visione dell'onnipotenza dei re e della loro gloria. Eppure, pensando all'eternità, siamo riconoscenti, perché è il nostro Signore che la abita da re. Non solo, è Lui, l'Eterno, che giudicherà il mondo con giustizia. Per noi che siamo testimoni ogni giorno di pesanti e diffuse ingiustizie, questa affermazione è piena di consolazione. Oggi, quindi, possiamo adorare il Signore per quello che ha fatto per gli uomini e per ognuno di noi, vale a dire il suo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. Possiamo celebrarlo come il Re eterno e giusto che interverrà per giudicare ogni cosa.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Apocalisse capitolo 1 versetto 18. Gesù ha detto: fui morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Fu morto, ma ora è vivente. La piccola Gioia è in vacanza dalla zia, che è una vera cristiana. Essa racconta alla bambina molti episodi della vita di Gesù quando era sulla terra e della sua morte sulla croce. La piccola ascolta con attenzione fino a quando viene il momento di andare a dormire. La mattina dopo si siede per la colazione e la zia dice: Gioia, ringraziamo il Signore prima di mangiare. Gioia esclama: eh no, zietta, perché ieri sera mi hai raccontato che è morto. Colta di sorpresa, la zia si rende conto che effettivamente al racconto mancava l'essenziale e subito prosegue: sì, Gioia, ieri sera ti ho raccontato che Gesù è morto su una croce, ma lui è poi risuscitato la domenica mattina. I suoi discepoli lo hanno visto e gli hanno parlato, e lui ha mostrato loro le mani e i piedi con ancora i segni dei chiodi. Ha anche permesso loro di toccarlo, perché avevano bisogno di essere sicuri che non fosse uno spirito, ma lui in persona. È stato morto, ma oggi non lo è più. È in cielo, seduto sopra un trono di gloria. La realtà della resurrezione è di importanza capitale. Senza di essa la fede cristiana non avrebbe nessun valore. Come dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 15 versetti 19 a 20: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. I credenti non hanno un Salvatore morto, ma un Salvatore vivente che è nel cielo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 2 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 20 il verso 8, dove è scritto così: fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Al tempo di Gesù c'erano alcune situazioni molto simili a quelle dei giorni nostri. Mi riferisco al sistema lavorativo del caporalato. Specialmente se la raccolta dell'uva era urgente, succedeva che se non si provvedeva in fretta si perdeva. Quindi gli uomini senza lavoro si trovavano la mattina presto nella piazza del mercato in attesa che il padrone della vigna li ingaggiasse. Era gente povera che con la paga di un giorno poteva sfamare la famiglia per un giorno. Fin qui tutto normale. Ma quando arriva il momento della paga, il padrone di cui parla Gesù dà la stessa retribuzione sia a quelli che hanno lavorato tutto il giorno sia a quelli che hanno lavorato solo un'ora. Alcuni sindacati odierni farebbero fuoco e fiamme per condannare un simile atteggiamento, ma Gesù è venuto a portare la sua giustizia e, come sempre, stravolge la nostra giustizia. La giustizia terrena è umana, ma quella di Gesù è divina, perché il cielo e la grazia di Dio non sono appannaggio di chi è arrivato primo o di chi ha vissuto con serietà la sua fede. Non è così. La grazia di Dio è un dono, non si merita e non si compra, e anche chi arriva all'ultimo momento può riceverlo. Gloria a Dio. Ricordate il ladrone sulla croce accanto a Gesù? Era la stessa grazia, lo stesso modo di donare, lo stesso Gesù. Forse stai cercando di fare qualcosa di speciale per guadagnare il regno di Dio, ma Gesù ti dice: rilassati, fa che io diventi il tuo salvatore, e anche se sei arrivato all'ultimo minuto, c'è un dono anche per te.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Stessa paga. Valentina faceva la segretaria da 10 anni ed era eccellente nel suo lavoro. Poiché l'azienda stava ampliando il suo staff, dopo diversi colloqui fu assunta Francesca. Le due divennero colleghe e furono presto anche buone amiche. Gli equilibri si ruppero però quando Valentina venne a sapere che Francesca riceveva la sua stessa paga mensile. Così tra le due si insinuò un po' di invidia e iniziarono delle contese. Ricevere la stessa paga non voleva dire che Valentina non svolgesse un buon lavoro o che Francesca meritasse di più di lei, semplicemente l'azienda aveva deciso così. Umanamente una situazione di questo tipo è ingiusta, ma non nel mondo spirituale. Ti spiego meglio. Una persona che oggi accetta Cristo nella sua vita, che si ravvede dai suoi peccati, che prega e legge la parola di Dio, che si unisce alla Chiesa, eredita la stessa salvezza e le stesse benedizioni di una persona che ha fatto e fa le stesse cose da quando è nata. Perché questo? Perché il perdono dei peccati e la salvezza non si ricevono per merito, ma per grazia. Non c'è nessuna competizione nella logica del Regno. Tutti riceviamo la stessa salvezza e la stessa grazia dal momento in cui riconosciamo Gesù come nostro Signore e Salvatore. Nessun diritto maggiore per anzianità. Siamo tutti figli amati del nostro Padre Celeste.
3: Per esperienza posso dire che paragonarsi agli altri non è sempre vantaggioso. Anzi, direi che dalla quasi totalità dei confronti si esce scoraggiati e addirittura l'autostima scende. Forse non sappiamo che ognuno di noi riceve dei doni particolari, i cosiddetti talenti di cui parlava Gesù, distribuiti secondo la sapienza di Dio. Nella lettera ai Corinzi, al capitolo 7, infatti, leggiamo che ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Arriviamo facilmente a capire allora che è inutile fare paragoni con gli altri, oltretutto così facendo sprechiamo il nostro tempo e impediamo al nostro talento di portare frutto. Dovremmo piuttosto seguire il consiglio scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4, che dice così: ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ecco allora ciò che dovremmo fare: servire come possiamo ed essere attivi nel regno di Dio, ognuno a suo modo, non dimenticando che ognuno di noi per il Signore è unico, prezioso e speciale. Ci lasciamo anche per oggi con l'intenzione, spero, di imparare ad accontentarci del dono che abbiamo ricevuto e ad esserne grati a Dio, usandolo per portargli gloria. Un abbraccio a tutti voi e buona giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: domande come pretesto. Sì, un pretesto da parte dei farisei nei confronti di Gesù per cercare, come sempre, come di consueto, di coglierlo in fallo. Cominciano a monitorarlo, diciamo così, sin dalla prima mattina. Lo fanno gli stalker, si direbbe oggi in maniera moderna. Ma andiamo con ordine. Siamo giunti al capitolo 10 del Vangelo di Marco. In maniera particolare si tratta dei primi 12 versetti di questo capitolo, e in precedenza Gesù aveva già cominciato ad insegnare ai suoi apostoli, ai 12 in maniera particolare, seduti attorno a lui, su delle questioni abbastanza delicate, su chi fosse il maggiore fra loro e il maggiore nel regno dei cieli, e in maniera particolare come considerare gli altri, partendo dalla considerazione rivolta verso i bambini, che di questa considerazione non avevano poi tanta in quella società, e speriamo sia abbastanza diversa la questione nella nostra di società. Ma continuiamo con l'insegnamento di Gesù. Gesù era in una casa privata in quei momenti a Cafarnao, in questa città che era diventata uno dei suoi punti di riferimento, e parte insieme ai suoi da Cafarnao, si dirige verso sud, ai confini della Giudea, ad est del fiume Giordano, ci dice Marco. E ancora una volta attorno a lui si era riunita una gran folla, e Gesù insegnava anche qui, continuava ad insegnare. E arrivano appunto alcuni farisei e vengono a chiedergli: secondo te è lecito il divorzio? E ovviamente cercavano, come dicevamo, di tendergli una trappola con questa domanda, e Gesù risponde: che cosa disse Mosè del divorzio? E loro rispondono: disse che si poteva concedere. Mosè ha detto che se un uomo vuole mandare via sua moglie, basta che le scriva una lettera di ripudio. Allora Gesù dice: perché credete che Mosè abbia detto così? Ve lo dico io, quella fu una concessione, perché avete il cuore duro. Ecco, e bastava poi d'altra parte leggere quello che dice Mosè nel capitolo 24 del libro del Deuteronomio, dove c'è una sorta di riassunto, diciamo così, di quella che è la legge mosaica. Lui scrive: quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo metta in mano e la mandi via. Se lei, uscita di casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro, e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Questo era un po' quello che diceva Mosè a proposito, ma Gesù va oltre questo, perché dice, come ricordavamo pochi momenti fa, questo fu una concessione. L'atto di ripudio, la lettera di ripudio di cui parlava Mosè, vi fu concessa perché voi avete il cuore duro. Quindi non è normale questa cosa qui, non è lecita, cioè non è secondo la legge, e quindi non è neanche lecito il divorzio, cioè non è secondo la legge di Dio che possa esistere il divorzio. E soprattutto in questi termini aggiungiamo noi, nel senso che se un uomo diceva la legge di Mosè, trova qualcosa di indecente, che cosa? Nella moglie, non è ben specificato, poteva essere qualunque cosa, poteva essere un capriccio del momento, si era scocciato, si era stufato, non piaceva più la forma del naso della moglie o come si era accorciata i capelli, non lo sappiamo, qualcosa di indecente che non è secondo la decenza, ecco. E Gesù, ripeto, lo ripeto ancora una volta, va oltre tutto questo, perché dice: questa non è la volontà di Dio, e fu una concessione a causa del vostro cuore duro. E c'è ancora qualcosa da poter dire su questo episodio del Vangelo di Marco, e la vedremo fra poco. E riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Domande come pretesto, un pretesto cercato in questo caso dai farisei per accusare Gesù. È il tema scelto da loro in quella giornata, era proprio il divorzio. Secondo te è lecito il divorzio? Questa è la domanda rivolta a Gesù mentre insegnava in pubblico davanti ad una folla. E abbiamo già visto nel segmento precedente della nostra rubrica la risposta di Gesù. Gesù chiede a loro di riportare l'opinione di Mosè, la legge di Mosè in merito al divorzio, e loro dicono: Mosè ha detto che se un uomo vuole mandare via sua moglie basta che le scriva una lettera di ripudio, un atto di ripudio, qualcosa di pubblico, insomma. E Gesù risponde: quella fu una concessione, perché non è questa la volontà di Dio, e vi fu concesso perché voi avete il cuore duro, perché la volontà di Dio è completamente diversa, perché le scritture dicono che fin dal principio Dio li fece maschio e femmina, e per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla moglie in una unione così profonda che non saranno più due persone distinte e separate, ma saranno una cosa sola, come se fossero una sola persona. È questa la volontà di Dio per un uomo e una donna. E per questo motivo l'uomo non può separare quello che Dio ha unito. E qui Gesù è molto chiaro. Non ci può essere il capriccio per mandare via la moglie, come in tanti si suppone facessero, questa idea che scaturiva dalla legge di Mosè, che quando l'uomo avesse scoperto qualcosa di indecente a carico della moglie che aveva anche appena sposato, lui poteva scrivere questo atto di ripudio, questa lettera di ripudio, gliela poteva dare e mandarla via, e poi insomma lei facesse quello che voleva. Questo non è proprio la cosa migliore, no? Anche perché dicevamo anche prima, cos'è indecente, chi giudica cosa sia indecente? Invece Gesù è molto chiaro: l'uomo non può separare quello che Dio ha unito, e l'unica cosa per cui ciò può essere fatto, lo dirà poi Matteo nel passo parallelo nel suo Vangelo, il passo parallelo a quello di Marco che oggi stiamo analizzando. Ecco, Matteo riporterà la frase di Gesù dove Gesù dice: chiunque manda via sua moglie, salvo che perché è stato tradito dalla moglie, la fa diventare adultera, e chiunque sposa questa donna commette adulterio, quest'uomo commette adulterio a sua volta. Bene, dicevo, Gesù è molto chiaro. Certo, quelle trattate in quel caso erano situazioni normali. Oggi ci sono situazioni molto più variegate e molto più complesse in una società anch'essa piena di situazioni, difficoltà varie, novità rispetto alla società di migliaia e migliaia di anni nel passato, prima del nostro presente, prima della nostra attualità. Quindi È chiaro che poi nell'ambito sociale e nell'ambito ecclesiastico si possano e si debbano fare le opportune considerazioni da caso a caso, ma il caso generale è proprio questo: il divorzio non è, secondo la volontà di Dio, nell'ambito di un matrimonio tra un uomo e una donna. E su questo Gesù è molto chiaro. Ed è anche chiaro che tutte e tutti noi abbiamo ancora tanto da imparare. E qui si parla solo dell'uomo, sembra quasi lui a poter giudicare, a poter dirimere, a poter decidere in base alle situazioni. E oggi la società anche in questo ambito è diversa, ed è chiaro che la dignità della donna, seppure calpestata tante volte, invece deve essere recuperata e deve essere messa al pari di quella dell'uomo. E che ci deve essere da ambo le parti, sia da parte dell'uomo a maggior ragione che da parte della donna, la ricerca della crescita reciproca e del rispetto reciproco, e l'affermazione anche pratica, reale, di questi concetti, così come è stato nella promessa matrimoniale. Che il Signore ci benedica e ci aiuti in questo ambito così difficoltoso ed anche particolare.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Amico mio di Pino Prota. Ancora una volta facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo al 1987, l'anno che vedeva nascita del nostro disco Highlight. Usciva sia in versione musicassetta sia in vinile. Il boom del CD sarebbe arrivato di lì a poco. Adesso però, visto anche il ritorno del vinile, direi che siamo proprio sul pezzo, come si suol dire. Il suo autore e interprete è Pino Prota, napoletano d'origine modenese d'adozione. Le piccole radio FM andavano forte in quegli anni, e anche quelle evangeliche. Su quelle radio andava forte anche questo album, che imparerete a conoscere se già non lo conoscete, qui nella nostra rubrica giornaliera. La traccia di oggi è Se guardi nel cielo. Canta Pino Pro.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito. A partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati? L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

Questo perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli, anche tu sei un po' di azzurro?
2: Sì, comunque benché sia in casa vedo lo sfondo della RWS che è totalmente azzurro, almeno qualcosa c'è, ecco, di azzurro, senz'altro.
1: Cioè, poi appunto e molti dei colori di RWS sono proprio insomma quelli del cielo, del mare. Allora, certo. Torniamo a parlare di fenomeni paranormali, questo è l'argomento che affrontiamo ogni venerdì con Luigi Caratelli. Abbiamo visto che c'è come una correlazione, un aumento delle apparizioni mariane e anche un aumento degli avvistamenti di UFO, quindi c'è una correlazione fra questi due tipi di apparizioni. E sembrava, da quello che tu ci raccontavi nelle volte passate, che nel mondo cristiano abbiamo più le apparizioni di Maria, quindi nei luoghi insomma più del cristianesimo, mentre nei luoghi un po' più laici, un po' forse più atei, c'è un incremento di avvistamenti per quanto riguarda gli UFO. Interessante che questi avvistamenti, sia per quanto riguarda gli UFO che per quanto riguarda le apparizioni mariane, si sono moltiplicate. E ad esempio, per quanto riguarda le apparizioni mariane, leggo un commento che ho trovato di Fra Pietro Pedalino del 2017, dove dice che la cosa che deve impressionarci appunto è la moltiplicazione, per quanto riguarda i numeri, dei fenomeni che ha assunto diciamo a livello di proporzioni le apparizioni mariane. E tanto che il cardinale Ratzinger, a quel tempo cardinale Ratzinger, nel 1984, ascolta cosa diceva: nessuna apparizione è indispensabile alla fede, la rivelazione è terminata con Gesù Cristo, egli stesso è la rivelazione, ma non possiamo certo impedire a Dio di parlare a questo nostro tempo attraverso persone semplici o anche per mezzo di segni straordinari che denunciano l'insufficienza delle culture che ci dominano. Uno dei segni del nostro tempo è che la segnalazione di apparizioni mariane si sta moltiplicando nel mondo. Tutti possiamo oggi constatare il fatto che la nostra epoca si caratterizza come il tempo delle apparizioni mariane. Ecco, questo è un po' quello che diceva Ratzinger e qualche commento di Fra Pietro Pedalino, che considera il periodo anni 70, anni 80, proprio il periodo in cui c'è stato un incremento che sta sempre di più crescendo, tanto che è stato creato più dizionari di apparizioni. Ci sono proprio dei dizionari delle apparizioni con i censimenti di tutte le apparizioni che ci sono state nel mondo. A te la parola, Luigi, per parlare non solo delle apparizioni mariane, ma abbiamo visto che sono molto collegate anche col discorso degli avvistamenti degli UFO. In Italia, quando si comincia a parlare, no, di questi avvistamenti per quanto riguarda gli UFO?
2: Sì, allora un saluto a tutti. Innanzitutto partirei dalla considerazione che hai fatto in relazione al Papa Benedetto XVI, no? È sempre il solito equilibrismo, diciamo, cattolico, che viene espresso anche in buona fede, non sto mica accusando nessuno, però quando si dice che la rivelazione è Gesù Cristo, però, ecco, quel però si apre la porta a una infinità di possibilità che vanno a rasentare anche, diciamo, il problema individuato da Gesù quando dice: attenzione, verranno falsi cristi e falsi profeti, i quali diranno Cristo è qua, Cristo è là. Ora, proprio nelle apparizioni mariane e soprattutto in quelle ufologiche c'è un'abbondanza di comunicazioni che ci creano allerta per una possibile e imminente apparizione del Cristo, il che biblicamente può essere vero, ma le fonti che ne parlano non sono bibliche, no? In Italia, come hai detto tu, negli anni 80 c'è stato un boom di apparizione, ha testimoniato Ratzinger, ma anche Ersilio Tonini, che abbiamo già citato quando abbiamo parlato delle Madonne. E proprio Ersilio Tonini, alla domanda cosa ne pensa di tutte queste apparizioni, lui disse candidamente, cioè voglio dire un prelato della Chiesa Cattolica: sono tutte scemenze, no? Il Vangelo è un'altra cosa. Qui abbiamo il ritorno in senso contrario della strada tracciata da Ratzinger, no? Cristo è la rivelazione, però non possiamo impedire che ci siano altre rivelazioni. Invece Ersilio Tonini dice che queste rivelazioni, soprattutto quelle delle donne, sono scemenze e non sono Vangelo. Quindi anche in seno alla Chiesa Cattolica, ed è giusto che sia così, dove ci sono persone intelligenti, c'è dibattito su questo. Allora in Italia, poi vedremo perché ho accostato il fenomeno UFO a quello mariano, scandalizzando molti miei fratelli cattolici, ma già diciamo negli anni 50, proprio da voi sulle pendici dell'Etna, un certo Eugenio Siragusa aveva già fondato un centro, no? Dove dava conto, diciamo, attraverso conferenze, eccetera, eccetera, delle sue comunicazioni con gli esseri celesti. Ora, in Italia ci sono poi dei discepoli di Eugenio Siragusa, di cui parleremo più avanti, uno è un certo Caria, insomma, no? Giorgio Bongiovanni, insomma, i quali sono gli eredi spirituali di Eugenio Siragusa, e sono loro che hanno cominciato a presentare questa commistione tra apparizioni mariane e apparizioni ufologiche. Quindi parte da lì in Italia questo connubio marianesimo-ufologia, no? E io ricordo che un mio carissimo amico, peraltro pastore, Filippo Rivoli, oggi scomparso, dopo aver visto proprio una trasmissione del signore Eugenio Siragusa, volle scrivere e fare alcune domande in base a ciò che aveva ascoltato nel corso della trasmissione, e la risposta giunse proprio a stretto giro di posta, ed era del segretario del centro Giulio Damiano, no? Perché Filippo Rivoli aveva fatto delle domande, ora capirete dalle risposte di Giulio Damiano quali erano le domande. Ecco, dice: gentile signor eccetera eccetera, riscontro la sua gradita lettera per esprimerle la mia riconoscenza di quanto lei ha affermato, riconoscenza dovuta soprattutto al Padre Celeste, quindi si mette in campo anche nell'ufologia il Dio, no? Il quale, cioè Dio, attraverso i suoi imperscrutabili disegni ha architettato tutto quello che è successo. Rispondo alle sue domande in maniera succinta, qui vedremo quali sono le risposte. Quindi anche in questa maniera fa lo scivolone di Ratzinger, no? Il Dio attraverso i suoi impescrutabili disegni, quali sono tutti rivelati nella Bibbia. La rivelazione si conclude con Gesù Cristo. Tutto quello che si dice essere comunicazione privata è soggetto senz'altro a critica, no? Ce lo possiamo permettere. Quindi il Dio, si dice, può fare al di là, no? Ma al di là come? Bypassando le sue stesse informazioni bibliche, i dogmi biblici, i comandamenti biblici? No, non lo può fare. E allora ecco le risposte, perché la domanda era: chi sono questi extraterrestri?
1: Ci riprendiamo dopo, Luigi, in maniera che non ti interrompo poi nel proseguo. E arriva Nick con la storia del mondo, e nella storia del mondo ci sono anche queste cose di cui noi oggi stiamo parlando. Ecco, la storia del mondo è fatta di tante cose, tra cui apparizioni, avvistamenti e tutto il resto. Ascoltiamoci Nick.

0: la storia del mondo, NEC, siamo la storia del mondo e stiamo dialogando con Luigi Caratelli, stiamo parlando di fenomeni paranormali, di apparizioni mariane, ma anche di avvistamenti UFO. Quindi stiamo parlando di quando questo fenomeno, no? Quando in Italia si è iniziato a parlare, si è cominciato a parlare di UFO. Tu ci stavi leggendo qualcosa, ma riprendiamo in maniera che chi diciamo non ci ha seguito nella prima parte possa riprendere il discorso insieme a noi.
1: Certo, va bene. Allora, dicevamo che a seguito di una trasmissione televisiva di Eugenio Siragusa, che ripeto ha fondato a suo tempo un centro sulle pendici dell'Etna per divulgare le comunicazioni degli esseri extraterrestri, un nostro pastore incuriosito inviò delle domande al centro, che risposero in maniera molto gentile, no? E la domanda, una delle prime, era questa: qual è la missione di questi extraterrestri, che cosa vogliono da noi, no? E la risposta è stata questa: la missione dei nostri fratelli superiori nei riguardi dei terrestri è di pace e di amore, amore universale cristico. Poi chi sono? Era l'altra domanda. Risposta del centro di Siracusa: gli extraterrestri, essendo gli angeli di biblica memoria, vengono mandati espressamente da Dio. Ecco, qui poi noi ci soffermeremo su questo assunto. Gli extraterrestri sono gli angeli? Tecnicamente sì. Qualunque essere, diciamo, non appartenente al terrestre è extraterrestre, quindi anche gli angeli, ma qui poi andremo meglio a fondo. Poi, perché diciamo soltanto alcune persone ricevono questi messaggi? Risposta: il messaggio cristico si rivela ora soltanto a coloro che nelle precedenti esperienze, cioè le vite trascorse della reincarnazione, no, hanno avuto un bagaglio positivo ed ora devono espletare una missione che non è da rivelare agli altri. Ecco, un altro intoppo è questo: quando Gesù dice li riconoscerete dai loro frutti, oppure attenti ai falsi cristi e a falsi profeti, quali parlano di me ma non in modo esatto. Ecco, in questo caso Eugenio Siracusa aveva dato una comunicazione sbagliata e non biblica, nonostante lui attribuisse tutto il fenomeno UFO a Dio, a Cristo, perché nella Bibbia non esiste la reincarnazione. Quindi non è possibile che gli angeli vengano a rivelare qualcosa che la Bibbia proibisce. Allora questi angeli possono essere sì extraterrestri, ma non certo mandati da Dio. E l'ultima domanda è: che cosa ne pensate di Cristo? E qui, come vedremo dalla risposta, la concezione ufologica di Cristo assomiglia molto a quella dello spiritismo, perché la risposta è questa: Cristo è un genio solare, è cosciente di Dio, ma non è Dio. E qui si abbatte tutta la teologia biblica sulla divinità di Gesù. Quindi Gesù è una specie di extraterrestre solare, un Dio come tanti altri.
0: Dio minore. Tant'è vero
1: che poi, un Dio minore, ecco. Come vedremo poi in altri ambiti ufologici, quando parleremo di Rahel, il fondatore dei raeliani, ecco, qui abbiamo proprio uno smantellamento della Bibbia versetto dopo versetto, e Cristo viene assimilato alla stregua degli altri fondatori di religione, no? Di Buddha, Maometto, eccetera eccetera. Quindi allora si può parlare di Cristo negando Cristo, e quindi non mi puoi venire a dire questi extraterrestri li manda Dio, sono gli angeli di biblica memoria. Non è vero, perché gli angeli di biblica memoria sono esattamente portatori di una verità completamente all'opposto di quella portata da Eugenio Siracusa e da tutti i contattisti ufologici nel corso degli anni, insomma, ma questo lo vedremo più approfonditamente.
0: Quindi, come sempre, ciò che ci consente di capire con chi stiamo parlando, chi è il nostro interlocutore, quali sono le provenienze, i messaggi, cioè fare in modo che questi messaggi e anche le azioni pratiche, confrontarle con la Bibbia se ci sono delle contraddizioni, perché se troviamo delle contraddizioni non può essere che la stessa fonte, come mi sembra che lo dica Giacomo, dalla stessa fonte non può uscire acqua buona e acqua cattiva, acqua dolce e acqua amara. Quindi se Dio che dà i messaggi non può dare dei messaggi in contraddizione con se stesso, quindi per avere anche una piccola luce per riuscire a discernere. Ma chi dice la verità? Ecco, la scrittura ci consente di capire chi sta all'interno della scrittura e chi invece è fuori dalla scrittura, e quindi da quello che è il messaggio biblico. Allora Luigi, noi ci risentiremo la prossima settimana sempre alla stessa ora per continuare a parlare di questi temi, perché è interessante quello che tu dicevi, extraterrestri, angeli, insomma, come possiamo identificare gli extraterrestri, e continueremo a parlare anche in relazione alle apparizioni mariane. Quindi grazie Luigi, alla prossima.
1: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Continuiamo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Troviamo nel capitolo 22 ciò che riguarda come tema il diritto dello Stato e il diritto di Dio. Matteo capitolo 22, dal versetto 15 al 22. Dice così: Allora i farisei, ritiratosi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace e insegni la via di Dio secondo verità. E non ti curi d'alcuno, non guardi all'apparenza delle persone, dici dunque che te ne pare? È egli lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. E gli domandarono loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono. Vediamo che questa è l'ennesima volta che i farisei tentano il Signore, cercano di farlo cadere in qualche fallo. E vediamo che questa volta non vanno di persona, ma qua dice che mandano i loro discepoli e in più mandano gli erodiani. Gli erodiani, dal nome stesso, erano seguaci di Erode. E vediamo che vanno lì, ma sappiamo ebbene che il Signor Gesù, nella sua sapienza, sa trarre dal male il bene. Qui sta veramente la grandezza di Dio. E questo brano ci insegna come noi dobbiamo comportarci come cittadini, come cristiani, nei confronti dello Stato e nei confronti di Dio. Come dobbiamo agire? Vediamo che questo episodio mette in luce quanto è meschino il cuore dell'uomo. Vediamo che questi religiosi, discepoli dei farisei e gli erodiani, sembravano sinceri, no? Sembravano desiderosi di voler apprendere o capire come si dovevano comportare. Quindi, ma dietro questa loro falsa, possiamo dire, sincerità si nascondeva che cosa? La loro malizia e la loro ipocrisia. Sono cose che la scrittura aborrisce, odia, la persona ipocrita e la persona malvagia. E vediamo che qui loro cosa fanno? Cercano di metterlo in difficoltà, di farlo cadere. E metterlo in cattiva luce nei confronti del governo romano, perché dicono: Ma è lecito pagare il tributo a Cesare? Sì o no? E quindi vediamo che alla fine non riescono, perché Gesù fu tentato come uomo, come anche fu tentato da Satana, ma non è mai caduto, perché Gesù non poteva cadere. Perché lui è invulnerabile, se vogliamo, perché lui è perfetto e quindi non poteva cadere. E vediamo che questo tentare il Signore, questo provocarlo, questo cercare di, possiamo dire, metterlo in difficoltà o sfidarlo, dura ancora oggi. Se leggo il Salmo 2, è un salmo profetico che ci insegna come l'uomo o come anche le nazioni cercano di sfidare Dio. Nel Salmo 2, voglio leggere questo salmo perché anche nell'ottica profetica è quello che noi stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Cioè che l'uomo cerca di sfidare Dio. Voglio leggere dal primo versetto, Salmo 2, dice così: Perché tumultuano le nazioni? E meditano i popoli cose vane.
Il re della terra si ritrovano e i principi si consigliano assieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Eppure dirà: io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per la tua eredità e l'estremità della terra per tuo possesso. Tu le feccherai con un scettro di ferro, tu le spezzerai come un vaso di vasellaio. Ora dunque, o re, siate savi, lasciatevi correggere, o giudice della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, che talora l'Eterno non si adiri, e voi non periate nella vostra via, perché d'un tratto l'ira sua può divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Questo passo viene menzionato negli Atti degli Apostoli, quando Ponzio Pilato, Erode e anche le autorità religiose cercavano di impedire, di ostacolare, di mettersi contro gli apostoli. Ma questo salmo ha una portata profetica anche ai nostri giorni. Cioè che l'uomo o le nazioni cercano di sfidare Dio. Qua dice: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Cioè i legami che ci tengono stretti a Dio. Voi sapete che nella nuova Costituzione europea si cerca di evitare, di togliere completamente il nome di Dio. Cioè l'uomo non ne vuole sapere di Dio. Chi è Dio? Dov'è Dio? Esiste Dio? Questo è il linguaggio dell'uomo moderno. L'uomo vuole sfidare Dio. E la Costituzione europea cerca, ripeto, di togliere del tutto il nome di Dio. Questo salmo ci porta a riflettere, e noi lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Spesso viene usata la parola globalizzazione. Vuol dire che il mondo deve crearsi un dittatore mondiale, un governo mondiale, una religione mondiale. Porterà tutto il mondo sotto lo scettro dell'anticristo. E l'anticristo, è chiaro, significa contro Cristo o al posto di Cristo. Dio non deve comparire nella nostra Costituzione, da ogni legge, nelle scuole, perché l'uomo non vuole saperne di Dio. Lo vogliono sfidare, lo vogliono tentare. Lo vogliono eliminare, come a suo tempo hanno eliminato Gesù dalla terra. Sbarazziamoci di questo uomo. Ma non potevano, perché Gesù dopo 3 giorni è risuscitato. Vediamo che queste cose che fecero a Gesù, e Gesù lo disse: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Hanno odiato me, odieranno anche voi. E questo non è soltanto per i cristiani di oggi, ma anche nell'Antico Testamento ci viene riportato che i profeti di Dio sono stati perseguitati, sono stati uccisi. Voglio leggere solo un passo al tempo del profeta Geremia, dove il popolo di Israele peccava in un modo orrendo e Dio aveva decretato per bocca di Geremia che il popolo di Israele sarebbe andato in schiavitù in Babilonia. Ebbene, il popolo di Israele non poteva sopportare queste cose e se l'ha preso con il profeta Geremia. E voglio leggere un versetto che dice così, Geremia capitolo 18, versetto 18. Ed essi hanno detto: venite, ordiamo macchinazione contro Geremia, poiché l'insegnamento della legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, nel consiglio per mancanza di savi, nella parola per mancanza di profeti.
Venite, colpiamolo con la lingua e non diamo retta ad alcuna delle sue parole. Tu dunque, Eterno, volgi a me la tua attenzione e odi la voce di quelli che contendono con me. Geremia si trovava in grosse difficoltà. Fu battuto, fu gettato in una cisterna, fu isolato, fu imprigionato, fu minacciato. Tutto questo perché Dio aveva dato a Geremia un messaggio, che il popolo si doveva ravvedere, si doveva pentire, ma il popolo non si pentì. Per cui Dio sentenziò che doveva essere condotto in schiavitù a Babilonia. Vedete, all'uomo malvagio non piacciono le cose buone. Ma c'è un versetto nella scrittura che Dio agisce in un modo severo verso quelli che fanno il male. Nel profeta Michea, capitolo 2, c'è un versetto che riguarda coloro che sono malvagi e che quindi avranno la loro retribuzione. Dice così, Michea, capitolo 2, versetto 1 a 3. Guai a quelli che meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro letti, permettono ad effetto allo spuntare del giorno. Quanto ne hanno il potere in mano, agognano dei campi e li rapiscono delle case e se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Perciò così parla l'Eterno. Io medito contro questa stirpe un male al quale non potrete sottrarre il collo. E non camminerete più a testa alta, perché saranno tempi cattivi. Qua dice, guai a quelli che meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro letti. Quindi ci dice anche nel profeta Isaia, non vi è pace per gli empi, perché noi abbiamo a che fare con un Dio giusto e con un Dio santo. E quindi povera quella persona che vuole contendere con il suo creatore. Siamo noi più forti di lui, dice l'apostolo Paolo? No. Dio avrà sempre la vittoria. Apparentemente sembra che il male dilaga, che nessuno lo può frenare, che in qualche modo abbia la vittoria, ma alla fine Dio vincerà su tutti i suoi nemici, su Satana, sui demoni, sulle forze del male, quelle spirituali e quelle umane. Stiamo studiando l'Apocalisse ed è un libro meraviglioso, straordinario, perché l'Apocalisse mette l'enfasi che alla fine il male sarà distrutto. Alleluia! Satana sarà inabissato con tutti i suoi demoni. E tutti gli uomini malvagi saranno con Satana nel fuoco eterno. Quello che trionferà sarà la giustizia, la verità, l'amore, l'equità, la pace. Ecco perché l'Apocalisse è un libro straordinario e bello, perché mette l'enfasi che al di sopra di tutti e di tutto c'è Dio che regna, che governa. Una frase fatto riflettere, che dice così: ci sono due tipi di persone nel mondo. Un tipo di persona che dice, oh Dio, la tua volontà sia fatta, ma un giorno a quell'altro gruppo di persone Dio dirà, la vostra volontà sia fatta. La vostra volontà è quella di non aver creduto in me, di non avermi accettato, dice Gesù. E sia fatta la vostra volontà. E la volontà degli uomini sarà quella di essere puniti dal Signore. La vostra volontà sia fatta. Non avete voluto saperne di me? Andate via da me, maledette nel fuoco eterno. Mi ha fatto riflettere questo passo. Vediamo che i farisei non sono andati di loro persona, ma hanno mandato i loro complici, i loro discepoli. E vediamo sempre che coloro che cercano di aiutare i malvagi, alla fine anche loro saranno
presi nella trappola. C'è un proverbio che dice, proverbio capitolo 26, versetto 27, dice: chi scava una fossa vi cadrà e la pietra torna addosso a chi la rotola. Quelli che cercano di preparare trappole per gli altri sono quelli che ci ganano. Se una persona riceve il male, prima o poi il Signore, quella trappola che aveva preparato per il giusto, ci cadrà in malvagio. Non è così? Abbiamo tanti esempi nella parola di Dio. Basta pensare, ricordate quanto quel malvagio Aman, che aveva proprio izzato una forca per far impiccare Mardocheo, che era un uomo giusto, un uomo che amava il suo popolo, Israele, che aveva tramato proprio di annientare tutto il popolo di Israele, quella forca è servita per impiccare lui. Con Dio non si scherza. Vediamo che queste persone giustamente mostrano la loro ipocrisia. Con parole, possiamo dire, seducenti. Come l'hanno chiamato a Gesù? Come l'hanno chiamato? L'hanno chiamato maestro. Noi sappiamo, maestro, noi sappiamo che tu insegni la via di Dio. Quasi un elogio, maestro. Come dire, siamo venuti qui per imparare da te. Ma alla fine erano, come dice anche la scrittura, malvagi e ipocriti. In fondo nel loro cuore c'era l'odio, c'era l'invidia e c'era la bugia. E il Signore conosceva i cuori di queste persone. Conosceva i cuori di queste persone. Nell'Apocalisse vediamo come il Signore Gesù si rivela all'Apostolo Giovanni. Alla Chiesa di Tiatira dice così, capitolo 2, versetto 23, dice: e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico i reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Gesù è colui che investica i cuori e le reni. Cioè conosce i nostri pensieri, conosce i nostri sentimenti. Nell'Evangelo di Giovanni troviamo anche un altro passo, capitolo 2, versetto 23. Dice così: mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di alcun sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù ha gli occhi come fiamma di fuoco. Cioè lui ci fa la... cosa ci fa lui? La radiografia ci fa. Lui ci fa la radiografia. Una normale radiografia vede soltanto il corpo, ma gli occhi del Signore vedono cosa c'è nell'anima, cosa che solo Dio può conoscere e che solo Dio può vedere. Quindi vediamo che Gesù è l'onnisciente. Ma andiamo a vedere che cosa dobbiamo noi allo Stato e che cosa dobbiamo noi a Dio. Qui cosa dice la scrittura a riguardo a questi nostri doveri che abbiamo verso lo Stato e verso il Signore? Voglio leggere certamente alcuni passi, un paio di passi dalla scrittura. Nella lettera ai Romani, capitolo 13, dice così, versetto 1: ogni persona si è sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non è da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio, perché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attirano addosso una pena, poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone ma alle cattive. Qui vediamo che ogni persona è sottoposta alle autorità. Noi dobbiamo alle autorità l'obbedienza e la sudditanza. Più avanti l'Apostolo Paolo dice ancora, sempre al capitolo 13,
Poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio, i quali attendono del continuo a questo ufficio, rendete a tutti quello che dovete loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Allora, non solo da parte nostra, come cittadini e come credenti, dobbiamo l'ubbidienza, ma anche siamo chiamati a pagare le tasse, i tributi. Questo era a tempo del Signore e così anche al tempo d'oggi. Anche il Signore, vi ricordate, che pagò anche il suo tributo. Non solo pagò per lui, lo pagò anche per Pietro. Quando disse: vai Pietro al mare e il primo pesce che prendi troverai nella sua bocca uno statere e paghi il tributo per me e per te. Il Signore, pur essendo il figlio di Dio, pur non avendo questo dovere, per non scandalizzarli, pagò il tributo. E qui abbiamo un esempio da parte del Signore. E l'Apostolo Paolo dice ancora: ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità e che siano ubbidienti e pronti a fare ogni opera buona. Qui lo troviamo in Tito. E in più cosa dobbiamo fare noi per le autorità? Oltre che pagare le tasse, oltre che essere sottomessi, cosa dobbiamo fare? Noi siamo chiamati a pregare per le autorità. E questo lo troviamo in Timoteo, 1 Timoteo capitolo 2, versetti 1 a 3, dice così: io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore. Sapete, quando fu scritta la lettera ai Romani, e l'Apostolo Paolo scrisse quella lettera, sapete chi regnava a Roma? Regnava Nerone. E Nerone non era un amico dei cristiani. Era un acerrimo nemico. Eppure l'Apostolo Paolo scrisse: pregate anche per il re, anche per l'imperatore, affinché possiamo condurre una vita quieta e tranquilla. Siamo chiamati a questo, affinché in Italia le cose possano andare bene. Dobbiamo dire grazie al Signore, sapete? Perché oggi una cosa che è preziosa per noi in Italia, sapete cos'è? Cos'è? La libertà, che possiamo parlare, che ci possiamo radunare, perché se torniamo a 100 anni fa, non era possibile. Non era possibile che i cristiani evangelici si radunassero e adorassero. Preziosa per noi in Italia, sapete cos'è? Cos'è? La libertà, che possiamo parlare, che ci possiamo radunare, perché se torniamo a 100 anni fa, non era possibile.

di fare un qualcosa, in che cosa possiamo opporci? Se lo Stato ci obbliga a fare qualcosa che a Dio non piace, noi ci possiamo opporre. Dove troviamo un passo in cui dice l'Apostolo Pietro, quanto i capi sacerdoti, persino il sommo sacerdote, minacciarono gli apostoli, dire voi non dovete parlare nel nome di Gesù. Negli Atti degli Apostoli noi troviamo questo passo dove dice, allora il capitano del tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. E avendoli menati li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo, non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome? Ed ecco avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo? Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Quindi dobbiamo obbedire alle autorità, ma non dobbiamo in questo modo disobbedire a Dio. Allo Stato non dobbiamo dare di più e a Dio non dobbiamo dare di meno. Quali sono allora le cose che noi dobbiamo dare a Dio? Cosa davano gli ebrei a Dio? Gli ebrei davano a Dio la decima di ogni loro entrata e noi come cristiani dobbiamo dare di più. Menziono 7 punti su cui noi siamo debitori verso Dio. Primo, Romani capitolo 12, versetto 1 dice così: Io vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Primo, noi dobbiamo dare a Dio i nostri corpi, appartengono a Lui. Glorificate Dio nei vostri corpi. Offrirla a Lui come un sacrificio vivente. Non apparteniamo più a noi stessi, ma al Signore. Secondo, noi dobbiamo dare a Dio la nostra adorazione. C'è un Salmo 95 che voglio leggere, è meraviglioso. E dice così, i primi 7 versetti. Salmo 95, versetto da 1 a 7, dice così: Venite, cantiamo con giubilo all'Eterno. Mandiamo gridi di gioia alla roccia della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite. Adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Egli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Meraviglioso questo canto. E nel Salmo 103 dice: Benedici anima mia l'Eterno e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Non possiamo contare tutti i benefici che riceviamo dal Signore. Questa grande memoria non ce l'ho, però ogni giorno abbiamo da lodarlo. Terzo punto, che cosa è dovuto a Dio da parte nostra? Nel Salmo 31, versetto 15 dice così: I miei giorni sono in tua mano. A Dio appartiene anche il nostro tempo. Appartiene il nostro tempo, i miei giorni sono in tua mano. Quindi viviamo noi per il Signore? L'Apostolo Paolo dice: se viviamo, viviamo per il Signore e se moriamo, moriamo per il Signore. Quindi sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Allora, quarto punto, a Dio è dovuta la nostra ubbidienza. In Deuteronomio capitolo 13 dice così: Seguirete l'Eterno, il Dio vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, a Lui servirete e vi terrete stretti. A Lui dobbiamo ubbidire, a Lui dobbiamo onorare.

in seconda Giovanni, versetto 6, seconda lettera di Giovanni, versetto 6, dice: e questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminiate in esso. Quindi, il nostro servizio nell'opera sua. Servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canto. Sesto, a Dio dobbiamo anche i nostri doni, non solo spirituali, ma anche quelli materiali. E voglio leggere due versetti e vado alla conclusione. Prima Corinzi, capitolo 16, versetto 2 dice così: ogni primo giorno della settimana, diceva l'Apostolo Paolo ai Corinzi, ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte a casa quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E i credenti davano per i bisogni degli altri credenti. C'era il popolo di Israele che purtroppo non era fedele in questo. Nel libro del profeta Malachia, capitolo 3, dice così, queste parole un po' severe verso il suo popolo. Dio dice così: l'uomo deve egli derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che ti abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate. Voi, tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa. E mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non v'apro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione. Quindi anche noi come credenti, in quello che possiamo, secondo le nostre possibilità, perché il Signore dice, lui ama un donatore, lui ama un donatore allegro, donatore allegro. E per concludere, noi siamo debitori a Dio. Possiamo dire, dobbiamo a Dio che cosa? Il nostro, la cosa più grande, il nostro amore. Il nostro amore. Io gli fu chiesto al Signore qual era il più grande comandamento. E allora Matteo capitolo 22, versetto 36 dice: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. In 1 Giovanni 4,19 dice: noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E questo ne siamo consapevoli, che Dio ci ha tanto amati che ha dato il suo Figlio per noi. E quello che noi facciamo per Dio va in fumo? Va perso? No. Ognuno di noi, ogni persona, è debitore verso Dio. E io credo che Dio non sarà debitore con nessuno. E per noi credenti, c'è un versetto che il Signore dice in Apocalisse. Apocalisse capitolo 22, versetto 12, si parla del ritorno di Gesù. E lui dice così: ecco, io vengo tosto e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Il Signore verrà per portare non solo noi in cielo, ma lì noi avremo la nostra ricompensa. E la ricompensa sarà proporzionata a quello che noi abbiamo fatto per lui. Questo sarà. Siamo tutti salvati, dice l'Apostolo Paolo, però ognuno riceverà secondo le sue opere, sia nei doni spirituali, sia in doni materiali, sia nel nostro tempo, sia la nostra consacrazione, sia le nostre preghiere. Ogni cosa il Signore ne terrà conto. Allora dico: Signore, aiutami, aiutaci, in attesa del tuo ritorno, che possiamo veramente impegnarci, consacrarci di più nell'opera tua. Se tu fai, o fratello o sorella, una cosa, la
La ricompensa non va all'altro tuo fratello, la ricompensa va a te. Se io lavoro, la ricompensa non va a mia moglie, o se lavora mia moglie, la ricompensa non va a me. Ognuno riceverà secondo l'opera sua. Quindi se io faccio una cosa, la faccio perché sento la gioia di farlo. Se poi l'altro non lo vuole fare o non si sente di farlo, ognuno fa come piace. Per ognuno di noi riceverà la giusta retribuzione, perché Dio è un Dio giusto. Che il Signore ci aiuti in questo, sapendo che il suo ritorno è vicino e vogliamo essere trovati vigilanti e operanti. Amen.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta? E se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

alto, ridevano di me. Perfino i professori non capivano i miei dolori. Poi mi sono persa tra le droghe e le bugie. Cercavo un senso, ma trovavo solo il vuoto. Ogni giorno era più buio di quello passato. Mi sembrava che vivere non fosse il mio posto. La morte mi bussava nei panni di uno zio. Mi chiamava dal mondo che non si vede. Spiriti, sedute, promesse di verità. Il male mi avvolgeva come una rete. Così sono scappata, ma non troppo lontano. Ho trovato un amore che sembrava perfetto. Il suo volto cambiò e la sua mano picchiava più forte di ogni suo difetto.

un caro saluto a tutti voi. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È sempre Matteo che vi parla e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, il numero 8. E oggi vedremo l'amore, che è un attributo non solo di Dio, ma anche deve essere un nostro attributo. Leggo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, al verso 16, che dice in questo modo: Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio, e Dio rimane in Lui. Dio non è semplicemente amorevole, Egli è l'amore stesso. Dio è la personificazione dell'amore perfetto. È un amore responsabile, un amore fedele verso il benessere delle sue creature. Dio trova piacere nel condividere ciò che gli appartiene e lo fa verso di noi, appunto, che siamo l'oggetto del suo amore. Egli desidera il bene di tutti e dona gratuitamente, senza lamenti o rimpianti. Il suo amore trova la sua espressione principale nel perdonare i peccatori. E lo fa attraverso l'opera che il Signore Gesù ha compiuto sulla croce. Il suo amore trova la sua espressione principale, dicevo, nel perdonare i peccatori, proprio perché Dio è misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Questo è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, al versetto 7. L'amore di Dio è eterno e immutabile. Dio non è mai stato separato dal suo amore perfetto. Anche prima di manifestare questo amore alle sue creature, Dio è amore, dice il verso che abbiamo letto prima. Egli è eterno. Eterno amore, in quanto la sua natura è eterna ed è amore. E poi l'amore di Dio è sovrano, cioè libero, spontaneo e non trova alcuna causa fuori da se stesso. Egli ama le sue creature perché sono sue e perché ha scelto di amarle, non perché esse lo meritino o attraggono il suo amore, poiché, diceva l'Apostolo Paolo, in noi, cioè negli uomini, non abita alcun bene. Lo dice quando scriveva ai Romani nel capitolo 7 della lettera omonima, al versetto 18. Ancora l'amore di Dio è infinito e santo. Questo vuol dire che è privo di qualunque limiti o qualunque difetto.
al di là di quanto il cuore e la mente finita dell'uomo possano concepire, esso, cioè l'amore di Dio, sorpassa ogni conoscenza. Questo lo diceva sempre l'Apostolo Paolo quando scriveva ai credenti di Efeso nel capitolo 3. E ancora, l'amore di Dio ama i non credenti, addirittura, cioè coloro non solo che non credono in Lui, che magari lo bestemmiano, oppure coloro che negano la sua esistenza. Questo significa che il Signore ama le sue creature imperfette, razionali, cioè ama se stesso in loro, perché appunto ogni creatura è fatta a sua immagine e somiglianza. E il Signore si compiace nell'uomo, che è il riflesso appunto della sua stessa immagine. E poi il Signore ama i credenti, cioè i suoi figli. I figli di Dio, che sono oggetto speciale del suo amore. È a loro che Lui si rivela nel senso più ricco e completo, facendo di essi i beneficiari del suo amore, un amore che salva, e dando loro il premio della vita eterna. Questo lo diceva l'Apostolo Paolo al capitolo 6 della lettera ai Romani, al verso 23. Sapete, amici, l'amore di Dio è l'esercizio della sua bontà verso il singolo peccatore, per il quale egli ha dato suo figlio Gesù come salvatore. E infatti dice nella lettera ai Romani al capitolo 5, sempre l'Apostolo Paolo, al verso 8, che Dio ha amato noi mentre eravamo peccatori. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La consapevolezza di ogni cristiano credente deve essere che il comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo siano la base di tutta la morale cristiana. Dopo tanto amore che Dio ha manifestato, dobbiamo farci una domanda: in che modo reagiamo noi? E questo non per ricambiare, poiché non ci riusciremo mai a ricambiare l'amore che Dio ha usato per noi, bensì essendo in Cristo delle nuove creature, coerenza vuole che l'amore per Dio e per il prossimo sia un oggetto quotidiano di una pratica naturale. Faccio mia per voi, cari amici, in conclusione, l'esortazione dell'Apostolo Paolo verso i Filippesi nel capitolo 1 al verso 9. Io prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Bene, amici, la meditazione termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto. A risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Amico mio di Pino Prota. Pino Prota, napoletano doc, anche se trapiantato al nord da molti anni, ha sempre avuto a cuore il suo background partenopeo. E lo si può accogliere anche in questo suo secondo lavoro discografico del 1987. Nell'album ci sono infatti un paio di tracce in napoletano. È nato Iorno e Perché ma perché, che è quella che vi faccio ascoltare adesso. Prima però torno a sottolineare il fatto che Pino Prota ha sempre avuto a cuore il compito di portare la buona novella a tutti, anche ai suoi conterranei nel loro dialetto. E allora adesso lo ascoltiamo in Perché ma perché. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: Siamo già collegati con nostro Luigi Caratelli da Roma. Buongiorno Luigi, benvenuto.
2: Grazie, un caro saluto a te e agli ascoltatori.
1: Allora, parliamo di profezie, parliamo delle profezie che trovano poi riscontro nella storia e nell'attualità. Andiamo un po' indietro, quindi siamo un po', devo andare indietro con la storia per quello che è l'argomento di cui ci stiamo occupando. Abbiamo parlato la volta scorsa di come, anche secondo delle analisi approfondite da parte di cattolici, teologi cattolici, si è visto come il papato negli anni, nei secoli, ha avuto dei comportamenti che lo fanno molto avvicinare a quella che è la figura che nel libro del profeta Daniele è chiamato piccolo corno, no? E allora, quando il papato diventa estraneo alla Bibbia, perché quando si pensa al papato cosa si pensa? A un'istituzione religiosa, quindi che dovrebbe essere fondata sulla Bibbia, ma invece tante cose nella storia ci dicono il contrario, cioè non lo stiamo dicendo noi ma lo dice la storia. Quando è successo questo cambiamento?
2: Sì, non solo la storia, diciamo, profana, ma anche quella stessa cattolica, perché i primi padri, i primi vescovi reagirono anche abbastanza duramente contro l'idea di un vescovo universale, no? E diciamo che, come abbiamo detto la volta scorsa, il passo fondamentale è stato quello dell'epoca costantiniana, quando nel 300 d.C. la chiesa delle catacombe, la chiesa perseguitata, riceve, diciamo, degli onori, viene riconosciuta, e lì qualcuno diceva: da perseguitata la chiesa diventerà persecutrice, no? E a causa della politica proprio di Costantino entrarono in massa nella chiesa cristiana, quindi una specie di liberalismo politico-religioso, no? Entrarono in massa i seguaci degli antichi culti pagani e misterici, no? Non è un mistero, appunto, che il suo esercito fosse formato da cristiani e mitraici, cioè adoratori del sole, adoratori di Mitra. Ecco perché escogitò poi quella tecnica, quel trucchetto della croce, visto che i cristiani avevano come simbolo della loro fede la croce, i mitraici lo stesso, il simbolo del sole era una croce, quindi in qualche modo lui prese due piccioni con una fava, però a detrimento del cristianesimo, della cristianità, perché cominciarono a entrare culti pagani nel cristianesimo, modalità pagane di conoscere e riconoscere Dio, no? E il Falconi, per esempio, dice: dei profittatori sagaci che non miravano ad altro che a servirsi della loro immatricolazione nella Chiesa per agevolare la loro scalata alle alte cariche dello Stato, entrarono appunto nella Chiesa. Quindi c'era questa già visione, no, del entrare, diciamo, in Chiesa per poter sedere sul trono dello Stato, ecco. E questa infiltrazione continua a Falconi di uomini spregiudicati di coscienza e inclini al mercinomio era senza paragone più grave dell'altra già deplorata dell'affluenza di ricchezze mai prima sperimentate in proporzioni così cospicue. E poi conclude: la tentazione incontrata dalla Chiesa e purtroppo non vinta con Costantino fu quella di cedere al mondo, accedendo sempre più a nuovi compromessi, mentre tradiva quella temperie eroica e metteva fine a quell'atmosfera eccitata e stimolante che era stata nei primi secoli l'attesa del ritorno del Signore. Quindi qui abbiamo un autore cristiano, insomma, che contesta la nascita del cattolicesimo, no? Ed è proprio in questo contesto che si getteranno le fondamenta per produrre in qualche modo la struttura papale e la figura del papato, e in questo modo diventa il vescovo di Roma soprattutto preso di mira da alcuni come fosse il pontefice massimo, perché erediterà il vescovo di Roma dall'imperatore romano proprio questa dicitura, no? Questa onorificenza, il pontefice massimo. Poi in quel periodo storico viene fuori il documento contestatissimo del famosa donazione di Costantino, no? Costantino avrebbe donato in punto di morte ricchezze alla Chiesa, mai risultato vero, anzi gli storici hanno completamente distrutto questa fandonia. Per esempio il National Geographic dice una cosa molto interessante, che l'impero romano d'Occidente stava spegnendosi e il successivo impero bizantino non era mai stato in grado di intervenire nelle beghe di potere italiane. Il papato era rimasto l'unico vero rappresentante nella penisola. Quando dovette scontrarsi con i potentati che avrebbero dato vita a un sacro romano impero, i pontefici ritennero doveroso cautelarsi, creando ad arte un documento, la cosiddetta donazione di Costantino, che a scanso di equivoci li rendeva effettivi padroni dell'impero, anche qualora gli imperatori avessero voluto considerarsi tali senza la loro approvazione. Questo è il National Geographic, insomma, al di sopra di ogni parte. Quindi qui abbiamo la Chiesa che incomincia a essere prepotente, e per potersi cautelare contro l'influenza dei politici che avrebbero costruito il Sacro Romano Impero, incomincia, insomma, a truccare le carte. Costantino ci ha detto che siamo noi gli eredi dell'impero, noi ecclesiastici, noi papato, voi dovete solo obbedire. E qui nascono tutti gli scandali, diciamo, della storia del papato. Insomma, sette secoli dopo, l'insigne studioso Lorenzo Valla scoprì che era tutta una truffa, e questa truffa non venne redatta al tempo di Costantino, quindi non era Costantino che dava queste priorità, onorificenze, peculiarità alla Chiesa romana, no? Ma venne redatta questo documento, questo falso, nel 1440. Venne pubblicata, la truffa venne scoperta nel 1440, pubblicata nel 1517, proprio addirittura nell'epoca della Riforma, no? Quindi venivano denunciati vari anacronismi storici che erano presenti in questa donazione, tante anomalie storiche, geografiche. Quindi praticamente un serio studioso come appunto il Valla nel 400 non poté fare a meno di dire: ma questa è una fake news, se avesse potuto usare questa terminologia moderna. Ecco, quindi cominciamo male, cioè la Chiesa papale trucca le carte per poter essere regno di questo mondo. E questo è più grave per un rappresentante di Dio sulla terra, insomma.
1: Dicevo che alla fine l'amore per il potere, la ricchezza, il fasto hanno preso sopravvento dell'amore per il Vangelo, per l'umiltà, per quelli che sono poi i messaggi che Gesù portava avanti. Torniamo a parlare con Luigi Caratelli. A un certo punto la Chiesa ha perso quella semplicità, quell'amore per i poveri. Alla fine l'amore per il potere, la ricchezza, il fasto hanno preso sopravvento dell'amore per il Vangelo, per l'umiltà, per quelli che sono poi i messaggi che Gesù portava avanti. Torniamo a parlare con Luigi Caratelli. A un certo

0: aveva questa stortura, soffriva per questo e ha fatto una scelta sua, no? Di poter vivere secondo quelli che erano i principi del Vangelo, che non erano proprio i principi del papato. Ha avuto degli scontri, ma alla fine la figura di Francesco forse serviva a una chiesa che si stava perdendo, per dare un po', diciamo, forse un po' di vitalità. Quindi è stato lasciato, no, a poter fare un movimento che seguisse la povertà. Ma qual era la situazione nella chiesa costantiniana rispetto al ruolo del Papa? Quindi cosa la chiesa di Costantino, la chiesa che nasce con Costantino, pensava rispetto al ruolo del Papa?
1: Sì, diciamo, prima, visto che mi hai imboccato, era meglio che stavi zitta, perché adesso dovremmo magari allargare un po', però dove arriviamo arriviamo, perché proprio dall'ambito cattolico, diciamo, o comunque cristiano, vennero le critiche più aspre per questo modo che la Chiesa aveva di considerare se stessa come un potentato terreno politico, no? Per esempio, molti si ricorderanno il bellissimo film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, che parlava proprio dell'esperienza di Francesco. E quando Francesco va dal Papa, credo fosse Innocenzo III, adesso non ricordo bene, c'è questa scena di Francesco sporco, perché aveva atteso, come i papi sapevano fare allora, far attendere fuori delle porte coloro che non erano altolocati, aveva atteso molto davanti la porta della chiesa, poi venne fatto entrare e va davanti al Papa a proporre la sua regola. E lì Zeffirelli ha un intuito molto interessante: la telecamera si sposta, la cinepresa si sposta su una tribuna dove c'erano dei prelati, dei vescovi, cardinali, e c'è un prelato che, guardando un vescovo o un cardinale, quindi un principe della Chiesa, dice: ma come, il Papa ha dato ragione a questo qui tutto sporco? E quell'altro fa: ma sai che forse questo qui ci riporterà anche i poveri dentro la Chiesa. Quindi fu sfruttata l'immagine di Francesco, e Barbero ed altri studiosi moderni criticano moltissimo questa strumentalizzazione della Chiesa Cattolica della figura di San Francesco, che era, diciamo, molto più novax di come lo potevano credere, cioè era uno fuori dalle righe, era un complottista, tra virgolette, no? La stessa cosa avvenne contemporaneamente per Pietro Valdo, che fondò i poveri di Lione, e quindi vennero fuori i valdesi, no? Da Pietro Valdo venne fuori di Valdè. È quel periodo storico in cui c'è una coscienza molto forte dei cristiani che si accorgono che la loro chiesa ha deragliato dalle linee, diciamo, del Vangelo. Quindi quello che noi stiamo dicendo non è per criticare la Chiesa Cattolica, assolutamente, perché gli stessi cattolici si sono resi conto che la Chiesa Cattolica è andata molto al di là, come dicevi tu, della semplicità e della purezza del Vangelo. Nell'anno 330, quindi tornando alla tua domanda, no, la capitale dell'impero viene trasferita a Bisanzio, e questo contribuì in larga misura ad accrescere proprio l'autorità del vescovo di Roma, no? E quindi cominciò qui la scalata al titolo di pontefice massimo, che prima era titolo peculiare proprio degli imperatori romani. E scrive Boscher: per molto tempo la cristianità non ha avuto un capo universale, quindi questa è storia, non c'è mai stato un papa fino al 300 dopo Cristo, 400 anzi dopo Cristo, continua Blocher, giuridicamente riconosciuto. Nel VI secolo Gregorio Magno, quindi siamo nel 500 dopo Cristo, vescovo di Roma, avendo il patriarca di Costantinopoli, Giovanni il Digiunatore, assunto il titolo di vescovo universale, scrisse una lettera all'imperatore Maurizio, protestando contro l'usurpazione bestemmiatrice di un titolo che non apparteneva a nessuno. Quindi Gregorio Magno rimproverò il suo collega, tra virgolette, Giovanni, accomunandolo all'anticristo, e dice chiaramente nella sua epistola sesta: io dichiaro che chiunque si chiama vescovo universale o vuole che gli sia dato tale titolo ha l'orgoglio e il carattere dell'anticristo di cui è il precursore. Quindi non sono stati i protestanti che verranno fuori 1200 anni dopo a chiamare il Papa l'anticristo, sono stati gli stessi vescovi cattolici nei confronti di uno di loro che si voleva arrogare il titolo appunto di vescovo universale, pontefice massimo. Dice: no, ma che stai dicendo, caro fratello, abbassa le penne, perché questo non è biblico, e se tu vuoi questo, di biblico c'è solo l'epiteto di anticristo. Ecco, sorge lì l'idea del papato come lo conosciamo oggi, che è appunto

0: anticristico, benché all'interno del cattolicesimo ci siano tante persone, sia laiche che religiose, che amano Cristo e Cristo si occuperà di loro.
1: Magari qualche volta, Luigi, dovremmo fare una puntata in cui prende in esame anche l'abbigliamento, no? Quelle cose che ancora il Papa oggi utilizza, che risalgono a tempi antichi e che e ancora queste cose non le ha tolte. E questo mi fa riflettere, perché non togliere qualcosa che è legato comunque a una storia che non è una storia molto limpida della Chiesa, no? Quindi cambiare anche certe tradizioni anche a livello di vestiario o di tipo liturgia, questo potrebbe significare un voler rompere col passato e veramente ritornare al Vangelo.
0: Ma non solo liturgia, ma anche dogmi e dottrine che non sono Bibbia. È già in preparazione anche questo tipo di escursus.
1: Perfetto, ok, allora siamo perfettamente in linea. Grazie allora Luigi, alla prossima.
0: Grazie a te e agli ascoltatori.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 35 minuti.
1: Siamo già collegati con nostro Luigi Caratelli da Roma. Buongiorno Luigi, benvenuto.
0: Grazie.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Questa è la puntata del 2 di agosto di A come almanacco. A tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 2 di agosto 1100, re Guglielmo II d'Inghilterra perde la vita in un incidente di caccia, trafitto da una freccia in circostanze poco chiare. Il corpo verrà ritrovato due giorni dopo. 1790, primo censimento statunitense. 1798, fine della battaglia del Nilo fra la flotta francese e quella britannica. 1870, Tower Subway, il primo tunnel sotto un fiume facente parte della metropolitana sotterranea, apre a Londra. 1902, Italia, entra in vigore il regio decreto legge che elimina l'obbligo delle catene per i detenuti. 1903, fallita sollevazione delle popolazioni dei Balcani contro la Turchia. 1916, alle ore 23 circa, esplode la nave da battaglia Leonardo da Vinci, ancorata nel Mar Piccolo di Taranto. Si trattò di un episodio di sabotaggio. 1934, Adolf Hitler diventa Führer della Germania. 1944, durante la notte vengono uccisi tutti i 22.000 Rom e Sinti superstiti nel campo di concentramento nazista di Auschwitz. 1945, si chiude la conferenza di Potsdam. 1955, viene brevettato il velcro. 1980, alle 10.25 una bomba esplode alla stazione di Bologna, causando 85 morti. 1981, Mohammed Ali Rajai è eletto presidente dell'Iran. E chiudiamo con questa notizia del 2 agosto 1990. L'Iraq invade quel giorno il Kuwait, il che porterà alla guerra del Golfo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Anche questa puntata comprende una paginetta legata al nostro dizionario biblico, dove scopriamo due termini diversi. Il primo è Abagta, che in realtà è un nome proprio di persona. Apparteneva al primo ministro del re Assuero, come ci viene indicato appunto nella Bibbia, nel libro di Ezechiele per la precisione. E poi Abana, che invece era il fiume di Damasco.

0: Jukebox.
1: Il nostro Gospel Jukebox ospita alternativamente, a giorni alterni, un artista italiano e poi uno straniero della musica cristiana contemporanea o della musica gospel. Oggi tocca al nostro paese, ospitiamo un duo di rapper cristiani che rispondono al nome di Two Soul. Il pezzo che ci presentano è il brano con cui si sono fatti conoscere, si intitola Libero.

Singoli uomini poi delle famiglie, delle tribù, dei clan avevano creato le prime comunità, i primi villaggi indipendenti da altri, ma ognuno, pur trascorrendo la propria esistenza nel proprio territorio, la vita e le attività erano condizionate da altri villaggi e spesso ne dovevano subire anche le conseguenze. La maggior parte delle popolazioni sorgevano sulle rive dei fiumi e questi, per quanto ci si adoperasse per arginarli o si impiegassero somme ingenti per costruire utili canali di irrigazione per l'agricoltura, diventavano lavori inutili se a monte di quel fiume altri villaggi prelevavano acque provocando la mancanza di flusso delle stesse a valle. Dannosi poi se i villaggi a monte non curavano letti e argini, quando le piene stagionali si abbattevano su altri villaggi a valle, distruggendo così ogni cosa. Necessaria era quindi un'unione, con un unico governo che guidasse e disciplinasse i lavori di carattere generale e nel contempo prelevasse da ogni villaggio l'onere necessario per affrontare i lavori. Una di queste prime civiltà agricole, il cui fiume rappresentava la vita, era l'Egitto, interamente adagiato nelle rive del Nilo per quasi 1000 chilometri. E per le ragioni che abbiamo esposto, nel 3100 avanti Cristo, le città-stato lungo il fiume, dal basso all'alto Egitto, erano tutte unite e sotto un unico regno del mitico faraone Menes, capostipite della prima dinastia. Gli scambi matrimoniali fra gruppi vicini contribuì ad instaurare relazioni amichevoli attraverso la diffusione dei legami di sangue su una vasta area e, come oggi sappiamo, in breve tempo tutti i villaggi, tutte le città-stato presentarono una lingua e una cultura comuni. A Menes, convenzionalmente, si attribuisce la nascita della prima nazione del pianeta Terra. Ecco dunque, chiamiamola così, la scoperta, l'invenzione di cui abbiamo parlato oggi. Con la città-stato inizia la storia e lo sviluppo di tante diverse civiltà. La struttura che segna il passaggio dalla libera tribù primitiva allo stato organizzato diventa a piramide, ai due lati della base contadini e schiavi, su un gradino più alto artigiani e mercanti, più in alto ancora sacerdoti e capi militari e al vertice il re.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma si conclude qui, io ringrazio tutti per la cortese attenzione e vi ricordo che torneremo in onda con A come almanacco anche domani alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Salmo 9, versetti 7 e 8. Il Signore siede come re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia. La riflessione che segue è a cura di Roberto Frasch. Oggi, domenica, adoriamo il Signore per quello che è e per la sua opera. Ci aiuta il salmista con i primi sei versi del Salmo. Il Signore lo aveva liberato dai nemici. Il Signore ha liberato anche noi dal nemico, vincendolo sulla croce. Come il salmista che alza gli occhi al cielo, anche noi contempliamo il Signore come re in eterno. Rispetto ai tempi antichi, abbiamo perso la visione dell'onnipotenza dei re e della loro gloria. Eppure, pensando all'eternità, siamo riconoscenti, perché il

Nostro Signore che la abita da re, non solo, è Lui, l'Eterno, che giudicherà il mondo con giustizia. Per noi che siamo testimoni ogni giorno di pesanti e diffuse ingiustizie, questa affermazione è piena di consolazione. Oggi, quindi, possiamo adorare il Signore per quello che ha fatto per gli uomini e per ognuno di noi, vale a dire il suo sacrificio sulla croce per la nostra salvezza. Possiamo celebrarlo come il Re eterno e giusto che interverrà per giudicare ogni cosa

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina da Apocalisse capitolo 1 versetto 18. Gesù ha detto: fui morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Fu morto, ma ora è vivente. La piccola Gioia è in vacanza dalla zia, che è una vera cristiana. Essa racconta alla bambina molti episodi della vita di Gesù quando era sulla terra e della sua morte sulla croce. La piccola ascolta con attenzione fino a quando viene il momento di andare a dormire. La mattina dopo si siede per la colazione e la zia dice: Gioia, ringraziamo il Signore prima di mangiare. Gioia esclama: eh no, zietta, perché ieri sera mi hai raccontato che è morto. Colta di sorpresa, la zia si rende conto che effettivamente al racconto mancava l'essenziale e subito prosegue: sì, Gioia, ieri sera ti ho raccontato che Gesù è morto su una croce, ma lui è poi risuscitato la domenica mattina. I suoi discepoli lo hanno visto e gli hanno parlato, e lui ha mostrato loro le mani e i piedi con ancora i segni dei chiodi. Ha anche permesso loro di toccarlo, perché avevano bisogno di essere sicuri che non fosse uno spirito, ma lui in persona. È stato morto, ma oggi non lo è più. È in cielo, seduto sopra un trono di gloria. La realtà della resurrezione è di importanza capitale. Senza di essa la fede cristiana non avrebbe nessun valore. Come dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 15 versetti 19 a 20: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti. I credenti non hanno un Salvatore morto, ma un Salvatore vivente che è nel cielo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 2 agosto e dal Vangelo di Matteo leggeremo nel capitolo 20 il verso 8, dove è scritto così: fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Al tempo di Gesù c'erano alcune situazioni molto simili a quelle dei giorni nostri. Mi riferisco al sistema lavorativo del caporalato. Specialmente se la raccolta dell'uva era urgente, succedeva che se non si provvedeva in fretta si perdeva. Quindi gli uomini senza lavoro si trovavano la mattina presto nella piazza del mercato in attesa che il padrone della vigna li ingaggiasse. Era gente povera che con la paga di un giorno poteva sfamare la famiglia per un giorno. Fin qui tutto normale. Ma quando arriva il momento della paga, il padrone di cui parla Gesù dà la stessa retribuzione sia a quelli che hanno lavorato tutto il giorno sia a quelli che hanno lavorato solo un'ora. Alcuni sindacati odierni farebbero fuoco e fiamme per condannare un simile atteggiamento, ma Gesù è venuto a portare la sua giustizia e, come sempre, stravolge la nostra giustizia. La giustizia terrena è umana, ma quella di Gesù è divina, perché il cielo e la grazia di Dio non sono appannaggio di chi è arrivato primo o di chi ha vissuto con serietà la sua fede. Non è così. La grazia di Dio è un dono, non si merita e non si compra, e anche chi arriva all'ultimo momento può riceverlo. Gloria a Dio. Ricordate il ladrone sulla croce accanto a Gesù? Era la stessa grazia, lo stesso modo di donare, lo stesso Gesù. Forse stai cercando di fare qualcosa di speciale per guadagnare il regno di Dio, ma Gesù ti dice: rilassati, fa che io diventi il tuo salvatore, e anche se sei arrivato all'ultimo minuto c'è un dono anche per te.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Stessa paga. Valentina faceva la segretaria da 10 anni ed era eccellente nel suo lavoro. Poiché l'azienda stava ampliando il suo staff, dopo diversi colloqui fu assunta Francesca. Le due divennero colleghe e furono presto anche buone amiche. Gli equilibri si ruppero però quando Valentina venne a sapere che Francesca riceveva la sua stessa paga mensile. Così tra le due si insinuò un po' di invidia e iniziarono delle contese. Ricevere la stessa paga non voleva dire che Valentina non svolgesse un buon lavoro, che Francesca meritasse di più di lei. Semplicemente l'azienda aveva deciso così. Umanamente una situazione di questo tipo è ingiusta, ma non nel mondo spirituale. Ti spiego meglio. Una persona che oggi accetta Cristo nella sua vita, che si ravvede dai suoi peccati, che prega e legge la parola di Dio, che si unisce alla Chiesa, eredita la stessa salvezza e le stesse benedizioni di una persona che ha fatto e fa le stesse cose da quando è nata. Perché questo? Perché il perdono dei peccati e la salvezza non si ricevono per merito, ma per grazia. Non c'è nessuna competizione nella logica del Regno. Tutti riceviamo la stessa salvezza e la stessa grazia dal momento in cui riconosciamo Gesù come nostro Signore e Salvatore. Nessun diritto maggiore per anzianità. Siamo tutti figli amati del nostro Padre Celeste.
3: Per esperienza posso dire che paragonarsi agli altri non è sempre vantaggioso. Anzi, direi che dalla quasi totalità dei confronti si esce scoraggiati e addirittura l'autostima scende. Forse non sappiamo che ognuno di noi riceve dei doni particolari, i cosiddetti talenti di cui parlava Gesù, distribuiti secondo la sapienza di Dio. Nella lettera ai Corinzi, al capitolo 7, infatti, leggiamo che ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Arriviamo facilmente a capire allora che è inutile fare paragoni con gli altri, oltretutto così facendo sprechiamo il nostro tempo e impediamo al nostro talento di portare frutto. Dovremmo piuttosto seguire il consiglio scritto nella prima lettera di Pietro al capitolo 4, che dice così: ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Ecco allora ciò che dovremmo fare: servire come possiamo ed essere attivi nel regno di Dio, ognuno a suo modo, non dimenticando che ognuno di noi per il Signore è unico, prezioso e speciale. Ci lasciamo anche per oggi con l'intenzione, spero, di imparare ad accontentarci del dono che abbiamo ricevuto e ad esserne grati a Dio, usandolo per portargli gloria. Un abbraccio a tutti voi e buona giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: E torniamo insieme ad innamorarci delle sacre scritture qui in compagnia di Josie, nel nostro programma dedicato infatti a questo straordinario libro e ai suoi autori, insomma, ma in particolare al suo autore, cioè a Dio che si esprime attraverso questo libro e nelle sue parole. La lettera di Giacomo, capitolo 1, dal versetto 22, Giacomo rivela proprio in modo chiaro un po' il suo carattere, questo carattere pragmatico di cui abbiamo già parlato, un carattere in cui appunto lui sa bene che parlare soltanto, dire soltanto, credere soltanto, ecco, non ha molto senso se a tutto questo non c'è poi una trasformazione di vita. Ci ha appena detto che Dio ha fatto qualcosa di straordinario, cioè lui ci ha proprio rigenerati. Quest'idea di un Dio che ci richiama la vita, ecco, proprio con un DNA nuovo, no? Quasi con un'impronta nuova, che è un'impronta dove non siamo più noi a dirigere, comandare, gestire indipendentemente da lui la nostra vita, ma dove abbiamo accettato di riconoscere invece il suo tocco divino dentro di noi e anche tutta la bellezza che lui attraverso questa vuole portare. Dice infatti che in qualche modo siamo come questa primizia delle sue creature, no? Questa, sai, questa esperienza completamente nuova di rapporto con la sua creatura, dove lui vuole vedere la bellezza che aveva concepito fin dall'inizio, insomma, per ognuno di noi uscire fuori. Grazie veramente a quello che Gesù ha fatto, grazie allo Spirito Santo, tutto questo, insomma, è possibile. Pezzettino per pezzettino, passettino per passettino, ma è possibile. E quindi è molto bello, perché dopo aver descritto, insomma, questa bellissima cosa, questo bellissimo privilegio che noi esseri umani possiamo avere, lui dice: ma c'è un ma mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Sai, se anche quel po' della parola di Dio che condividiamo in questi nostri 10 minuti dedicati ad innamorarci di questo libro rimangono solo parole che le nostre orecchie ascoltano, parole che forse anche il nostro cuore ascolta, che ci possono a volte forse commuovere o aprire la mente, no? Ma se rimangono soltanto lì, veramente pare che non abbiano avuto l'effetto reale, no? Quello per il quale erano state veramente concepite. Come se le parole anche di Gesù miravano a qualcosa di più di quello che poteva essere una comprensione intellettuale, no? Miravano a dare alle persone una prospettiva della vita completamente diversa, in modo che esse potessero vivere praticamente in un modo diverso. Per cui Giacomo è molto chiaro, molto forte su questa cosa, e porta questo esempio anche molto intelligente. Lui dice: se uno è ascoltatore della parola e non è un esecutore, no? È come un uomo che guarda la sua faccia in uno specchio. Quando si è guardato, poi se ne va e dimentica assolutamente com'era. Ma chi guarda invece attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, mi piace che lui lo specifica, la parola legge troppo spesso ci fa venire in mente un insieme di regolamenti che Dio vuole mettere su di noi quasi per impedirci di gustare la vita. Allora Giacomo specifica: la legge di cui lui sta parlando è la legge della libertà. Una frase che ho sentito una volta diceva: tu sarai veramente libero quando saprai amare. Gesù aveva questo pensiero profondamente dentro di lui. Sapete, il popolo ebraico voleva essere libero dall'impero romano, ma Gesù gli aveva portato un'altra libertà, una libertà che non si perde in nessuna condizione umana che si può vivere. È una libertà proprio dentro del cuore, una libertà dalle ansie, una libertà dalle paure, una libertà dal rancore, una libertà dalla tristezza, dall'angoscia, una libertà che ti permette di guardare questa vita e sapere che è solo un momento, è solo un passaggio, esiste qualcos'altro per cui siamo stati creati, e quindi siamo proprio liberi da ogni pressione, da ogni ambizione, da ogni meccanismo, da ogni sistema che questo mondo vuole continuamente buttarci addosso. Quindi lui dice: chi guarda in questa legge della libertà e vive in essa, cioè si mantiene lì, si mantiene in questa legge, non è uno ascoltatore smemorato, ma è uno che la mette in pratica. Bene, lui sarà felice. Che bello. Ma quanti di noi cercano la felicità? Eppure la parola di Dio dice che la felicità è proprio questa, è seguire colui che ci ha creato in quel disegno straordinario che ha pensato per ognuno di noi. Quindi, come dice, è inutile che ti guardi nello specchio, sei sporco, spettinato, prenditene, vai e rimani così. Guardati nello specchio, in questa legge della libertà, in questo straordinario modo che Dio ti ha dato di vivere, dove tutto viene perdonato, dove lotti per la giustizia fino anche a poter perdere la vita, perché tanto la vita non ti appartiene, no? Dove riesci veramente a concepire il bene dell'altro come il tuo stesso bene. Questa è libertà. Qui veramente viviamo liberi dai nostri egoismi, dalle nostre prepotenze, insomma, anche dai nostri inganni. E quindi lui dice: una persona così, che poi veramente vive così, è una persona felice. Felice in quello che fa. E allora dice: se uno pensa, queste sono parole forti, se uno pensa di essere religioso, se pensi di essere uomo di chiesa, donna di chiesa, credente, praticante, come si suol dire, ma poi non tieni a freno la sua lingua e inganna se stesso, allora la sua religione è inutile. È inutile. Tante volte, no? Tra le tante etichette che ti mettono addosso è quella della tua religione. Di che religione sei? E queste etichette vogliono dire tutto o niente per molti di noi. Ma in realtà Giacomo qui veramente prende questa etichetta e la fa in mille pezzi. Perché alla fine dice: la questione qui non è essere religiosi. Non è inserirsi in un sistema di pratiche e di riti. Lui dice: la religione pura, quella senza macchia, davanti a Dio e Padre, è questa. E qui le persone religiose che sono all'ascolto in questo momento del nostro programma saranno con le orecchie. Ecco, qual è la religione, quella pura, quella senza macchia davanti a Dio? È la mia? È quella del mio amico straniero? È quella dell'altro amico col quale, no, dibatto su determinate dottrine e teologie? O la persona che non va in chiesa, no? Dice: ma sì, ma qual è? Dove si potrebbe mai trovare una religione? Io ancora non l'ho vista, no? Pura, senza macchia davanti a Dio. Le persone, quelle che si sono allontanate magari da Dio proprio per colpa della religione. Bene, questa è la risposta di Giacomo. Te la do con veramente grande gioia, perché lui dice: la religione pura, senza macchia davanti a Dio e Padre, è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Wow! Questa descrizione non mi sembra applicarsi in particolar modo a nessun sistema religioso che io conosco, però credo di averlo visto e colto ogni tanto nella vita di alcune persone che veramente hanno dato se stesse per i più bisognosi. Ma non solo hanno fatto questo, perché non c'è solo soccorrere orfani e vedove, ma c'è anche conservarsi puri dal mondo. Sì, ho conosciuto persone che sapevano guardare il mondo con occhi diversi, non con gli occhi della sete, del potere, della corruzione, del prevaricare sull'altro per il proprio bene, ma li ho visti conservarsi puri, avere un cuore veramente generoso, puro, occhi che guardavano gli altri con grande amore, con grande interesse e vite anche che si davano in ogni modo all'altro, alla purezza, alla bellezza che questo mondo, questa terra ci offre, e non alla corruzione del modo di pensare che ci allontana da Dio e dalla sua verità. Giacomo è grande, secondo me, in questa definizione. Quindi, se volevi una risposta a questo, qual è la religione giusta o quella che Dio approva, Giacomo te lo dice molto semplicemente: soccorri orfani, vedove nelle loro afflizioni e conservati puri dal mondo. e di tutto il resto. Non preoccuparti.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Come ai tempi di Ageo, continua uno studio di Paolo Moretti in collegamento con Cristiani Online. Oggi è la quarta parte di questo studio. Dio con noi, nonostante tutto, questo è il sottotema che Paolo ha scelto per questo messaggio. A voi tutti un buon ascolto.
3: Grazie, hai assolto bene il compito, quindi... Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto in diretta in questo momento, ma anche un caro saluto a quanti ascolteranno queste riflessioni nei giorni prossimi. Voglio salutare anche gli ascoltatori di Radio Logos, salutare tutto lo staff di Cristiani Online, un grazie davvero di cuore per il prezioso e perseverante servizio che continuano a svolgere sera dopo sera. Vogliamo riprendere per rientrare nell'argomento delle nostre riflessioni, vogliamo riprendere il testo del capitolo 1 del libro di Ageo. Nelle prime tre domeniche nel corso delle quali ci siamo occupati delle riflessioni su questo capitolo, abbiamo fermato la lettura al versetto 9. Questa sera andremo più avanti fino al versetto 13. E credo che comprenderete al termine della lettura il senso di questo allungamento del testo, perché sono proprio le parole del versetto 13 che ci permettono di sviluppare il tema che è stato proposto nel logo della trasmissione di questa sera. Dio è con noi, Dio è sempre presente con noi, nonostante tutto, quindi nonostante le nostre mancanze, i nostri limiti, le nostre infedeltà. Vorrei subito anticipare che le riflessioni di questa sera saranno riflessioni che da un lato costituiranno, a partire da me ovviamente, un motivo di forte riprensione e dall'altro costituiranno però un motivo di grande incoraggiamento. Quell'incoraggiamento che ci viene ogni volta in cui ci poniamo davanti alla parola del Signore, ogni volta in cui scopriamo che se il Signore ci riprende, lo fa sempre avendo in vista il nostro bene. Allora, rileggo Ageo capitolo 1 dal primo al tredicesimo versetto. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo, dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo

0: tempio è in rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario, mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto, ed ecco, c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Aggeo che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Aggeo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio dal Signore: io sono con voi, dice il Signore. Credo che valga la pena, anzi sia necessario per inquadrare le riflessioni di questa sera, ripercorrere rapidamente e molto brevemente quello che il Signore ci ha permesso di considerare nelle tre domeniche precedenti. Il messaggio del profeta Aggeo fu inviato al popolo di Israele, in particolare ai reduci della tribù di Giuda che erano rientrati dopo i 70 anni di esilio in Babilonia, erano rientrati a Gerusalemme con il mandato preciso di ricostruire il Tempio, quindi il luogo simbolico della presenza del Signore, e di ricostruire anche le mura e le case della città. Questi uomini, donne, bambini ritornarono sicuramente con grande entusiasmo a Gerusalemme. Per qualcuno è giusto utilizzare il verbo ritornare, perché erano stati deportati da piccoli da Gerusalemme a Babilonia e ora ritornavano ormai già anziani di età nella loro città. Per la gran parte però di questi giudei tornati a Gerusalemme era la prima volta che mettevano i piedi nella città. Erano sicuramente uomini, donne, bambini nati durante l'esilio a Babilonia. Hanno subito questi giudei cominciato a lavorare con grande entusiasmo. Il libro di Esdra ci racconta che come un solo uomo cominciarono a ricostruire il Tempio utilizzando le macerie, le rovine per rimetterlo in piedi. Poi però ci sono stati, e questo ce lo racconta in particolare Neemia nella sua cronaca degli avvenimenti di quei giorni, ci sono stati degli ostacoli, anche dei nemici esterni che hanno cercato di far fermare i lavori. Ma questo stop ai lavori è diventato troppo lungo, sono trascorsi non soltanto dei giorni, ma dei mesi, degli anni. E il Tempio di Gerusalemme, dopo una prima parte di mura ricostruite, era rimasto lì. I lavori si erano fermati. Ecco allora che Dio manda il profeta Ageo per riprendere fermamente il suo popolo. Ma anche se, come avremo modo di vedere questa sera, come del resto abbiamo già compreso dalla lettura, ci sono espressioni di giudizio da parte di Dio nei confronti del suo popolo, è interessante notare il linguaggio con cui il Signore si rivolge al suo popolo che si sta comportando in maniera sbagliata, perché non sta eseguendo quello che il Signore gli aveva richiesto. Non si rivolge con parole forti di rimprovero, ma il Signore spiega la situazione, che fra poco riassumerò brevemente. E poi il Signore dice: riflettete bene sulla vostra condotta, cioè io non vi impongo nulla, le scelte le dovrete compiere voi, se ascoltare e fare quello che io vi ho chiesto, oppure continuare a disattendere l'obiettivo per il quale io vi ho fatto ritornare a Gerusalemme. È molto bello questo metodo del Signore, un metodo del Signore che ancora oggi, nel tempo in cui Egli in Cristo ci offre la sua grazia di salvezza, Egli utilizza nei confronti di ogni uomo. Dio non ci impone, Dio ci presenta, ci fa la sua offerta di grazia di salvezza, poi ci dice: riflettete bene, pensate bene. Le vostre scelte devono essere libere, ma devono essere compiute in modo personale e responsabile. Così il metodo del Signore è sì una forte riprensione, una chiara riprensione, ma è una chiara riprensione dalla quale scaturisce un invito a riflettere, non un ordine perentorio, fate così o chissà che cosa vi accadrà, ma riflettete sulla vostra situazione. E qual era questa situazione? Abbiamo notato nelle due domeniche precedenti, in modo particolare, almeno sei aspetti della condotta del popolo di Israele, che in quel momento non erano sicuramente gratificanti per il Signore. Prima di tutto, il Signore dice, ma il mio popolo dice, cioè il popolo oppone la sua parola alla parola del Signore. Il Signore quindi fa un richiamo chiaro alla insubordinazione, alla disubbidienza del popolo, che non soltanto non ascoltava le parole del Signore, ma opponeva a quella di Dio la sua parola. È un po' quello che accade tristemente ancora oggi, quando alla parola del Signore vengono opposte le parole della religione, le parole delle tradizioni e delle consuetudini degli uomini. Il Signore ci chiama a riflettere: non opponiamo mai alla sua parola la nostra parola, ma impariamo, riflettendo bene sulla nostra condotta, a percorrere il cammino della sottomissione. Poi il Signore denuncia anche un atteggiamento che io ho definito di perbenismo religioso. Il popolo non dice: sì, è vero, la tua casa giace in rovina, ma prima o poi riprenderemo la costruzione. No, il popolo dice proprio questo: stai tranquillo, Signore, prima o poi riprenderemo la costruzione della tua casa. Ora abbiamo dovuto occuparci di altre cose, ma non è che ti abbiamo dimenticato. E allora, come abbiamo riflettuto, dobbiamo sempre ricordarci che quando il Signore ci chiama a svolgere dei compiti per Lui, per la sua gloria, il tempo nel quale eseguire questi compiti è ora. Non possiamo dire al Signore: lo farò domani, lo farò più tardi. Ho ricordato anche come nella prospettiva della salvezza, cioè quando il Signore ci offre il dono della sua salvezza, quanto sia drammaticamente rischioso dire al Signore non è giunto ancora il tempo, ma prima o poi prenderò in considerazione la tua offerta. Il tempo che il Signore ci indica è ora. Ora, se udite la sua voce, aprite il vostro cuore. Ora, se udite la chiamata del Signore ad un servizio, eseguite e rispondete a quella chiamata. Poi, come terzo momento di questa analisi da parte del Signore, abbiamo considerato la insensibilità del popolo dei giudei a Gerusalemme dovuta a delle priorità sbagliate. Il Signore non ha mezzi termini nel riprendere il popolo. La mia casa giace in rovina, ma mentre la mia casa giace in rovina, voi avete non soltanto ricostruito le vostre case, ma le avete ben rivestite di legno, cioè le avete abbellite. Prima vi siete preoccupati di realizzare i vostri desideri, i desideri della vostra volontà, e non vi siete più preoccupati di realizzare i desideri della mia volontà, il mio mandato. E questo perché? Perché siamo insensibili a volte davanti alla chiamata del Signore? Perché non vediamo i bisogni che il Signore ci chiama a soddisfare, e per soddisfare i quali il Signore vuole utilizzare il nostro servizio. I giudei sicuramente ogni giorno nel loro attraversare la città vedevano le macerie del Tempio, ma è come se non le vedessero. Erano diventati spiritualmente ciechi, vedevano le macerie, ma non vedevano più dietro quelle macerie il mandato da parte di Dio per loro. È un po' come può accadere noi oggi, vediamo intorno a noi tanti uomini che sono avviati verso la perdizione eterna, ma facciamo finta di non vedere, come se fossimo accecati, di non vedere le macerie spirituali che stanno portando tante vite all'eterna separazione da Dio. Dobbiamo chiedere al Signore non soltanto di darci la vista sui bisogni, ma di rendere operativa questa vista. Non dobbiamo accontentarci di vedere le macerie e non fare nulla per ricostruire dalle macerie un tempio, ma dobbiamo impegnarci per vedere le macerie e per ricostruire, ubbidendo al mandato di Dio. I giudei inoltre avevano smarrito l'obiettivo. Il Signore li aveva mandati soprattutto per ricostruire il Tempio, e loro avevano sovrapposto a questo altri obiettivi. L'obiettivo principale del mandato di Dio lo avevano smarrito. Qual è l'obiettivo principale del mandato di Dio per la mia vita? Io so che il suo obiettivo principale per me è quello di essere un suo testimone, e se io non sono un suo testimone, io smarrisco, perdo di vista l'obiettivo. È questo che il Signore mi chiama a guardare con serietà e su cui il Signore mi chiama a riflettere. Infine, come abbiamo letto al versetto, nelle parole del versetto 9, ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa, mentre il mio tempio giace in rovina. L'individualismo, ognuno che pensa ai propri affari, ognuno che pensa ai propri interessi e non agli interessi dell'opera di Dio. Ho ricordato le parole di Gesù: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, poi le altre cose vi saranno sopraggiunte. Nel nostro impegno, nel nostro servizio, c'è un prima e un poi. Quando siamo individualisti e guardiamo solo alla nostra volontà e ai nostri desideri, il prima è sicuramente sbagliato. Prima la mia casa, prima i miei interessi, prima i miei affari. Ed è sbagliato anche il poi. Poi il regno di Dio, le questioni che riguardano la mia fede. Non è questa la parola del Signore. Prima cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Prima preoccupatevi della chiamata di Dio, del servizio che Dio vi chiama a svolgere. Poi occupatevi anche di soddisfare i vostri bisogni, i vostri interessi. Quali furono le conseguenze di questa situazione? Ci sono parole che ci colpiscono in modo particolare. Sono le parole del versetto 6. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sete, vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. E più avanti, al versetto 9, voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Conseguenze di una situazione nella quale il popolo aveva perso di vista il mandato del Signore. Quando anche noi non serviamo, rallentiamo il nostro servizio per il Signore, quando noi addirittura sospendiamo come i giudei a Gerusalemme i lavori per l'opera di Dio, non possiamo aspettarci benedizioni da parte sua. Ogni figlio ed ogni figlia di Dio è benedetto servendo, non benedetto incrociando le braccia e stando con le mani in mano. Dio non può essere soddisfatto dal nostro operato quando noi interrompiamo i lavori, il servizio per la sua opera. È vero, il popolo non era un popolo pigro, come ho ricordato anche domenica scorsa. Era un popolo che si era dato da fare, le sue case le aveva non solo ricostruite ma anche abbellite. E qui il Signore mette ancora in evidenza l'impegno del popolo. Avete seminato molto, abbiamo letto al versetto 6, avete guadagnato un salario, per questo è giusto che vi aspettate molto, voi mangiate, voi bevete, continuate a vivere, ma, e qui vorrei racchiudere tutti gli aspetti negativi che il Signore illustra con una sola parola, la parola insoddisfazione. Avete seminato molto, ma non potete essere soddisfatti perché avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non potete essere soddisfatti perché non vi siete saziati. Voi bevete, ma non avete soddisfatto la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. E non potete essere soddisfatti neppure dal vostro salario, perché è un salario che si perde subito, perché la vostra borsa, la borsa dove l'avete deposto, è una borsa forata. Quello che il Signore vuole dire anche a me questa sera, perché come ai tempi di Aggeo il Signore parlò ai giudei a Gerusalemme, oggi come a quei tempi il Signore vuol parlare a me e anche a noi. Il Signore vuole dirci che probabilmente non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo lavorato sodo, ci siamo impegnati, ma lo abbiamo fatto capovolgendo, come ricordavo prima, l'ordine delle priorità indicatici dal Signore. Per questo motivo, proprio in vista della gloria e dell'onore che dobbiamo dare al Signore e della testimonianza, noi ci rendiamo conto che se ci siamo occupati di altro invece che occuparci del regno di Dio, abbiamo raccolto poco. Quante volte mi fermo e vedo tanta insoddisfazione nella mia vita, vedo cose che avrei potuto fare ma che non ho fatto perché ho dedicato del mio tempo ad altro, parole che avrei potuto dire ma che non ho detto perché ho preferito dire altre parole. Non è che sono rimasto con le mani in mano, ma ho fatto cose diverse da quelle che il Signore mi chiedeva di fare. E qual è il sentimento che entra in modo evidente e prepotente nella mia vita? È l'insoddisfazione. Non possiamo essere dei figli e delle figlie di Dio soddisfatti quando, attraverso lo Spirito Santo che agisce in noi e che ci riprende per mezzo della parola, noi ci rendiamo conto di non aver fatto quello che il Signore ci chiede e soprattutto di aver fatto altro, di aver speso il nostro tempo in modo diverso, di aver speso le nostre energie in modo diverso, di aver dedicato il nostro impegno ad obiettivi diversi. Per questo continuiamo a mangiare ma senza essere saziati, a bere ma senza vedere soddisfatta la nostra fede, a vestirci ma senza essere riscaldati dai nostri abiti, a guadagnare un salario, ma un salario che si perde perché la nostra borsa è forata. Non si può essere mai, e ripeto, mai soddisfatti quando abbiamo la consapevolezza che l'impegno più importante della nostra vita, quello di onorare il Signore, di servire il Signore, di testimoniare il Signore, è un impegno che abbiamo relegato in secondo piano nella nostra vita. Ecco perché ho racchiuso tutti questi risultati negativi dell'impegno del popolo nella parola insoddisfazione. Quanti cristiani oggi sono soddisfatti? E quanti cristiani sono insoddisfatti? Qualcuno potrebbe rispondermi: un cristiano che si dichiara soddisfatto è un cristiano presuntuoso. E non posso che dire è vero. È vero che giudicarci, autovalutarci, autostimarci soddisfatti per quello che facciamo per il Signore non può essere altro che frutto di presunzione. Noi dovremmo sempre, in ogni momento, ritenerci insoddisfatti, ma ritenerci insoddisfatti perché il modello che abbiamo davanti e che dobbiamo imitare, al quale dobbiamo guardare, è il modello della perfezione per eccellenza, il modello del Signore Gesù. Ma quando noi sappiamo che stiamo passo dopo passo camminando verso quel modello, perché il nostro sguardo non si è mai distolto dall'esempio di Gesù, c'è un sentimento di appagamento, di soddisfazione, che non ci indurrà sicuramente a fermarci, ma è un sentimento di soddisfazione che ci spingerà a ricercare ancora maggiore soddisfazione, maggiore appagamento nel seguire e nel imitare l'esempio e il modello del Signore Gesù. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Vorrei approfondire questo concetto perché è importante. Oggi mi capita sempre più spesso di incontrare figli e figlie di Dio che si lamentano, si lamentano per il loro cammino, si lamentano per i loro bisogni. Un figlio e una figlia di Dio dovrebbe essere sempre soddisfatto, soddisfatto soprattutto per il dono straordinario della grazia, della salvezza che ha ricevuto da Dio. Questo dono è il dono che costituisce il maggior appagamento, la maggiore soddisfazione, pensando alla nostra vita e al nostro cammino. Ma è da questo appagamento, da questa soddisfazione, che dobbiamo proseguire per ricercare sempre migliori e maggiori appagamenti e soddisfazioni. Invece tanti cristiani si fermano come i giudei a Gerusalemme, insensibili, spiritualmente ciechi, individualisti, pensando soltanto ai propri affari, ponendo gli interessi del servizio e dell'opera di Dio in secondo piano. Dall'insoddisfazione sapete che cosa nasce? A meno che non ci sia un percorso di ravvedimento, del quale parlerò, se piace al Signore, in particolare domenica prossima. Sapete cosa nasce dall'insoddisfazione? Nasce sempre più insoddisfazione. È come una palla che rotola inesorabilmente lungo una china in discesa. Insoddisfatti, sempre più insoddisfatti. Ma se noi sappiamo che il nostro sguardo è rivolto al Signore, il Signore ci darà l'appagamento, la soddisfazione che ci viene dal guardarlo e dall'essere visti, dall'essere guardati da Lui. Allora, non trasformiamo il nostro cammino in un cammino di eterni insoddisfatti, in un cammino di perdita di quello che già abbiamo ottenuto. Non è che perderemo la salvezza quando non serviamo il Signore, ma perdiamo le benedizioni, le gioie legate alla salvezza. E possiamo anche cadere sotto il giudizio di Dio. Non voglio trascurare le parole che il Signore rivolge ai giudei a Gerusalemme. Vi aspettavate molto, ma avete poco, perché quello che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Il Signore può anche giudicarci quando il nostro servizio non lo soddisfa, perché il nostro servizio non è rivolto agli obiettivi che il Signore ci ha posto, ma è stato sopraffatto il nostro servizio dai nostri obiettivi. Non dobbiamo trascurare di pensare al giudizio di Dio, anche se viviamo in un tempo di grazia. Ma è evidente che il giudizio di Dio ognuno di noi lo deve percepire in modo individuale e personale. Ci sono momenti nella nostra vita in cui, se davvero non stiamo onorando e non stiamo compiacendo il nostro Signore, il Signore può giudicarci, ma non sono altri che possono dircelo. È nella nostra relazione con il Signore che noi dobbiamo capire se il cielo momentaneamente si è chiuso, se la rugiada non cade più, se non ci sono più nella nostra vita le benedizioni che ci sarebbero state se avessimo fedelmente seguito il Signore. Già il non avere benedizioni è una forma di giudizio, è una perdita per la nostra vita, ma è un giudizio di Dio che è conseguente alle nostre scelte di condotta sbagliate. In fondo siamo noi la causa, che causa del suo mal pianga se stesso, come dice un noto proverbio, cioè siamo noi la causa del nostro essere insoddisfatti, delle nostre perdite. Ma, e qui dopo la parola di riprensione della quale vi avevo parlato proprio all'inizio delle riflessioni di questa sera. Veniamo alla grande parola di incoraggiamento. Mi piacciono in particolare le parole del versetto 12, quando ci viene detto che tutto il resto del popolo, insieme al sommo sacerdote e al governatore, ascoltarono le parole del Signore. Attenti alle parole del Signore, riflettete bene sulla vostra condotta. Questo mi fa pensare ad una e mi fa porre una domanda: siamo noi questa sera attenti alla parola del Signore? Ci siamo raccolti insieme, cominciando da me, per ascoltare questa parola, per riflettere su questa parola? E il Signore che cosa ci dice dopo averci esortato a riflettere bene sulla vostra condotta? Quali sono le prime parole che il Signore ci rivolge? Io sono con te, sono con voi. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio da parte del Signore. Un messaggio molto più breve di quello precedente, ma un messaggio molto più significativo e più ricco. Il Signore che al suo popolo, che finalmente si è raccolto per ascoltarlo, dice il Signore: io sono con voi. Nonostante la vostra insensibilità, nonostante la vostra mancanza di sottomissione, nonostante il fatto che avete trasformato la fede in perbenismo religioso, nonostante le vostre priorità sbagliate, la vostra cecità spirituale, nonostante che abbiate smarrito l'obiettivo per il quale vi ho mandato a Gerusalemme, nonostante il vostro individualismo, il vostro pensare soltanto ai vostri affari, io sono con voi. Io sono con voi. E in quale modo il Signore è con noi? Il Signore è con noi prima di tutto con la sua parola. Dio nella sua sovranità avrebbe benissimo potuto scegliere di continuare a non far piovere su Gerusalemme, sui campi che i giudei avevano cominciato a coltivare e davanti dai quali traevano alimento per la loro sopravvivenza. Avrebbe potuto cessare di far piovere, avrebbe potuto quindi mandare la siccità per sempre, e in modo da far capire al popolo attraverso i suoi giudizi il suo cattivo comportamento, la strada sbagliata sulla quale si era incamminato. Ma il Signore, mentre giudica, e giudica, come ho detto prima, attraverso i nostri comportamenti, perché le conseguenze negative della nostra vita sono dovute alla nostra condotta prima ancora che al giudizio di Dio. Il Signore, prima di giudicarci, il Signore ci parla. Io sono con voi attraverso la mia parola. Ecco, vi ho mandato Ageo. Vi ho mandato Ageo per farvi riflettere sulla vostra condotta. Vi ho mandato Ageo per ricordarvi che nonostante tutto io sono ancora con voi. Io non vi ho abbandonato. Dio non dice: oh, finalmente mi ascoltate, ora sono ritornato con voi. Per un tempo vi ho abbandonato. No, il Signore dice: io sono con voi. Io sono sempre stato con voi, io vi ho aspettato, io vi ho mandato ora il mio profeta a parlarvi, a farvi riflettere. Dio è sempre con noi. È una promessa che spesso purtroppo trascuriamo o dimentichiamo. Se Dio è con noi, è con noi per mezzo della sua parola. Ogni giorno desidera che noi ci immergiamo nella sua parola, ci lasciamo penetrare mente e cuore dalla sua parola per conoscerla, per conoscere meglio la sua persona, per conoscere meglio gli obiettivi che Lui ha per la nostra vita, le benedizioni che Lui ha preparato per noi attraverso le tante esperienze della nostra vita, anche le esperienze di sofferenza e di prova. Il Signore può benedirci anche attraverso quelle. Giuseppe ricordò, è un testo molto bello, al capitolo 50 della Genesi, ricordò ai suoi fratelli il male che voi mi avete fatto, il Signore lo ha convertito in bene. Quando il Signore è con noi, e il Signore è sempre con noi, non soltanto ci parla attraverso la sua parola per consolarci, insegnarci, riprenderci, illuminarci il cammino, ma il Signore ci parla anche attraverso la presenza del suo Spirito in noi, il suo Spirito che ci incoraggia all'azione. E sicuramente è importante ricordare, concludendo, che queste stesse parole da chi sono state pronunciate? Tanti mesi fa, ormai diversi mesi fa, ne feci oggetto di una riflessione proprio una domenica sera come questa, sempre su Cristiani Online. Da chi sono state pronunciate queste stesse parole? Io sono con voi. Sono state pronunciate dal Signore Gesù. Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Il Signore è sempre con noi, attraverso la sua parola, attraverso il suo Spirito. Il popolo di Israele era là raccolto, finalmente, ed è qui l'inizio della benedizione di cui parleremo, se piace al Signore, domenica prossima. Finalmente non soltanto Dio era con il popolo, ma anche il popolo era con Dio. Anche il popolo si era posto all'ascolto della parola di Dio, aveva compiuto la scelta positiva che il Signore desiderava che il popolo compisse, la scelta di riflettere, di porsi all'ascolto della parola. Il Signore non ci obbliga, come ho ricordato qualche momento fa. Il Signore ci esorta, ci incoraggia. Riflettete bene sulla vostra condotta, pensate bene a quello che fate. Ricordatevi una cosa: nella mia grazia, nel mio amore, nella mia pazienza, io sono con voi. E ricordiamoci che Gesù ha aggiunto: io sono con voi ogni giorno, quindi sempre, fino alla fine dell'età presente. Il Signore è con noi. La nostra vera riflessione nasce ogni giorno dal nostro mettersi all'ascolto insieme o individualmente davanti alla parola del Signore, perché se il Signore è con noi è già una grande benedizione, ma le più grandi benedizioni potranno scaturire quando noi sceglieremo di essere con il Signore. Allora lasciamo i giudei di Gerusalemme intorno al profeta Ageo. Mi piace immaginare questa scena, non so se Ageo avesse un pulpito, fosse salito sopra un muro o sopra un luogo più elevato. Mi piace immaginare questa scena del popolo che finalmente è intorno al profeta che il Signore ha mandato per portare il messaggio da parte sua, ed è lì ad ascoltarlo. Da questo ascolto, come vedremo, scaturiranno per i giudei al tempo di Ageo delle grandi benedizioni. E come al tempo di Ageo il Signore ci aspetta che anche noi ci mettiamo intorno alla sua parola, intorno al Signore Gesù che attraverso la sua parola e il suo Spirito ci parla, egli è vivente, è come se fosse qui in mezzo a noi, davanti a noi per parlarci. Noi dobbiamo metterci intorno a lui, ascoltarlo, e come ai tempi d'Ageo il popolo conobbe grandi benedizioni, così ancora oggi, se noi ci metteremo intorno al profeta con la P maiuscola, al Signore Gesù, per ascoltare la sua voce, la sua parola, conosceremo nella nostra vita delle straordinarie benedizioni. Care amiche, cari amici, care sorelle, cari fratelli, che questa settimana che abbiamo davanti, ed è il miglior augurio che posso farvi e che posso farmi, che questa settimana che abbiamo davanti ci veda come i giudei erano intorno ad Ageo, ci veda intorno al Signore Gesù per ascoltare la sua parola, i suoi insegnamenti, le sue promesse, le sue riprensioni, le sue consolazioni, e per godere la sua presenza e soprattutto per avere lo sguardo fisso su di lui, in modo che, appagati già dall'essere suoi figli, giorno dopo giorno possiamo essere più soddisfatti dalla gioia e dalla grazia del cammino con lui. Amen.
1: In collegamento con Cristiano Online, oggi abbiamo ascoltato un messaggio di Paolo Moretti, che continua uno studio che lui tiene ormai da diverse settimane, precisamente questa è la quarta parte di questo studio, come ai tempi di Ageo, e la quarta parte è il sottotema Dio con noi nonostante tutto. E noi ringraziamo voi anche oggi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 32 minuti.
1: E siamo già collegati con Luigi Caratelli da Roma. Buongiorno, il venerdì è il giorno in cui noi insomma dedichiamo del tempo a parlare di fenomeni paranormali, perché sono realtà, sono diciamo realtà che un po' si presentano in varie parti del mondo. Abbiamo parlato nelle scorse puntate che tra questi fenomeni dal cielo ci sono delle apparizioni ufologiche, ma anche delle apparizioni mariane. C'è abbiamo visto l'altra volta che c'è uno stretto connubio fra le due apparizioni, fra questi due tipi, che sembrano molto diverse l'una dall'altra, però in realtà invece ci sono delle connessioni. Qual è il denominatore comune, no, rispetto a queste apparizioni? Perché l'altra volta ci spiegavi come su per giù nello stesso periodo, a un certo punto, è successo che da un lato, da una parte del mondo, quello cristiano, erano più presenti le apparizioni mariane, invece l'altra parte del pianeta, magari un po' più laico, invece si presentavano queste apparizioni che invece erano ufologiche, quindi dischi volanti o cose simili.
2: Sì, diciamo, e le informazioni ci giungono proprio dagli osservatori, che tra virgolette sono di parte, nel senso che sono quasi tutti studiosi del fenomeno ufologico, no? Ma hanno dovuto constatare questo connubio, cioè interessati al fenomeno ufologico hanno visto che c'è questa concordanza, quasi se si mettessero d'accordo extraterrestri e Madonna per apparire nello stesso momento storico. Come dicevi tu, per chi è cattolico la Madonna, per chi invece è laico o protestante, tra virgolette, gli extraterrestri, anche se purtroppo in campo cattolico abbiamo molti veggenti, diciamo così, ufologici e mariani nello stesso tempo, no? Ricordavo tempo fa Pier Giorgio Caria, che è il discepolo di Giorgio Bongiovanni, che a sua volta era discepolo di Eugenio Siragusa, no? Che affermano con molta forza la dottrina cattolica, soprattutto mariana, ma non disdegnano di sostenere anche, diciamo, l'apparizione ufologica. Perché? Perché pensano che siano due aspetti di uno stesso fenomeno. Questo mi ha incuriosito quando facevo la ricerca per dei programmi nel 78 o 79, non mi ricordo quando, per la radio Voce della Speranza. Per esempio c'è l'americano Jacques Balleno, che non è un denigratore, è un sostenitore del fenomeno UFO, il quale dice, leggo da un suo libro, che questo fenomeno è un riproporsi in chiave moderna di una corrente culturale già presente nella storia di altre epoche. Ecco, vediamo che cosa dice. Cioè, elfi, gnomi, fate, folletti, regni favolosi, apparizioni angeliche e mariani. E quindi gli odierni UFO, quindi gli oggetti che porterebbero gli extraterrestri, in altri termini costituirebbero la versione aggiornata di una realtà intelligente manifestatasi via via nel corso dell'evoluzione umana in funzione della mentalità e delle credenze del momento. E aggiunge qualcosa John Keel, che è un altro studioso dello stesso fenomeno, e lui dice, concordemente con Jacques Vallée, il fenomeno si manifesta differentemente assumendo esso stesso, caso per caso, una particolare, e qui attenzione ai verbi che usa e agli aggettivi, una particolare fallace maschera in funzione delle credenze, conoscenze e aspettative di chi lo osserva. A livello di massa il discorso si complica, perché queste intelligenze parafisiche, quindi paranormali, no, utilizzano questa tecnica, non si mostrerebbero mai nella loro realtà, ma dietro a un paravento ingannatore. Poi vedremo come Pinotti dice la stessa cosa, aggiungendo un pizzico di

0: litigiosità, questi personaggi dicono soltanto sono intelligenze parafisiche, no? Che però, e usa qui un aggettivo il John Keel, no? Che sono praticamente pericolose, no? Sono delle maschere, cioè chi ci sta dietro non si mostra mai quale esso è, ma con le maschere in base alle aspettative delle persone. Tu credi alla Madonna, ti do la soddisfazione, ti appaio come Madonna. Tu credi agli extraterrestri, benissimo, ecco una mia trasformazione. E prima di concludere la prima parte, voglio citare proprio lo stesso Pinotti, che ripeto, credo che sia il massimo esperto di ufologia, quella tecnica, non quella esoterica, no? Dice: i fenomeni mariani sarebbero solo l'aspetto più attuale e totalizzante, avendo l'effetto apparente di unificare i critici valori psico-socio-antropologici di tutto il pianeta nel suo forse più difficile momento storico, attorno a un archetipo spirituale rassicurante e materno, cioè come è la figura della Madonna. Poi conclude, e qualcuno lo mette tra virgolette come per dire, ecco, John Keel, Jacques Vallée dicevano sono intelligenze parafisiche, e lui dice questo qualcuno ci sta proponendo di fatto adesso una nuova religione planetaria unificante imposta attraverso un'apparente teofania, quindi apparizione, atta peraltro a sviluppare nell'uomo comportamenti palesemente acritici e pertanto anche di sostanziale sottomissione alla sua volontà. Poi nella seconda parte vedremo come nomina oggettivamente questo personaggio che sta al di dietro, al di là, ed è la fonte principale di questo tipo di manifestazioni sia ufologiche che mariane, come dice Pinotti, ma anche elfi, gnomi, folletti, regni favolosi delle leggende, per esempio nordiche, no? Lui dice praticamente c'è un solo personaggio dietro tutte questo. Queste manifestazioni, e quello che fa è per ingannare, e questo è importante.
1: Quindi insomma cerca di rispondere ai vari gusti, quindi se il gusto è quello, sì, di qualcosa, esatto, di particolare che abbia a che fare con dischi volanti e popolazioni di altri pianeti, ecco, ci sono gli UFO. Altrimenti, se è una persona religiosa, una persona che ha una sua fede, presentare la Madonna o anche qualche altro santo può rispondere meglio al, diciamo, al bisogno di credere delle persone. Ma ci ascoltiamo un brano in lingua spagnola di Daniel Casa e Mariana Coronele, Te incontrerè, perché vorremmo veramente invece portare i nostri ascoltatori a voler desiderare di incontrare il nostro Signore e non altri incontri. E torniamo a parlare con Luigi Caratelli. Stiamo parlando di fenomeni paranormali, di apparizioni mariane, apparizioni ufologiche. Ci sono appunto dei ricercatori, delle persone che hanno cercato di capire di più su questi fenomeni. Hanno visto che ci sono queste connessioni, questi connubi fra i due tipi di apparizioni. Ma qual è lo scopo di queste manifestazioni? Tu prima citavi Pinotti, se non sbaglio, dicendo sì, che sì. Insomma, lui ha visto che c'è questo legame, no, fra i due tipi, c'è una regia comune. Sì. Lui, come forse voleva anche dire una regia comune, forse lui non si rende conto di quale sia questa regia, ma dice c'è una regia comune.
0: Sì, esatto, perché Pinotti è assolutamente attendibile per il fatto che è un ufologo convinto, non un contattista. Quindi nell'ambito ufologico bisogna distinguere queste due attività, quella del contattista che fa quasi la parte del medium e quello che è l'ufologo e che crede a intelligenze extraterrestri e che constata, perché lui fa una ricerca scientifica, no? Come attraverso strumenti assolutamente asettici come i radar delle torri di controllo, i stessi militari che hanno vagliato il problema, non si possa più nascondere che ci sia un fenomeno extraterrestre. Ora che poi scopriremo magari è gestito dalla Russia o dall'America, perché hanno costruito modelli fantascientifici di avioggetti, lo vedremo. Però quello che conta è poi capire come questi personaggi che pilotano queste aeronavi poi si palesino al mondo e diano messaggi. L'importante è questo, perché Pinotti ha constatato che esiste un fenomeno, ma quale messaggio ci danno questi due ambiti, quello ufologico e mariano? Io mi ricordo che qualche anno fa ne parlai diffusamente in conferenza e credo anche alla radio, quindi mi perdonino coloro hanno già ascoltato questo riferimento, ma qualche anno fa, contemporaneamente, il mondo votò attraverso il web per il 93% delle preferenze su tre soggetti che erano stati presentati sui video, no? Sugli schermi. Uno era Arrival, dove si parlava di astronavi che scendevano sulla Terra per cercare di proporre la pace, no? Quindi gli extraterrestri che occupavano queste astronavi, che si erano fermati sui cieli delle grandi capitali europee e mondiali, quindi New York, Mosca, eccetera, eccetera, attraverso l'azione di una scienziata che comincia a decifrare il loro alfabeto, dice, poi va all'ONU a dirlo: guardate che questi vengono per portarci la pace. Poi lo stesso periodo c'era sui canali di Berlusconi Bernadette, no? L'apparizione mariana di Lourdes, e poi Oujoua, che era un invito a contattare le intelligenze parafisiche, in questo caso i morti, attraverso la famosa tavola, no? O come dicevamo in Italia, il piattino, le lettere d'alfabeto, il sì o no. 93% di consensi positivi, quindi la gente è assetata di fenomeni paranormali o spirituali. Attenzione, come diceva Jacques Vallée e John Keel, che sono intelligenze parafisiche che usano una maschera. E infatti, cito Pinotti, quello che aveva annunciato: solo il futuro potrà dirci quali siano le ultime reali intenzioni dell'ignoto regista. Ecco che già lo caratterizza più da vicino, un ignoto regista, uno solo, no? Di questa complessa operazione. Il cristianesimo si è manifestato solo quando il mondo antico era di fatto unificato a Roma, poi invece si corruppe, no? Curiosamente, il neocristianesimo, quindi quello attuale, mariano, si manifesta ed esplode oggi proprio mentre il mondo attuale si avvia a riunificare l'Occidente con l'Est. E dopo, cosa farà il regista? Ecco, lo chiama regista. I cristiani danno un altro nome, insomma, lo identificano in maniera diversa, ma comunque una intelligenza parafisica, quindi extraterrestre, spirituale, se vogliamo, che però, attenzione, come dicevano questi studiosi, appare sempre con una maschera e tende a unificare ciò che invece la Bibbia dice di tenere ben separato. E questo mi fa veramente pensare, no? Esattamente i messaggi mariani e quelli ufologici sono in aperto contrasto con la Bibbia. Che questo regista di cui parla lo scienziato Pinotti sia già un po' adombrato nella stessa Bibbia, e allora dovremmo capire quali sono i messaggi che arrivano dal mondo ufologico e quello mariano e che sono in contrasto con quelli biblici. E allora scopriremo il trucco e il regista.
1: Questo è importantissimo, perché ci si può anche confondere ascoltando i messaggi. Possono essere anche dei messaggi anche positivi, no? Non per forza devono essere dei messaggi negativi,
0: certo,
1: anche consolatori, comunque messaggi che possono dare una speranza. Però bisogna vedere la totalità dei messaggi e se questi messaggi, per noi che siamo credenti, sono in armonia con quello che la scrittura ci insegna, o se ci sono delle parti contrastanti, perché ci deve essere un filo logico, no? È un filo conduttore che deve portare la scrittura. Se ci allontana, lì dobbiamo stare attenti. E quindi penso che una delle prossime volte che ci incontreremo, Luigi, dovrai un po' farci sapere quali sono i messaggi dominanti, no? Di queste apparizioni, sia quelle mariane che quelle ufologiche, visto che comunque non si è cessato.
0: Uno su tutti per non lasciare la mare in bocca, no? Sia dall'ambiente mariano, in alcune apparizioni, che da quello ufologico in toto quasi, arriva un messaggio sulla reincarnazione, cosa che non esiste sulla Bibbia, perché è scritto e stabilito che si muoia una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Quindi qui abbiamo già un confronto da poter fare.
1: E quindi questo è un messaggio comune ai due tipi, no? Quindi ai due tipi di apparizioni, sia quelle mariane che ufologiche.
0: Non in tutte le apparizioni, ma è un filo conduttore in tutti e due i filoni.
1: quindi sulla reincarnazione. E se noi facessimo un sondaggio in Italia, penso che ci siano diverse persone, no, che credono alla reincarnazione e che seguono poi delle religioni, no? Anche fra i cristiani, delle religioni, o comunque si discostano magari un po' dal cristianesimo, ma poi cercano sempre di inglobarlo e di portare avanti questo pensiero, questa dottrina sulla reincarnazione. Ma ne sapremo di più, ne capiremo di più nelle prossime volte che ci incontriamo, dove tu ci darai modo di ascoltare diversi messaggi e di poter sviluppare, ecco, aiutarci a sviluppare un po' un certo senso critico, ascoltare e poi valutare, non bere tutto quello che ci viene dato, ma poter discernere. Allora, grazie Luigi, noi ci sentiamo la prossima settimana, lunedì, con l'archeologia biblica, e poi venerdì prossimo torneremo a parlare di fenomeni paranormali. Alla prossima.
0: Benissimo. Alla prossima.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che avete la bontà di ascoltarci, noi vi ringraziamo per l'onore che ci fate. E intanto vorremmo insieme proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni e dal capitolo 13 leggere i versetti da 12 a 15. Prego, Patrizia.

Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io».

0: La migliore forma di ammaestramento, di istruzione, la migliore e più incisiva pedagogia è costituita dall'esempio. Gesù ha lasciato un esempio di umiltà e di servizio, un esempio di amore e di abnegazione, un esempio di cura e di altruismo che ogni cristiano, io e voi, ha il dovere di seguire, di imitare. Ora, cari amici, non si tratta di fare ciò che lui fece, di imitarlo nei gesti, ma di seguire il suo esempio assorbendone lo spirito, facendo nostra la sua dedizione, manifestando in diverse circostanze il suo stesso amore. Forse nel corso della nostra vita non avremo mai l'occasione di lavare materialmente i piedi di qualcuno, ma potremo ascoltarlo, potremo consolare questo qualcuno, potremo incoraggiarlo, potremo fornirgli una spalla su cui piangere, dargli qualche buon consiglio, condividere e portare insieme a lui i suoi pesi, le sue preoccupazioni, i suoi dolori, lenire in qualche modo con la nostra vicinanza e con il nostro aiuto le sue sofferenze, mescolare le nostre con le sue lacrime, fargli avvertire simpatia, calore umano e tanto, tanto, tanto amore. Cose importantissime di cui tutti abbiamo bisogno. Come tutti abbiamo bisogno di qualcuno che condivida le nostre gioie, le nostre soddisfazioni. È così che il cristianesimo si veste di umanità, salendo alle più alte vette della spiritualità. Non può esistere, credetemi, non può esistere vera e profonda spiritualità se non attraverso una reale umanità. Il senso di lavarci i piedi gli uni gli altri è principalmente rivolto al perdono, alla comprensione, alla capacità, alla volontà di farci carico dei peccati, degli errori, dei difetti degli altri. Se vedo sporchi i piedi del mio fratello, non posso pensare che i miei siano immacolati. Nel cammino della vita tutti ci sporchiamo. Tutti ci imbrattiamo, ci macchiamo di qualche cosa e tutti, indistintamente, abbiamo bisogno di perdono, abbiamo bisogno di remissione, di tolleranza, di indulgenza, di amore. Senza farci venire inutili sensi di colpa, suscitati spesso dal diavolo che vuole impedirci di avere fiducia nella grazia del Signore, dobbiamo imparare a renderci responsabili anche dei peccati altrui, aiutando il fratello che ha mancato a salire ai piedi del divino crocifisso per ottenere insieme a lui il necessario perdono e la grazia di poter proseguire insieme il cammino cristiano con rinnovate energie. L'esempio di Gesù sia contagioso, facendoci esercitare il perdono senza ribrezzo o nausea per il peccato altrui, sapendo che anche noi, io, voi, abbiamo quotidianamente la necessità di purificazione e di santificazione. Siete d'accordo che è così?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi terminerei le nostre considerazioni sulla sessodipendenza, sempre pronto però a riaprirle se mi scrivi o mi telefoni, dicendo questo: che si ha sessodipendenza quando il sesso diviene una malattia. E questa malattia colpisce il 5% degli uomini e il 3% delle donne in Italia. Chi sono i sessodipendenti? Beh, il ritratto di questi schiavi del sesso italiani è presto fatto: hanno in media sui 40 anni e sono per la maggior parte dei professionisti che hanno una vita sociale normale, ma per loro incollarsi ai siti porno o ai programmi proibiti in TV è qualcosa di indispensabile, come proprio una tossicodipendenza, come una droga. Il problema è che anche i giovani, i teenager, sono attaccati da questo tipo di dipendenza da sesso. Per esempio, in molte ragazze, ne parla anche la sessuologa Alessandra Graziottin dell'ospedale San Raffaele di Roma, in molte ragazze che soffrono di bulimia alimentare, il passo verso la bulimia sessuale è spesso molto breve. Per il sesso accade qualcosa di molto simile a ciò che accade per il cibo. A un certo punto viene vissuto come un'ossessione. E così come si fanno periodicamente grandi abbuffate, si comincia a cambiare continuamente partner, si altalena tra amore e odio e, come è naturale, si hanno dei grossi sensi di colpa. E allora, così come si mangia senza appetito, si vive il sesso senza desiderio, spinti esclusivamente dal bisogno di sentirsi amati e di placare l'ansia. Tu che cosa ne pensi? Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto!
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo. Io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere. Prendi coraggio. Io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Dalla Corale di Palmi ascoltiamo il motivo Ei Morì.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace. Dalla voce di Franca ascoltiamo il motivo: noi abbiamo un grande Dio.

0: Radio Logos 97-300 MHz in modulazione di frequenza. Radio Logos.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Sei la gioia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Da Giuseppe Cascu ascoltiamo il motivo. Aveva ragione Bruno.
1: Ehi, sei andata al cinema Polesia?
2: No, guarda, alla fine non sono più andata per troppi tardi, però ho fatto un...
0: Da Giuseppe Cascu ascoltiamo il motivo. Aveva ragione Bruno.
1: Ehi, sei andata al cinema Polesia?

0: Quando mi guardo allo specchio, io mi dico: sono troppo bello. I miei capelli lucenti e neri. La gente mi chiede quando mi vede:
1: scusa, ma sono proprio belli.
0: E con i miei occhi molto grandi. Ebbene sì, signori, sono un Don Giovanni. Le mie gambe lunghe e snelle. Oh sì sì sì, sono proprio belle. Ho un petto da gorilla. E poi guarda un po' il mio dente sinistro, quanto brilla. E poi mi dicono che ballo bene. Ma secondo voi, se Sharon Stone mi vede, sviene? Ho 20 anni e sono felice. Ho tante donne e una moto. Ed è per questo che io ballo. Mamma mia, questa vita è uno sballo. Non ho problemi, nemmeno uno. Già è proprio così, non osa nessuno. Io mangio cornflakes a colazione e non guardo mai, mai, mai la televisione. Vado in discoteca a divertirmi. Io sono troppo togo, non finisco mai di stupirmi. Poi un amico, si chiama Bruno, mi parla sempre, ma sempre, di un certo Gesù. Mi dice che è importante, più di quella tipa bionda che mi piace, che abita in fondo in via Dante. E poi mi parla del paradiso. Dice che se ci vuole andare devo credere in Gesù, se no vado all'inferno. Io non ci credo, ma sono contento. Io non ho bisogno

0: mio Dio, ma dove mi trovo? Quel tipo mi è venuto addosso, mi ha distrutto la moto. Ma dove mi trovo? Io questo posto non lo conosco. No, no. Un dubbio mi è sorto. Ma non è che sono morto?
1: Sì, sì.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu, con la veste rossa!
1: Io.
0: Vieni un po' qua!
1: No.
0: Cosa, non vuoi venire? No problem, vengo io di là.
1: Vieni.
0: Dimmi un po' dove mi trovo e poi dimmi chi sei. Guarda chi sono io, mi incavolo.
1: Dunque, tu sei all'inferno ed io sono il diavolo.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.
0: Da Antonella Cappello ascoltiamo il motivo Seguirti davvero.

0: Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo arrivati alla lezione numero 11, quindi siamo arrivati nella parte finale di questo trimestre e siamo anche un po' così in apprensione, tristi che questo trimestre stia finendo. Però, come sapete, la scuola del sabato ci propone di volta in volta dei temi nuovi, quindi c'è anche un'aspettativa di vedere che cosa studieremo in futuro. Per adesso le ultime tre lezioni, dobbiamo dire, sono molto ricche perché parlano proprio dei momenti intorno alla croce nella vita di Gesù, quando la parola si è fatta carne, e quindi siamo anche un po' frustrati per la mancanza di tempo che non ci permetterà di approfondire, si chiama l'approfondimento della scuola del sabato, un pochino di più. Abbiamo dei tempi ristretti, però ci auguriamo che quello che abbiamo preparato possa comunque essere utile per aprire delle piste di riflessione, e comunque abbiamo il nostro studio personale dei testi biblici, abbiamo diversi sussidi tra cui anche il nocciolo della questione. Proprio per questo do il benvenuto ai nostri ospiti, che sono l'autore del nocciolo della questione di questo trimestre, il pastore Filippo Alma. Benvenuto Filippo.
1: Grazie.
0: È anche docente di Nuovo Testamento, l'abbiamo detto le volte scorse, lo dico per chi magari non si era collegato in precedenza con noi, docente di Nuovo Testamento presso la Facoltà Adventista di Teologia che si trova a Firenze, Villa Aurora. E poi abbiamo un altro ospite molto speciale che è Ellen Silvestro. Ciao Ellen, benvenuta.
2: Ciao, grazie Maria Rosa, ciao a tutti.
0: Allora, Ellen, abbiamo più volte spiegato la sua formazione in scienze tecniche psicologiche, in psicologia clinica e della salute e neuropsicologia, e hai anche un master in discipline sociopedofilosofiche. E io ti volevo chiedere, perché ero curiosa un pochettino di questo, penso che le materie che tu hai studiato possano, diciamo, essere d'aiuto in quei casi in cui uno già per nascita si trova ad avere delle disfunzioni a livello del sistema nervoso che influiscono poi sulla sua qualità di vita, sul suo stile di vita. Però ti volevo chiedere, negli ultimi tempi che stiamo vivendo, anche con dal Covid in poi, c'è stato un cambiamento anche in quelle, diciamo, disfunzioni che magari intervengono a causa forse di delle situazioni che si vivono per lo stress e l'ansia di questo tempo così difficile?
2: Assolutamente, dopo il Covid noi abbiamo avuto un 63% di ragazzi in più, ragazzi intendo fascia 15-25 circa, internati in reparti psichiatrici. Questo perché il Covid ha fatto molti danni a livello psicologico, e forse le cose che prima non venivano fuori, un po' magari tappate dalla società, cioè dal contesto sociale, dal fatto che comunque ci si ritrovava in compagnia, nel gruppo dei pari, sono venuti tutti fuori.
0: E permangono anche nonostante la pandemia sia finita.
2: Assolutamente.
0: Quindi diciamo che l'opera di chi ha scelto di indirizzare anche il proprio futuro lavorativo in quest'area, secondo me è molto utile in questo tempo, e ti ringrazio anche per essere qui, perché ci puoi aiutare anche magari a pensare a questi testi da questo punto di vista. I testi del Vangelo di Giovanni già l'abbiamo visto anche nelle lezioni passate, no? Come portare pace, come cercare di affrontare l'ansia, lo stress. È anche per questo che noi siamo qui, perché altrimenti resta una parola scritta e lontana, no, dai nostri bisogni. Grazie mille.
2: Grazie.
0: E allora ti chiedo gentilmente se possiamo pregare.
2: Certo.
0: Con te. Grazie.
2: Ti ringraziamo Padre perché ci dai questi approfondimenti che quotidianamente, di settimana in settimana, ci aprono delle porte per della fede, Signore, anche per lo studio personale della tua parola. Ti ringrazio perché a me hanno fatto e stanno facendo molto bene. Ti ringrazio per Maria Rosa, per Filippo, che con cui insieme abbiamo vissuto questo percorso. Ti prego di benedirci ancora una volta, di benedire le nostre famiglie e quelle di tutti coloro che ci stanno guardando. Te lo chiedo nel tuo santo nome. Amen.
0: Amen. Bene. Allora, ci tuffiamo in questa lezione che è veramente ricchissima. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è il titolo della lezione. Filippo ci ricordava la volta scorsa che siamo all'interno di quella parte del Vangelo di Giovanni che si chiama, viene chiamata il Libro della Gloria, e diciamo che sono i capitoli da 13 fino a 20, ci dicevi, no? Nella lezione precedente. E continuiamo quindi a seguire Gesù in questo suo piano per salvarci. E abbiamo visto la volta scorsa nella camera alta avvengono delle cose, c'è una cena speciale, abbiamo parlato della lavanda dei piedi la volta scorsa. Adesso in questa lezione esploriamo i capitoli 14, 16 e 17 in particolare e qui sembra quasi che il tempo si sia fermato perché Gesù parla e dice tante cose. Anche la volta scorsa ci eravamo un po' addentrati. Ma oggi volevo sottolineare una cosa che ho notato, ma non sarò certamente la prima ad averla notata, ma volevo appunto attenzionarla per questa prima domanda a Filippo. Gesù parla con i suoi amici in questa lunga serata, dello Spirito Santo, del Padre, della sua relazione con lo Spirito Santo e con il Padre, della sua relazione, con i suoi discepoli, della relazione dei suoi discepoli. Con lo Spirito, con il Padre e con Lui
1: E con i futuri discepoli, cioè anche noi.
0: e anche con noi
1: Bellissimo.
0: e fra di loro, perché parla dell'unità, toccheremo poi questi temi, no? Ecco, tutti questi testi mi hanno portato a pensare a chi è questo Padre, chi è questo Dio, perché ci dicono tanto, no? Su di Lui. E quindi volevo parlare di questo con te.
1: Molto volentieri, e insomma mi piace poterlo dire con una sorta di provocazione che non è soltanto la mia, quasi come per dire, in principio era la relazione. Ecco, il Dio della Bibbia si fa conoscere all'insegna della relazione, tu hai parlato di relazioni, e quindi il Dio che si dà a conoscere nell'inizio del primo libro della Bibbia, del primo testamento, in Genesi. C'è Dio appunto nel principio che creò i cieli e la terra e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E poi c'è la parola creatrice. Dio disse e la luce fu. Dio disse e gli animali furono creati, no? E quindi Dio, lo Spirito, la parola creatrice. Ecco, noi apriamo il Vangelo secondo Giovanni, il famoso prologo, ancora una volta ritorniamo indietro, ma per collegare questo volto di Dio, che è un volto plurale, è un volto plurale. Il Dio della Bibbia in prospettiva cristiana ha un volto plurale, è unico, ma si esprime come Padre, come Figlio e come Spirito. E questo è molto bello perché è come se Dio non fosse rinchiuso in una solitudine solipsistica, no? Però Dio invece è relazione, è il Dio creatore che crea vita, bellezza, crea relazione. Dio non vuole stare da solo, già c'è Padre, Figlio e Spirito, e questa relazione è una relazione di comunione e di amore. Ed è all'insegna di questa relazione di amore e di comunione che Dio crea ulteriori relazioni, e quindi con l'umanità. L'umanità che in certi momenti a volte volta le spalle a Dio, dice di no a Dio, ma Dio non ci abbandona mai. Dio è sempre lì a rincorrerci, ci viene vicino, ci
0: Cerca
1: corre
0: di
1: dietro,
0: ricostruire questa
1: assolutamente.
0: relazione.
1: E poi in questo momento mi è venuta in mente anche così la parabola del figlio prodigo, no? Ecco, questo Dio è colui che va incontro al figlio che ritorna, ogni figlio, ogni figlia che ritorna a Dio. Quindi è bella questa idea del Dio relazione, del Dio comunione. E c'è una bellissima citazione di quello che è il più grande forse dottore della Chiesa antica, Agostino, per i cattolici, Sant'Agostino, che scrive appunto nel suo trattato sulla Trinità, proprio Padre, Figlio e Spirito Santo, dice una cosa molto bella che vorrei leggervi perché ogni volta che la leggo, insomma, mi parla, mi dice qualcosa di questo Dio che è relazione appunto nell'amore, perché l'agape è l'essenza di Dio. Tra l'altro, noi sappiamo che il Vangelo di Giovanni, voglio dire, è stato scritto, ma poi ci sono anche delle lettere di Giovanni, e nelle lettere di Giovanni per due volte abbiamo proprio la definizione più eccelsa di Dio. Dio è amore, agape theos estin, amore è Dio, Dio è amore, Dio è relazione, Dio è comunione. Ecco, Sant'Agostino, il dottor Agostino, lo dice così: In verità vedi la Trinità se vedi l'amore. Ecco, sono tre: l'amante, il padre, l'amato, il figlio, e l'amore, lo spirito. Cioè, una definizione essenziale, però molto bella, proprio perché è come se si volesse dire che anche questa Trinità è una metafora dell'unico Dio, che tra l'altro anche, oltretutto, in termini ebraici, Dio lo si dice nei primi capitoli della Bibbia con un termine, con un sostantivo che è Elohim, che non è El, Dio, ma è Elohim, che letteralmente sarebbe
0: in Genesi,
1: Dei.
0: Già in Genesi 1 proprio.
1: Ecco, nel primo versetto, Elohim, e quindi già indica una certa pluralità di Dio, quindi, come abbiamo detto, Dio, lo Spirito, la parola creatrice. E quindi è interessante che questo amore è un amore che si dà nell'unità, ma anche nell'alterità. Perché il padre non è il figlio non è il padre, così anche verso lo spirito, però sono un solo e unico Dio. E questo è un mistero insondabile, ma è anche molto bello, perché anche come chiesa, come comunione tra i credenti, possiamo imparare molto da questo, ma forse ci arriveremo più tardi.
0: Sì, infatti di questo qui adesso cioè me lo tengo presente, quest'ultima cosa che dicevi, e mi fa piacere che tu abbia anche l'intenzione di ritornare sopra, ma mi volevo fermare su quello che tu dicevi sull'effetto che questo amore ha, perché quando Gesù presenta questa preghiera sacerdotale, presenta tutto questo discorso dove parla di relazioni, ha un effetto, no? Quello che lui dice, e ha avuto un effetto anche storicamente su tutta la Chiesa e anche su di me oggi che leggo queste parole, no? E volevo parlarne con Ellen, no? Proprio di questo effetto che l'amore ha su di noi, anche perché, avendo parlato della natura di Dio, di questo suo amore, di questo suo relazionarsi, oggi in realtà molti sono un po' allarmati di questo avvento di un'era tecnologica in cui in realtà siamo già entrati, anche se magari in Italia lo sentiamo forse un pochettino di meno, no? Però ci sono anche, diciamo, degli scienziati, come per esempio lo citavo in una lezione precedente, lo scienziato Fagin, che è stato definito più volte il più grande inventore vivente. Lui è uno scienziato di fama mondiale che ha inventato il primo processore, microprocessore, e lui dice che proprio da scienziato che ha avuto un atteggiamento scientista per tanto tempo, lo dice lui stesso, si sta un po' pentendo di questo, perché lui vede che questa era della tecnologia arriva in un momento in cui comunque abbiamo una cultura molto materialistica, e allora lui è preoccupato, e ha scritto molto su questo, del fatto che noi ci possiamo un po' arrendere a diventare degli strumenti dell'intelligenza artificiale, e dice che la nostra interiorità come esseri umani è qualcosa di molto ricco e anche da esplorare per una spiritualità, e che ci rende anche superiori, no, alle macchine. Però lui vede questo rischio che noi perdiamo questo, che si perda, quindi anche io deduco, l'amore, la relazione, no? E allora io volevo chiedere a te, per gli studi che hai fatto in psicologia, che cos'è l'uomo? Mi viene in mente la frase di Pilato quando presenta Gesù alla folla, che dice: ecco l'uomo, una frase molto emblematica. Che cosa dice la psicologia, no? Lì è rappresentato Gesù e è un uomo con la U maiuscola, anche se Pilato in quel momento non si rendeva conto, lo stava veramente dicendo, è lui l'uomo. Ma in psicologia, nella visione della psicologia, c'è qualcosa secondo te che magari manca rispetto, perché tu sei credente, alla visione che hai trovato nelle scritture?
2: Certo, sulla scia di quello che dicevate un po' te e un po' Filippo, in realtà a mio parere io credo che la concezione dell'uomo ad oggi sia molto diversa dalla concezione dell'uomo a cui aspira la Bibbia e dallo stesso Gesù. Ed è molto diversa proprio perché, secondo me, c'è un ingrediente fondamentale che manca in generale, ovvero l'amore. E noi possiamo nella Bibbia osservare gli effetti di questo amore, no, di Gesù. E la sua mancanza e la mancanza di interesse per l'altro in una società odierna in cui per eccellenza viene definita individualistica, quindi quella occidentale, la mancanza di questo amore, di questo interesse, secondo me è molto da attenzionare, anche perché è una risorsa che secondo me non ci possiamo permettere di perdere a livello proprio personale, ma anche all'interno delle nostre famiglie. E mi sono interrogata un pochino su questa riflessione, no? Dal punto di vista psicologico. Il fatto di trattare le persone con amore scatena in realtà una differenza abissale su come loro reagiscono. E in questo campo mi piacerebbe proprio chiamare appunto un rivoluzionario psicologo austriaco di nome Lev Vygotsky. Non so quanti di voi già lo hanno sentito, lo conoscono.
3: Io, no?
2: Allora, meglio perché così c'è la novità.
3: Anche noi impariamo qualcosa di importante.
2: Allora, Vygotsky fondamentalmente fino alla sua esistenza notava che intorno a lui l'insegnamento non era per niente educativo, tra virgolette, no? Perché si guardava principalmente al bambino come un essere inetto, no? Incapace di fare le cose. E quindi lui modifica un po' questo approccio e dice una cosa interessantissima, cioè: il bambino non va visto per ciò che sa fare, il bambino va visto in prospettiva di ciò che saprà fare, che potrà diventare, grazie all'aiuto di un maestro che deve essere la sua guida. E lui dice poi, sopra tutto ciò, che proprio la relazione con questa guida, con questo maestro, ha a favorire le competenze e lo sviluppo di quelle abilità che nel bambino erano già dentro di lui. Quindi non solo dà fiducia al bambino, dà fiducia anche alla relazione con l'adulto, quindi, che deve essere un po' quella che fa migliorare, insomma, questo bambino, per passare dalla zona che lui definisce di sviluppo prossimale, quindi con tutto ciò che sa fare in quel momento, con tutto ciò che è in quel momento, ad una zona di sviluppo potenziale. E questo, secondo me, oltre ad essere bellissimo dal punto proprio di vista scientifico, è un qualcosa che mi ricorda molto lo sguardo che Gesù ha verso di noi, che non ci guarda come persone che possono arrivare soltanto fin dove siamo. No, il suo amore smisurato ci trasforma, ci fa diventare quello che in realtà possiamo essere, che è già dentro di noi, ma che possiamo tirare fuori solo con il suo aiuto e con la sua guida, solo grazie alla relazione e alla vicinanza con lui.
0: Molto bello, si collegano benissimo questi temi a tutto quello che abbiamo detto, vero Filippo? Non abbiamo tantissimo tempo, purtroppo, perché ci sarebbe anche qui, magari mi verrebbero dei commenti, delle domande ancora da farti, però il tempo è tiranno. E volevo anche ritornare a quello che dicevi tu, Filippo, su diciamo la natura di Dio, diciamo così, per spiegarci su questo che è un mistero. Non ci sono neppure le parole, perché anche la parola Trinità non c'è nella Bibbia e non è neppure sufficiente a spiegare di che stiamo parlando, no? Abbiamo parlato di un Dio, Dio Padre, un unico Dio, però nell'alterità, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, come ce lo presenta in un concetto di pluralità, lo hai spiegato benissimo prima, nelle scritture, anche nella terminologia, ma persino nel racconto vengono fuori queste persone in tutta la scrittura e nel quarto Vangelo. Questo tema della natura di Dio darà pure un valore aggiunto, voglio dire, a come siamo noi come cristiani, no? Penso che Gesù nel suo discorso parli di questa relazione con lui, con Dio, nella sua alterità, Padre, Figlio e Spirito Santo, perché desidera che noi entriamo in questa relazione e che ci siano degli effetti nella nostra vita, come pure là dove ci troviamo. Il problema, ecco, di cui volevo parlare con Filippo, volevo fare un po' venire fuori questo aspetto, è che nella storia, in realtà, proprio intorno a questo tema così fondante per capire chi siamo e chi è il nostro Dio, è stato un tema molto divisivo. Anche nel corso della storia ci sono state delle divisioni, sono nate delle idee poi definite come eresie sulla natura di Dio, persino dei momenti sanguinosi nella storia. Allora volevo parlare un po' con te di questo perché mi sembra importante anche per i tempi in cui noi stiamo vivendo, dove ci vediamo anche insieme alle tre grandi religioni monoteistiche, il cristianesimo, l'ebraismo e anche l'Islam è una religione, i musulmani monofista. Sono monoteisti, però poi chi non crede che Gesù sia Dio, chi crede che Gesù sia un profeta, cioè ci sono diverse concezioni comunque su questo, dicendo tutti che siamo monoteisti in modi diversi, però penso che nella storia non siamo riusciti come credenti a dare una testimonianza del carattere di Dio, di questa unità al mondo, perché proprio su questo tema ci sono state delle grandi divisioni. Ecco, è una domanda grande magari, sì, anche da racchiudere in poche parole.
1: La tua domanda è stata una descrizione di ciò che esiste, ma diciamo che posso aggiungere anche molto poco nel dire che ovviamente parlare di Dio è già, lo sappiamo con il prologo, nessuno ha mai visto Dio. E addirittura abbiamo detto anche qualche lezione fa che solo Dio può parlare di Dio, e quindi questo dice proprio di per sé la complessità, e quindi ci sono anche dei non credenti. Ecco, quindi Dio è questa realtà personale, trascendente, eterna, che, abbiamo anche detto anche questo, non si impone ma offre libertà all'uomo, cerca l'essere umano, l'umanità. Però ecco, poi ognuno in base alle proprie tradizioni culturali, religiose, si formula un'idea di Dio. Certo, quello che possiamo dire è che chiaramente con il Vangelo di Giovanni viene alzata l'asticella, cioè dire che Gesù, un uomo di Nazareth, un figlio del popolo ebraico, che poi sarà chiamato Theos e Signore, certamente pone la questione, ma allora esiste appunto non un solo Dio, ne esistono due, ne esistono tre, e quindi nel corso del secondo, terzo e quarto secolo anche la Chiesa cristiana ha dovuto indagare, pensare, quindi tu hai parlato di eresie, perché anche all'interno dei primi movimenti cristiani e quindi all'interno della storia del cristianesimo si sono manifestate anche interpretazioni in cui Gesù è stato considerato Dio, ma non un Dio eterno, un Dio minore, un Dio inferiore al Padre, ad esempio penso all'arianesimo, no? Bollato di eresia, e quindi ce ne sono ancora tante altre. E quindi questa complessità poi si risolve con alcuni concili ecumenici della Chiesa antica che formulano il dogma anche della Trinità, che è un dogma però necessario, perché effettivamente in alcune scritture del Nuovo Testamento percepiamo la pienezza della divinità di Gesù, la pienezza della divinità dello Spirito, e quindi è una formulazione teologica che ci viene in soccorso e in aiuto. Però anche noi avventisti non vogliamo esaurire il mistero di Dio, e quindi accettiamo che la Trinità è una dottrina utile, addirittura necessaria per salvaguardare il monoteismo e per salvaguardare la piena divinità di Gesù e anche dello Spirito, ma lasciamo anche un alone di mistero.
0: Mm-hmm. È vero, anche perché cioè, abbiamo un'esortazione biblica che ci dice di sforzarci di conoscere Dio, e penso che ci voglia proprio spingere verso un qualche cosa che è inesauribile, perché...
1: E sarà sempre una conoscenza relazionale, non sarà mai una conoscenza speculativa, ma relazionale. Quello che conosciamo è l'amore di Dio, ma Dio è sempre al di là.
0: Benissimo, grazie per questa risposta, era anche difficile riuscire a sintetizzare un tema così complesso. Allora, nel nocciolo della questione comunque... prendo così due cose che tu dici, ancora parlando, perché nella parte di domenica, lunedì, ma anche fino a mercoledì si parla di Dio ispirandoci appunto a questi testi tratti dal quarto Vangelo. Però sulla parte di mercoledì che riguarda lo Spirito Santo Tu dici nel nocciolo della questione che si può dire che in Genesi 1 e in Giovanni 1 c'è qualcosa in comune. Il Dio uno e trino è stato coinvolto nella creazione attraverso Gesù, il Dio uno e trino è stato coinvolto nella redenzione attraverso Gesù, e poi a pagina 62 del nocciolo dici: il Vangelo di Giovanni, più degli altri Vangeli, rivela alcuni importanti aspetti dell'opera nascosta e discreta dello Spirito. Ecco, anche qui forse si può dire qualche cosa di più.
1: Beh, innanzitutto mi fa piacere che hai letto il nocciolo, insomma. Sì. Almeno uno l'ha letto, insomma. Speriamo che qualcun altro lo legga, insomma, ecco. Visto che, sì, insomma, c'è costato della fatica, sì, estiva, insomma, era una battuta. Ecco, effettivamente il Vangelo secondo Giovanni, diciamo che con approfondimenti importanti rispetto alla presenza dello Spirito, che certamente non sfugge ai primi tre Vangeli chiamati sinottici, Matteo, Marco e Luca, e quindi l'opera, il ruolo dello Spirito è veramente in modo più profondo tematizzato nel quarto Vangelo. Ecco, vedete, penso che i nostri anche ascoltatori, chi ci ha seguito, si è reso conto di quante particolarità e specificità ha il quarto Vangelo, e quindi credo che ci sia stata anche una saggezza importante gli autori nel dipartimento della scuola del sabato, quindi valorizziamo anche alcuni elementi della nostra chiesa avventista a livello mondiale nello scegliere il Vangelo secondo Marco e il Vangelo secondo Giovanni a completare la rivelazione di Gesù il Messia attraverso i Vangeli. Poi ci abbiamo le epistole e così via. Ritorniamo al tema dello Spirito Santo. Anche qui non abbiamo molto tempo, però almeno due versetti o due testi li vogliamo evocare, ma ancora una volta soltanto come stimolo, come spunto sui quali ritornare anche in meditazione, anche leggendo e rileggendo questi testi. E quindi alcuni testi che vorrei leggere si trovano in Giovanni, al capitolo 14, il primo, ai versetti, per brevità, i versetti 25 e 26, nel primo discorso da Dio di Gesù. Gesù, sapendo che appunto oramai era venuta appunto l'ora di passare, ecco, dal mondo al Padre, fare ritorno al Padre, quindi parlava, annunciava della sua dipartita, del suo innalzamento sulla croce, della sua morte, ecco, dice ai suoi discepoli: vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, due verbi, vi insegnerà. Tu parlavi, Ellen, di guida, di maestri. Ecco, Gesù che è l'Iddio con noi, che non se n'è andato, è ancora con noi. Il Vangelo secondo Matteo si conclude dicendo: io sarò con voi, è l'Emmanuele che resta con noi per sempre. Eppure abbiamo nello Spirito non un sostituto di Gesù, ma un'ulteriore guida, un ulteriore maestro che accompagnerà i discepoli, la comunità e la Chiesa nel tempo dell'attesa. E quindi che cos'è che è il ruolo dello Spirito Santo? Quello di insegnare ogni cosa e ricordare tutto quello che vi ho detto. Quindi lo Spirito Santo è una memoria anche delle parole e dell'insegnamento e della vita di Gesù. L'altro testo che vorrei sottolineare ancora brevemente si trova al capitolo 16, i versetti 12 e 13, ma la tematizzazione dello Spirito è molto più ampia, però almeno ci accontentiamo di questi altri due versetti. Al capitolo 16, versetti 12 e 13, noi ascoltiamo quanto segue. Gesù dice, qui siamo nel secondo discorso da Dio: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, Lui, un essere personale, è interessante perché il testo greco parla di un essere personale, Lui, tra l'altro lo Spirito invece è neutro, ma qui c'è un essere personale al maschile, no? E quindi vedete che c'è nello Spirito un Lui, lo Spirito chiamato della verità. E questo per ben due volte è chiamato così nel Vangelo secondo Giovanni: egli vi guiderà, il maestro, la guida, no? Abbiamo bisogno di maestri, di guide. Ecco, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E quindi ancora una volta è bello tutto questo. Gesù viene come l'inviato del Padre e lo Spirito viene come l'inviato del Padre e del Figlio. E quindi come la Trinità è all'opera per la nostra salvezza. E quindi non siamo soli e possiamo diventare uomini e donne sempre migliori.
0: Questo è bellissimo e ci dà veramente una consolazione. Abbiamo parlato del Consolatore. E infatti,
1: e quindi nelle scritture ci mettiamo in ascolto, ecco, Dio ha parlato e continua a parlare nello Spirito, continua a parlare perché questo è il Dio della Bibbia.
0: Infatti mentre tu parlavi mi ricordavo, allora intanto voglio dire, andiamoci a riguardare bene la parte di mercoledì dove ci sono, c'è una descrizione, ci sono indicati dei testi che ci parlano dell'opera dello Spirito Santo, e poi consultiamo il nocciolo della questione, perché no, Filippo, ovviamente tu qui hai riassunto, però riguardarlo bene, insomma, è una risorsa su questa tematica. Ma quando infatti nella parte di giovedì la scuola del sabato dice che nella preghiera sacerdotale, quindi Giovanni 17, è una conclusione del discorso di commiato. In realtà è vero che è un discorso di commiato, perché certo Gesù sta andando alla croce, morirà ma risorgerà, e in realtà tutto quello che tu ci hai detto sul Padre, Figlio e Spirito Santo non è un addio, ma è una presenza costante che continua. Non voglio dire neppure che è un arrivederci, sì è un arrivederci perché Gesù dice io ritornerò.
1: Non ci sarà però, più Gesù, esatto, come c'è stato in quel frangente storico. C'è un distacco, una differenza, ma è lieve, certo.
0: Sì, però comunque c'è la presenza di Dio costante, e la parola commiato ovviamente lo capiamo che è giusto usarla, però il concetto è parzialmente espresso, perché non siamo soli, non è che qualcuno è andato via, no? E non, siamo qui da soli, no? C'è una presenza costante di Dio nella nostra vita adesso. Allora, un ultimo pensiero riguardo proprio a questa preghiera sacerdotale, e quindi siamo nella parte di giovedì. Intorno a questa preghiera, se ne è parlato tanto di questa preghiera, ci sono i temi dell'amore che abbiamo esplorato e anche dell'unità, e vorrei dire qualche ultima parola su questo sempre insieme con Filippo, perché quando si parla di unità non è poi così semplice capire che cos'è l'unità, no? Allora, ci sono stati anche nella storia e anche oggi ci sono degli esempi di governi, di direzioni sociali in cui si è cercato di portare unità in un certo modo, che però sono stati anziché positivi, distruttivi. Allora, l'unità in un'uguaglianza, per esempio, mi viene in mente il film di Paola Cortellesi del 2023, C'è ancora domani, dove si parla proprio per esempio del problema di una non essere uniti uomini e donne, ma la donna è considerata un elemento inferiore, un supporto, un sostegno alla figura maschile in quel momento nella cultura, e quindi che cosa succede? Che è un'oppressione di una categoria, un momento in cui non c'è unità, per esempio, no? Tant'è vero che questo film parla del momento in cui le donne hanno avuto questa conquista della possibilità di votare, anche di essere elette nel 1946 in Italia. Però anche nella Chiesa, intorno a questo tema dell'unità, c'è da riflettere, perché qual è l'unità di cui si parla qui in Giovanni 17? Essere tutti uguali, pensarla tutta allo stesso modo, fare tutte le stesse cose, vestirsi tutti in un modo riconoscibile, perché anche a volte nelle nostre comunità ci sono poi anche delle differenze dovute alle culture, e si discute parecchio, non solo su elementi, diciamo, esteriori, ma anche su elementi, come posso dire, di contenuti, di modi di interpretare, di leggere alcuni testi, e ci si allontanano. Quindi volevo parlare un attimo con te di questo, per cercare un'unità che possa corrispondere a quello che la preghiera sacerdotale ci propone.
1: Beh, grazie, perché le tue domande sono sempre molto impegnative, e quindi ancora una volta
0: lo dici ironicamente.
1: No, assolutamente, proprio così, perché apri delle finestre.
0: Apro una finestra enorme.
1: Apri delle finestre che ovviamente meriterebbero più tempo di quello che abbiamo a disposizione, e forse anche, chissà, anche di riflessioni più profonde delle mie. Io ci provo comunque a dare una testimonianza, e direi questo. La preghiera che è chiamata sacerdotale, questa preghiera di Gesù che si avvia verso la sua morte fisica, no? E quindi sente il bisogno di prepararsi pregando il Padre, ma soprattutto prega per i suoi discepoli, e poi ha pregato per me, per te, per noi, per i nostri ascoltatori, perché a un certo punto dice: io non prego solo per questi, ma prego anche per quelli che crederanno a questi discepoli. E quindi noi, un autore ci chiama discepoli di seconda mano, io avrei detto di seconda generazione, terza, quarta e così via, cioè i discepoli che credono a partire dalla comunicazione, dalla testimonianza di altri discepoli. È bello che Gesù si preoccupa di noi e prega il Padre per noi. E in questa preghiera, che è una preghiera per l'unità, deve regnare all'interno di coloro che confessano lo stesso Dio, lo stesso Signore, lo stesso Spirito, uno spirito appunto di unità, di condivisione, di amore, di comunione. E laddove non c'è unità, è chiaro che c'è la disgregazione, e quindi il valore dell'unità è assolutamente importante. Ma attenzione, l'unità a quale prezzo? L'unità al prezzo della discriminazione? L'unità al prezzo che tutti dobbiamo essere uguali, e chi non la pensa come me in qualche modo è chiamato ad andare via, e quindi diventa una unità discriminante. Ecco, a me pare che se ascoltiamo la preghiera di Gesù per l'unità dei discepoli, mi sembra che sia una unità nella diversità, una unità nel rispetto dell'alterità. E lo dice, perché a un certo punto, al versetto 20, perché non possiamo leggere tutti gli altri versetti, Giovanni capitolo 17 versetti 20 e almeno il versetto 21, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi l'unità del Padre e del Figlio col Padre, è il modello dell'unità della Chiesa e dell'unità dei credenti.
0: Questo è importante, quello
1: l'unità
0: è il modello.
1: La differenza, questo è il modello. Il modello dell'unità non è l'uniformità. Ecco, se uno pensa che unità significa che tutti pensiamo esattamente su tutti i punti allo stesso modo, questa unità oltretutto nella Chiesa di Dio non c'è mai stata, perché anche i primi credenti su alcuni punti erano in qualche modo pluralisti, cioè c'erano anche delle vedute che hanno cercato poi di compenetrarsi, di riconciliarsi, di cercare il volto di Dio, a conoscerlo sempre di più. E quindi bene una unità nel rispetto dell'alterità, una unità nella diversità, noi invece all'uniformità che schiaccia l'unicità di ognuno di noi.
0: È molto profondo quello che hai detto, al punto che io vorrei consigliare nelle proprie comunità locali, magari, visto che si parla di temi così grandi, ma che poi toccano la nostra vita comunitaria, le nostre relazioni. A volte si creano delle spaccature, dei gruppetti all'interno della Chiesa. Cerchiamo di non fare finta che queste cose ci siano, ma di affrontarle magari anche creando un momento di dialogo su questi temi dell'unità, dell'uniformità, dell'unità, diciamo, come dicevi tu, no? Che ha come modello la natura di Dio, la Trinità. E una unità che abbia al centro il rispetto reciproco, come diceva Filippo, perché se non c'è questa base dell'amore, abbiamo parlato dell'amore, e del rispetto, ci allontaniamo e pensiamo di coltivare unità, ma non è così. Quindi sono temi veramente profondi che Gesù ha affrontato anche, secondo me, con una consapevolezza della difficoltà che avremo affrontato in futuro. E anche oggi abbiamo questa difficoltà, non possiamo dire di no.
1: E quindi bello, permettimi questa battuta, cioè l'unità non è un traguardo che raggiungiamo noi, ma l'unità è un dono di Dio. E quindi l'unità è una preghiera, è un'invocazione.
0: Sì, e pregare per l'unità come Gesù ha fatto è una cosa che noi dobbiamo imitare in Lui. Grazie per questo, per questa cosa che hai detto. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa lezione 11. Come vi avevamo detto all'inizio, è stata una lezione molto ricca. Voglio ringraziare Helen e Filippo per essere stati con noi, per il vostro contributo alla riflessione, e tutti voi che ci avete seguito. E non mancate la prossima volta, perché abbiamo ancora la lezione 12 e ancora oltre. Arrivederci.
4: Vuoi approfondire questo tema? Scopri tutte le risorse, come il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store. Ricorda anche che ogni trimestre la Chiesa Avventista, ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Salve amici. Eccoci puntuali per trascorrere insieme questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo in questa settimana, gli attributi di Dio, il numero 9. E tratteremo oggi la santità di Dio, che anche questa è un attributo comunicabile, cioè che da Dio, che è il santo per eccellenza, passa anche a noi come credenti, come suoi figli. Leggiamo nella prima lettera dell'apostolo Pietro, al capitolo 1, al verso 15. Dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Sapete, amici, l'espressione santità di Dio descrive due aspetti della sua essenza. Il primo si riferisce all'assoluta perfezione di Dio in tutta la sua gloria. Il secondo è che Dio è al di sopra di ogni cosa, è assolutamente distinto da ogni creatura. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda? Dice nel verso 11 del capitolo 15 del libro dell'Esodo. Questo aspetto della santità di Dio rappresenta la sua soprannaturalità, la sua venerabile maestà, la beatitudine e la nobiltà della sua natura. Quando le creature di Dio comprendono lo splendore della sua santità, esse si inchinano in adorazione, prostandosi umilmente e con timore dinanzi alla maestà della sua presenza. Il profeta Isaia, nel capitolo 6 dell'omonimo libro, al verso 3, dice: essi, cioè le creature, gridano insieme ai serafini: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. L'enfasi che la Bibbia pone su questo aspetto ha portato alcuni a parlare di questo attributo come centrale e come supremo di Dio. Essi lo considerano la perfezione delle perfezioni e gloria delle altre perfezioni. Anche la santità di Dio è come l'amore di Dio: è eterna ed è immutabile, ed è Lui l'unico degno di venerazione, di lode, di riverenza e adorazione. Sapete, amici, l'uomo da secoli ha tentato di sostituire l'oggetto del proprio culto, fino ad infrangere il secondo comandamento, che dice: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque, o sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Questo è scritto, appunto, nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, al verso 4.
E tengo a precisare che ho letto questo verso dalla versione cattolica Lacei. Se Dio possiede questo attributo così alto, così sublime e così irraggiungibile, cosa c'entra allora la comunicabilità di cui parlavo prima, di questa caratteristica con l'uomo, l'uomo che è peccatore? Sapete, cari amici, il Signore ci sorprende sempre. Tutta la Sacra Scrittura è piena di versi con i quali mette in risalto la santità che i credenti devono vivere. Soprattutto nel Nuovo Testamento è un tema ricorrente sia nelle epistole paoline ma anche in quelle di Pietro, come abbiamo letto il verso all'inizio, e anche altri autori. Nella rivelazione biblica il Dio Santo si è progressivamente manifestato dando origine prima alla creazione, plasmando l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. E poi successivamente egli ha anche aperto per amore un accesso alla sua grazia e alla sua santità tramite l'opera che il suo figlio Gesù ha compiuto sulla croce e resuscitandolo dai morti. Di conseguenza, l'attitudine più sublime della dignità umana consiste nella vocazione alla comunione con il suo Dio. Il dialogo dell'uomo con Dio si chiama preghiera, che concerne un dialogo estemporaneo, fatto di lode e richieste dettate dalla circostanza, così come insegna la preghiera tipo del Padre Nostro. Per i credenti in Cristo, la santità è un dono e un compito. È un dono offerto gratuitamente attraverso il lavacro della rigenerazione, come dice l'Apostolo Paolo quando scriveva a Tito al capitolo 3, verso 5. E poi la santità è anche un compito da realizzare come etica comportamentale di ogni credente. E questa come conseguenza della presenza di Dio nella propria vita. Bene amici, il tempo si è così concluso. Certo, non si può spiegare in soli 10 minuti un tema così vasto e così profondo e così importante come la santità di Dio. Bene, è veramente tutto. Vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E oggi si riparte con un'altra settimana. Buon lunedì a tutti e vedremo insieme il capitolo 9, quest'oggi, dal versetto 1 al versetto 11. Siamo sempre nel Vangelo secondo Luca. Gesù, convocati i dodici, diede loro potere e autorità su tutti i demoni di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. E disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio. In qualunque casa entrerete, rimanete lì e da lì ripartirete. Quanto a quelli che non vi riceveranno, uscendo da quella città, scuotete persino la polvere dei vostri piedi in testimonianza contro di loro. Ed essi partiti andavano di villaggio in villaggio evangelizzando e operando guarigioni dappertutto. Erode, il tetrarca, udì parlare di quei fatti e ne era perplesso, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, e altri dicevano: è apparso Elia, e altri: è risuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso un luogo deserto di una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendo saputo, lo seguirono, ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Innanzitutto vorrei dire che non possiamo padroneggiare da noi alcun potere per superare le forze del male. Non importa quanto ci proviamo, o quale film abbiamo visto, o quale libro abbiamo letto. Abbiamo appena letto però che Gesù ha dato ai suoi discepoli il potere e l'autorità per sconfiggere tutti i demoni. Per cui si implica che ci siano delle gerarchie nel mondo dei demoni, così come ci sono con gli esseri angelici. Alcuni oggi sostengono che questo potere fosse solo limitato all'era apostolica, ma altri hanno sperimentato il dono di poter scacciare i demoni. Io, ad esempio, ho il dono del discernimento degli spiriti, e probabilmente a causa del mio precedente coinvolgimento nella magia nera. E questo è un dono che non auguro a nessuno, poiché implica uno stomaco piuttosto forte. Ho subito attacchi molto diversi in intensità, come se fossero portati avanti da spiriti demoniaci più o meno forti. E indipendentemente da quale posizione uno adotti, una cosa è certa: che tutti abbiamo la capacità, o forse dovrei dire la responsabilità, di proclamare il regno di Dio, che è la seconda cosa che Gesù ha delegato agli apostoli durante questi versetti che abbiamo letto. Ordinando ai discepoli di non prendere alcun sostentamento, bastone, borsa, cibo, denaro, Gesù sta dicendo loro: voglio che dipendiate da mio Padre per le vostre provvigioni, attraverso la carità degli altri. Ok ragazzi, questa è tosta, perché dal 2000, quando io e Jane, mia moglie, abbiamo preso la decisione di dedicarci a tempo pieno al ministero, dipendiamo dalla benevolenza che gli altri ci hanno dimostrato. E non è facile, specialmente in Italia, dove le persone non capiscono questo concetto e pensano che mettere qualche spicciolo in un cesto in chiesa risolverà i problemi. Non sto cercando di fare sentire colpevole nessuno, ma sto solo instigando un esame di coscienza. Dio dice che ricompensa chi dà con gioia. E se il suo minimo standard è la decima, cioè il 10% del tuo reddito, fai i tuoi calcoli e valuta quanto saldamente stai trattenendo qualcosa che nemmeno ti appartiene, anche se pensi che sia tuo.
Inoltre Gesù dice ai discepoli di maledire coloro che non li accolgono. E devo dire che, sebbene a volte sia stato deluso dalla mancanza di favore che potrei aver incontrato, non ho mai maledetto le persone che non mi hanno ricevuto. Mentre Gesù si sta clonando attraverso i suoi discepoli, l'impatto nei villaggi circostanti cresceva ancora più forte e attirava anche l'attenzione di colui che era il responsabile della morte di Giovanni Battista, il re Erode. E sono sicuro che fosse molto incuriosito dalle voci che circolavano su Gesù, possibilmente come incarnazione del Battista. Forse avrebbe voluto scusarsi per la sua follia nel cedere alla pressione della moglie e della figlia nel servire la testa di Giovanni su un vassoio. Forse era solo pura curiosità. Riflessione. Riguardo all'economia di Dio, alcuni sono chiamati a servire a tempo pieno, altri sono chiamati ad aiutare, a sovvenzionare il lavoro. Ma in entrambi i casi non puoi stare a guardare in disparte. Padre, quando tu chiami equipaggi, e qui vediamo un esempio eclatante quando mandi i tuoi due a due senza che portino con loro stessi nessun sostentamento, affinché loro dipendano completamente da te. Insegna ad ognuno di noi la stessa lezione. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, buona giornata a tutti e ci si sente nuovamente domani. Ciao.

Vogliamo leggere, sempre dal Vangelo di Matteo, dal capitolo 22. Il tema è i Sadducei e la risurrezione. Leggo allora Matteo dal capitolo 22, dal versetto 23. Leggo dal versetto 23. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione. E gli domandarono: Maestro, Mosè ha detto: Se uno muore senza figlioli, il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or erano fra di noi sette fratelli, e il primo ammogliatosi morì. E non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette sarai la moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispondendo disse loro: Voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quando poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quello che fu insegnato da Dio quando disse: Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Un argomento molto interessante, che cos'è la risurrezione? Vediamo che non è passato molto tempo, infatti qua dice che nello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei. Perché prima erano andati a lui chi? Vi ricordate domenica cosa abbiamo detto? Sono andati a lui i discepoli dei farisei e degli erodiani per tentarlo. Quindi lo stesso giorno sono andati altri proprio per tentare Gesù. E questi erano i Sadducei. Chi erano i Sadducei? I Sadducei erano persone istruite, per la maggior parte ricchi, influenti, detentore di pubbliche funzioni. I Sadducei negavano la risurrezione e la retribuzione nell'aldilà e che l'anima muore insieme al corpo. Negavano l'esistenza degli angeli e dei demoni. Essi negavano l'immortalità sul fatto che la legge mosaica non contiene testi specifici su queste dottrine. In qualche modo, essi adottavano la filosofia di Aristotele, eliminando ogni dottrina che non si poteva dimostrare razionalmente. Vediamo che questi Sadducei li potremmo definire come i razionalisti di allora. Chi sono i razionalisti? Sono quelli che dicono: noi crediamo a ciò che possiamo percepire razionalmente. Vediamo che questi Sadducei li potremmo definire come i razionalisti di allora. Chi sono i razionalisti? Sono quelli che

Il loro slogan è quello che disse l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. Cosa scrisse l'Apostolo Paolo ai Corinzi? Per ciò che vale per l'uomo del mondo, che cosa dice l'uomo del mondo? Che cosa dice? Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Cioè vuole dire che divertiamoci, godiamoci la vita, che dopo la morte non c'è più nulla. Pensiamo solo al presente e poi il futuro si vedrà. Non dicono tanti così? Ebbene, questo è chiaro che è un terribile inganno del diavolo. Credere che con la morte tutto è finito. Ebbene, questi sadducei, ripeto, andarono per metterlo alla prova. I sadducei quindi andarono per metterlo forse in ridicolo davanti a quella moltitudine che era presente. E allora cosa espongono al Signore Gesù? Essi presentano la storia di una donna che aveva avuto sette fratelli, o meglio, che aveva sposato sette fratelli. Alla morte dell'uno prendeva l'altro fratello, i mariti sono morti ed è morta anche quella donna. Alla risurrezione, quella donna di chi sarà moglie? Perché tutta l'hanno avuta. Ebbene, loro prendono il passo in Deuteronomio che il Signore disse tramite Mosè. In Deuteronomio capitolo 25, ripeto, Deuteronomio capitolo 25, versetto 5 e 6, dice così: quando dei fratelli staranno assieme e l'un d'essi morrà senza lasciare figlioli, la moglie del defunto non si mariterà fuori con uno straniero, il suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che ella partorirà succederà al fratello defunto e ne porterà il nome, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Questo era dovere di coloro che giustamente il marito moriva e il fratello del defunto doveva sposare la cognata, affinché il nome del fratello non fosse estinto. Si perpetuasse in nome del fratello che era morto. Questa era la legge in Israele. I sadducei, diciamo che con questa domanda vogliono mettere in luce chiaro che loro non credevano alla risurrezione e quindi volevano una spiegazione dal Signore che cosa succede veramente alla risurrezione. E il Signore Gesù dice: voi errate. Il fatto che non credete alla risurrezione, voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. E vediamo qui che l'ignoranza delle scritture conduce inevitabilmente all'errore e a predicare dottrine che sono in contraddizione con la parola di Dio. Perché l'uomo, non conoscendo la parola del Signore, si fa guidare da che cosa? Dal suo raziocinio, dalle proprie idee, dalla logica. E non dalla fede, e non dalla fede in Dio e nella parola di Dio. Per cui l'uomo, il migliore che c'è, il più intelligente che ci sia, il più saggio, non avendo conoscenza della scrittura, erra, sbaglia, va per una via sbagliata, perché non conosce. E quindi si praticano anche delle dottrine che non sono secondo l'insegnamento della parola di Dio. E ce ne sono tanti di questi. Anziché praticare la fede, cosa dice nella lettera agli ebrei? Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi se non abbiamo la fede nella parola di Dio, noi camminiamo su una via sbagliata, ci poggiamo su un fondamento falso, per cui ci va di conseguenza la nostra esistenza. Quindi sono tante le persone, purtroppo religiose, che praticano la Chiesa o che frequentano la Chiesa e alla fine si trovano nell'errore. Perché? Se noi diciamo a tante persone, anche amici, conoscenti, ma dimmi una cosa, tu sei una persona religiosa, vai in Chiesa, ma tu leggi la Bibbia?

La Bibbia. Io non ho mai letto la Bibbia. Persone che non hanno la Bibbia in casa o che se ce l'hanno sopra mobile soltanto per bellezza e non la leggono mai. Tante persone, conosco persone religiose che non hanno letto magari mai e poi mai la Bibbia, forse qualche versetto dell'Evangelo, ma non più di tanto. E io consiglio, cari fratelli e sorelle, di leggere la Bibbia per intero. Perché noi, leggendo la Bibbia per intero, abbiamo dall'A alla Z, perché se noi non leggiamo tutta la Bibbia, una parte di questa rivelazione di Dio ci viene a mancare. Perché la rivelazione intera, dalla Genesi fino all'Apocalisse, bisogna leggerla. L'Apostolo Paolo dice, parlando ai credenti, io vi ho parlato di tutto il consiglio di Dio. Non conoscendo la Scrittura, non conoscono né il Signore né tante verità bibliche. Per cui qui ci troviamo di fronte alle persone che negavano, questi sadducei negavano la risurrezione. Ed è uno dei punti cardini della nostra fede cristiana. È importantissimo questo tema sulla risurrezione, perché se non ci fosse la risurrezione, come dice l'Apostolo Paolo, se Cristo non è risuscitato dai morti, vana sarebbe la nostra fede, noi saremmo ancora nei nostri peccati, noi saremmo dei falsi apostoli, dei falsi testimoni, ma Gesù è risuscitato, quindi è un tema molto importante. Un giorno l'Apostolo Paolo si andò ad Atene, fra i suoi tanti viaggi, lui un giorno si trovò a predicare nell'Areopago di Atene. E leggiamo queste testuali parole. Disse così, Atti capitolo 17, versetto 30, 32, dice: «E Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi». Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Quando udirono menzionare la risurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe e altri dicevano: su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Quelle persone l'hanno preso per ridicolo che i morti risuscitano, non ci credevano. Ebbene, in questo brano il Signore ci vuole rivelare due grandi verità. È come se aprisse la porta del cielo e ci dice qualcosa riguardo la risurrezione. Che cosa avviene alla risurrezione e dove vanno le anime dei morti? Credo che è un tema molto importante, vero? Che cosa dice la Bibbia a riguardo? La Bibbia ci parla di due risurrezioni, la risurrezione dei giusti e la risurrezione degli ingiusti. L'Apostolo Paolo, trovandosi a predicare ai suoi connazionali, disse queste testuali parole. In Atti degli Apostoli dice così: «Io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti». Il Signore Gesù disse queste parole e lui è l'autorità suprema, è l'autorità suprema. E disse questo, Giovanni capitolo 5, Evangelo di Giovanni capitolo 5, versetto 28 e 29. Ma qua dice, Giovanni capitolo 5, versetto 28 e 29, dice: «Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio». I morti quale voce udranno? Quale voce udranno?
la voce del figliolo di Dio. Gesù, che chiamò dalla tomba Lazzaro, che era morto da 4 giorni, disse: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro è venuto fuori. Così Gesù, un giorno, la sua voce onnipotente, chiamerà dalle tombe tutti i morti, sia quelli giusti e sia quelli ingiusti. È qui Gesù che parla, è Dio, il Figlio di Dio che parla, e non possiamo dubitare di questo. Vediamo che dice qua il Signore Gesù che i morti risusciteranno e saranno come angeli. Cosa vuol dire questo? Che non hanno sesso, non ci sarà più il maschio e la femmina. Vediamo che il cielo non sarà una continuazione di ciò che è stata la vita sulla terra, di sposarsi e di procreare, perché i risuscitati hanno un corpo eterno. E quindi i giusti, dice qui, non solo risusciteranno, ma avranno un corpo di risurrezione. I giusti. Cosa dice l'Apostolo Paolo per quanto riguarda il corpo che avranno i redenti, i salvati, i giusti? In Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 42 a 44, ripeto, Prima Corinzi 15, dal 42 al 44, dice così: questo riguarda solo i salvati, quelli che sono di Gesù. Così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Dove saranno i credenti? Quando ci sarà la risurrezione dei giusti, dove andranno queste anime? E qui voglio leggere un versetto meraviglioso in Apocalisse, capitolo 22, i primi 5 versetti. Quale sarà la dimora eterna dei salvati? Dice così, Apocalisse 22. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dall'agnello, in mezzo alla piazza dalle città, e da ambo i lati del fiume stava l'albero della vita, che dà 12 raccolti, e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Questa sarà la dimora eterna di tutti quelli che hanno creduto e accettato Cristo nella loro vita. Per loro ci sarà una pace, una gioia senza fine. Ma la Bibbia ci parla anche, perché dobbiamo andare nella Scrittura, quale sarà invece la sorte di quelli ingiusti, di quelli che non hanno creduto e non hanno accettato Cristo nella loro vita. In Apocalisse capitolo 20, Apocalisse capitolo 20, versetto 11 a 15 dice così: poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono. E i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda.
c'è lo stagno di fuoco, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. La sorte ancora di questi ingiusti, dice Apocalisse 14, versetto 9 a 11, dice così: e un terzo angelo tiene dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto pure nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello, e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Questa sarà la sorte, la condanna di tutti quelli, non solo che non hanno creduto in Gesù, ma che si lasceranno mettere sulla mano destra e sulla fronte il marchio dell'Anticristo. E questo è un evento che può avvenire da un giorno all'altro. Siamo negli ultimi tempi. E come dicevo altre volte, sulla scena del mondo apparirà questa bestia, questo uomo crudele, spietato, posseduto da Satana, che dominerà su tutto il mondo e imporrà piccoli e grandi, ricchi e poveri, il suo marchio sulla mano destra o sulla fronte. Cioè non siamo molto lontani da questi eventi. Quindi ogni persona parteciperà o all'uno o all'altra risurrezione. La Bibbia parla di risurrezione dei giusti e della risurrezione degli ingiusti. Ebbene, la persona ci crede o non ci crede, perché la Bibbia lo dice, e se non crediamo alla Bibbia, noi faremmo Dio bugiardo. Come disse il Signore Gesù a quei sadducei che non conoscevano la Scrittura: voi errate. Vale a dire, guardate che la risurrezione avviene, quella dei giusti e quella degli ingiusti. O ci credi o non ci credi. La cosa importante è a quale di questi due gruppi io apparterrò, a quella dei giusti o quella degli ingiusti. Ebbene, la prima risurrezione o la risurrezione dei giusti appartengono tutti i salvati che sono vissuti prima di Cristo, poi quelli che hanno creduto dopo la venuta di Cristo e andranno e fanno parte dei salvati o dei giusti, tutti quelli che saranno decollati o uccisi durante la grande tribolazione. Questi tre gruppi fanno parte della prima risurrezione, mentre della seconda risurrezione faranno parte tutti i perduti. Ebbene, il Signore Gesù dà un'altra risposta. Che cosa avviene ai credenti salvati? Dove vanno le anime dei credenti salvati, poiché ancora non è avvenuta la risurrezione? Cioè, dove vanno le anime? Dove vanno? E qui il Signor Gesù menziona l'evento quanto Dio chiamò Mosè. Quanto Dio chiamò a Mosè, che Mosè vide un pruno ardente, incuriosito dice: voglio andare a vedere questa grande visione. E Dio lo chiamò, e voglio leggere in Esodo capitolo 3, in Esodo capitolo 3, versetto da 1 a 6, dice così: or Mosè pasceva il gregge dietro suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto giunse alla montagna di Dio, a Horeb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco un pruno che era tutto in fiamme, ma non si consumava. E Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era accostato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi.
E Dio disse: non t'avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. Qui vediamo, alla domanda dei farisei riguardante la risurrezione, il Signore Gesù menziona questo passo. Non a voi avete letto quando Dio si rivelò e disse: io sono l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cioè non è l'Iddio dei morti, ma l'Iddio dei viventi. Cioè vale a dire che quando una persona muore, questi patriarchi già erano, da tanti anni erano morti. Però qui dice il Signore: Dio è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, vale a dire loro sono viventi, sono coscienti, sono alla mia presenza. Vi ricordate quando il Signore è sulla terra, sul monte della trasfigurazione, chi sono apparsi? Mosè ed Elia. Mosè era morto da 1500 anni dalla nascita di Cristo ed Elia 700 anni dalla nascita di Cristo. Elia non morì, fu rapito in cielo, ma Mosè era già morto, morì sul monte Nebo. Il Signore gli disse: tu vedrai da lontano la terra promessa, ma non vi entrerai. Salì sul monte Nebo e il Signore, dice la scrittura, seppellì il corpo di Mosè e non fu più trovato. Ma l'anima di Mosè è andata in cielo. Come Gesù disse al ladrone: in verità io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. Il corpo è stato seppellito, ma l'anima di quell'uomo è andata in cielo. Quanto è diversa la morte invece degli increduli, che già pregustano le fiamme dell'inferno e vedono demoni, forse con i forconi, così le descrivono. Dice: vieni, ti porteremo all'inferno. È terribile la morte degli infedeli. E l'Apostolo Paolo, per quanto riguarda la morte del credente, dove va? E voglio leggere questi versetti. In Filippesi capitolo 1 dice così. Filippesi capitolo 1 versetto 21 dice: poiché per me il vivere è Cristo e morire è guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia e quello che io debba preferire, non saprei dire. Io sono stretto da due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 1 a 8 dice: noi sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perché in questa tenda noi gemiamo bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati e perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più calo di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Quindi questo è, diciamo, il posto, il luogo dove andrà il credente immediatamente quando lascia il corpo. Va in cielo. Invece dove andrà? Dove andrà l'incredulo? E voglio giustamente citare un episodio in cui il Signore apre come una finestra. Che cosa avviene al miscredente una volta che muore?
Conosciamo la storia di Enrico e Lazzaro, vero? Allora voglio leggere soltanto questo passo. Quindi ogni persona che ha vissuto su questa terra senza avere mai accettato Cristo come proprio Salvatore e Signore, durante questa vita andrà in un luogo chiamato Hades. Si parla di un ricco che aveva vissuto nello sfarzo, nell'abbondanza, nella ricchezza, ma di Dio non ne voleva sapere, inneggiando in cuor suo lo slogan «Mangiamo e beviamo perché domani morremo». Leggiamo un passo nella scrittura in Luca, capitolo 16, versetto 19, dice così, Vangelo di Luca, capitolo 16, versetto 19, «Orvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso e ogni giorno godeva splendidamente. Ora il ricco morì e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Allora, non è vero che con la morte tutto finisce. La persona, se è credente, va in cielo. Se è un miscredente, va all'inferno. Nell'Ades, nel tormento. E in più vediamo che quest'uomo era cosciente. Si ricordava di quella che è stata la sua vita sulla terra. Si era ricordato che aveva cinque fratelli e non voleva che anche loro andassero in quel luogo di tormento. Ha detto qualcuno, un verme che roderà la mente e il cuore delle persone sarà il ricordarsi che sulla terra avevano la possibilità, l'opportunità di accettare il Signore e l'hanno rifiutato. L'hanno trascurato e dopo c'è un troppo tardi. Quindi i due gruppi saranno eternamente separati. Allora, che cosa bisogna fare per evitare l'inferno e per andare in cielo? Voglio leggere qualche versetto che il Signor Gesù stesso dice. In Giovanni 5:24 Gesù dice così, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 11, versetto 25 e 26 Gesù dice, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muoia vivrà e chiunque vive e crede in me non morrà mai. E l'Apostolo Paolo dice due cose stupende nella lettera ai Romani. Romani 6:23 dice, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E Romani 8, versetto 1 e 2 dice, non v'è dunque alcuna condanna per quelle che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Ancora dice in Romani, tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Colui che ha risuscitato Cristo Gesù, cioè lo Spirito Santo, risusciterà anche i nostri corpi mortali. Quindi, per noi che abbiamo accettato Cristo, siamo felici fin da adesso e siamo convinti che facciamo parte del gruppo dei giusti. Come possiamo sapere che noi facciamo parte del gruppo dei giusti? Da che cosa possiamo saperlo? Da che cosa possiamo saperlo? Cosa abbiamo ricevuto in noi? In Efesini capitolo 1, versetto 13,
In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in Lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelle che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Lo Spirito Santo che in noi già è un anticipo, una caparra, una sicurezza, una garanzia che noi siamo Suoi. Allora diciamo, Signore, grazie, che fin da adesso posso sapere, ho la certezza che faccio parte della resurrezione dei giusti. Alleluia, dobbiamo dire. Fin da adesso ringraziamo e adoriamo il Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Siamo contenti di avere in nostra compagnia a questo punto Daniele Amodeo, che è direttore di produzione Hope Media Italia, che comprende anche il network RWS. Buongiorno Daniele, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
2: Buongiorno.
1: Leggo sul Corriere ma anche su Repubblica: modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito. Questo è il titolo che trovo sul Corriere. Su Repubblica un articolo di Federico Ferrazza: alla fine è successo. Quanto raccontato in romanzi e film di fantascienza è diventato realtà. Una macchina è stata infatti in grado di sferrare un attacco senza che nessun umano glielo avesse chiesto esplicitamente. È una storia che però va oltre i testi di Isaac Asimov o i film di Stanley Kubrick e Ridley Scott. E poi continua addirittura due pagine dedicate a questo evento, che potrebbe segnare, anche da un punto di vista di uno storico, una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo. Daniele, ecco, come reagisci quando senti di queste notizie, che qualcuno dice attenzione a derubricarla come una trovata pubblicitaria, perché non lo è?
2: Diciamo che il tema dell'AI è sicuramente centrale ormai negli ultimi anni, mi viene da dire, da quando appunto è diventato e sta sempre più diventando uno strumento popolare, perché effettivamente è ormai alla portata di tutti e viene usato e abusato, mi viene da dire, in certi contesti. Ma anche per provare a dare un po' di contesto anche all'articolo che letto, è importante dire che questo è stato un incidente che è avvenuto durante un test, no? Cioè, quindi in qualche modo si è verificato durante una valutazione interna e sostanzialmente a un certo punto all'interno del test, quindi è successo che si sono superati i limiti un po', sì, i confini di quelli che un po' erano stati dati all'interno del test. Ovviamente l'AI, come qualsiasi strumento, viene da dire, è possibile usarlo e abusarlo, e in questo caso sicuramente un risvolto che forse qualcuno non si aspettava, ma in qualche modo credo sia stato un po' anticipato rispetto a quelle che sono le potenzialità di uno strumento veramente incredibile.
1: Cioè, te l'aspettavi, stato, insomma, sostanzialmente, che prima o dopo sarebbe accaduto qualcosa del genere?
2: Non era, secondo me, a mio avviso, non era impossibile arrivare a questo modello, ma abbiamo avuto anche delle avvisaglie in passato. Ricordo l'articolo di qualche mese fa di questo ragazzo che sostanzialmente voleva, un ingegnere informatico, uno studente, voleva provare a riuscire a controllare il proprio, pensate, aspirapolvere robot, che è quelli rotondi che girano nelle nostre case, sì. Voleva provare a programmarlo per comandarlo con il joystick della PlayStation, per intenderci, e ha chiesto al modello, a un modello AI, di sviluppare un codice in modo tale da riuscire a entrare all'interno del sistema della programmazione del robot, e sostanzialmente scopre che il modello AI era riuscito ad accedere ai sistemi di non so quanti centinaia e centinaia di robot in giro per l'Europa. Quindi a un certo punto si è trovato in grado di controllare una serie veramente, sì, estesa di robot. Mi sembra si parlasse di 700-800 in qualche modo elettrodomestici che quasi tutti abbiamo ormai in casa. E poi il ragazzo è stato onesto, se ricordo bene l'articolo, ha denunciato questa palla nel sistema di questo brand di aspirapolveri, e la cosa è rientrata. Però effettivamente, vedete, le potenzialità, certo, sono tante.
1: Infatti anche il mio aveva cominciato a dare un po' di matto, non sarà per caso che... No, scherzo,
2: sa se magari.
1: Ma. Allora Claudio, una battuta ancora.
3: Ma mi ha colpito, leggendo di questa cosa, che a un certo punto nel commentarla in televisione, ma d'altra parte l'intelligenza artificiale risponde a delle domande e quindi cerca di trovare tutti i mezzi possibili, anche quelli
1: per raggiungere un obiettivo.
3: Quindi nel momento che te inneschi questo meccanismo, può darsi, Daniele, che appunto sia anche qui il tema da stare molto attenti, perché poi si apre.
1: Qual è l'obiettivo che tu offri alla macchina?
3: Scavalca dei confini, no? Un po' scavalcare.
2: Andiamo. Certo, l'altra cosa da ricordare rispetto a questa notizia è che effettivamente il test di valutazione era proprio questo, cioè valutare la capacità del sistema generativo effettivamente di passare da un sistema di valutazione a un sistema di azione. Quindi effettivamente in qualche modo l'agente AI ha fatto quello che ci si aspettava e quello che gli si è chiesto di chiedere. l'ha fatto prima del previsto o in un momento inaspettato. Quindi questo è importante, perché al contrario magari appunto di quelle che possono essere alcune come dire, prodotti cinematografici che abbiamo visto, che tutti abbiamo visto e che sicuramente in passato ci hanno affascinato e oggi diventano sempre di più realtà, il sistema generativo, l'AI, l'assistente virtuale, l'intelligenza artificiale, come lo vogliamo chiamare, ovviamente risponde a dei canoni e a delle capacità che noi gli abbiamo dato. Quindi bene, i confini non è, come dire, ricordiamoci che non ha una coscienza e non ha nemmeno una un'indipendenza tale da decidere cosa, certo, cosa fare, cosa non fare, ma è sempre controllata.
1: Allora, io devo dire che quando sento parlare dell'intelligenza artificiale mi vengono i brividi quando si pensa di progettarla in rapporto a esperienze militari. Ecco, lì che input gli dai, poi dopo perdi il controllo.
3: Claudio, potrebbe nascere una cosa, altra cosa, preoccupazione che mi viene, la concorrenza tra queste intelligenze, quindi i test, provare anche per scavalcare gli altri.
1: Assolutamente, ci sta.
2: No, dicevo, è un prodotto di mercato, quindi alla fine, quindi, infatti chi la sviluppa, le varie case, le software house che sviluppano questi modelli, effettivamente provano a migliorarlo sempre di più per offrirlo al meglio, come dire, avere la migliore offerta sul mercato. Quindi ricordiamoci che comunque seguono delle logiche commerciali, poi tutto dipende dall'uso che ne faccio, dall'etica che ho e che metto in atto quando utilizzo il modello.
1: Un sì o un no, ma tu la usi l'intelligenza artificiale? Sì o no?
2: Assolutamente sì, la uso.
1: Ok, vabbè, siamo più tranquilli. Grazie allora davvero a Daniela Modeo per essere stata in nostra compagnia, direttore produzione Hope Media Italia. A risentirci, sempre qui su RWS, grazie mille.
2: Grazie, buona diretta a tutti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.